tutto a posto? Finalmente muva il King. Beh, ragazzi, che bellezza. Fra l'altro c'è stato anche qualcuno che mi ha detto: muva, ma con questa canzone stiamo giocando a Tekken? Non ricordo se fosse onestamente.

0: data in cui ci potremmo eclissare anche noi, chi lo sa. Ho googolato appena adesso a che ora potrebbe essere visibile almeno dal Veneto il sole nero, cioè dalla nostra sede, e segnano 19:27. 19:27 questa eclissi, che non so se guarderete, se vi siete già premuniti di occhialini eccetera eccetera. Io non la guarderò, io vi dico già che non la guarderò, anche perché c'è una cosa esoterica legata a questa eclissi che magari vi racconterò più tardi. Allora, attenzione, la nostra chat è aperta al 393 7366 240, come dicevo all'inizio di questo programma, proprio ancora prima di iniziare, dicevo, storie di ordinaria follia, tanta musica e un po' di magia, cercheremo di portarcela anche oggi appresso anche della musica, con un nuovo disco molto figo.
1: Attenzione,

0: Satisfy qui su Radio Peter Pan. Oggi giornata d'eclissi, mancano 3 giorni a Ferragosto. Vogliamo sentire un po' come la vibe all'interno della chat.
1: Grande Muva!
0: Molto bene, mi sembra bene.
1: Ciao fratello Muva!
0: Ciao anche te, ciao anche a te. Però c'è chi analizza la mia vibe. Attenzione. Eccolo.
2: Tutti a rapporto, il nostro capitano oggi si trova alquanto esoterico, ripeto, esoterico, sì. allarme.
0: Ma io sono da anni appassionato all'esoterismo, cioè che poi, allora, che cosa significa esoterico? Indica tutto ciò che è riservato ad una stretta cerchia di persone iniziate e non accessibile ai non addetti ai lavori, deriva dal greco esotericos e significa letteralmente interno, contrapponendosi ad esoterico che significa invece esterno o pubblico, ok? Cioè quindi sono tutte queste cose qua un po' complotto, un po' no, un po' energie, un po' si sta avvicinando anche la metafisica comunque a queste robe. Secondo me fra qualche anno ci sarà effettivamente l'unione fra scienza e spiritualità, come sta studiando fra l'altro Federico Faggin, veneto onorario, creatore del microchip, del touchscreen, eccetera eccetera, che dagli anni 60 vive nella Silicon Valley. Quest'uomo Bill Gates ha detto: senza Federico Faggin la Silicon Valley sarebbe solamente una valley. Quest'uomo adesso si sta dedicando nella parte, diciamo, nella terza età della sua vita allo studio della spiritualità legata alla scienza. Molto interessante, andatevela a beccare. Oggi Boombox Track dedicata un po' all'eclissi. Avevo cercato di addocchiare un featuring fra Jamie Tyz e Neffa, però era molto triste, siamo al 12 di agosto, per cui ho tenuto sempre Neffa e ho detto: ma sai che magari potrei suonare una canzone e magari in un remix che non conosci? Perché alle 19:27 di questa sera il sole c'è, ma
3: non c'è.
0: Esatto, esattamente. Quella condizione particolare in cui il sole c'è,

0: Neffa, aspettando il sole remix, questa è la Boombox Track di oggi.
1: Boombox Tracks. Il disco del giorno selezionato da Andrea Bardini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ. C'è chi scrive: ciao Muva, che bella questa canzone, come si chiama? Aspettando il sole di Neffa, il primo, probabilmente il primo grande successo di Neffa, che ho detto, vabbè, insomma, la conoscerete, la canzone, per cui ve la propongo in un remix che non è conosciutissimo per appunto gli aficionados del tipo...
2: Grande Muva, super chicche, old, vecchia scuola,
0: assolutamente sì. Adesso invece nuova scuola, andiamo a incontrare nuovamente Peggy Goo e tutta la sua famiglia.

brano dei Nerd, ex gruppo di Pharrell Williams. Il brano originale si chiama Everyone Knows, cioè tutti nasano, capito un po'? Everyone knows all the girls standing in the line from the bathroom, che sarebbe tutte le ragazze che sono in piedi in fila per il bagno. Si parla chiaramente della famosa dieta dimagrante raglie e paglie, che noi chiaramente non consigliamo qui all'interno di Muva nella casa. Molto bene, allora c'è chi non si dedica alla dieta ma chi si dedica a delle app. Ciao Muva, come stai? Sono un ragazzo che stava creando l'app BDSM, non so se ti ricordi, avete capito bene, sì, avete capito bene, l'app BDSM. Volevo farti vedere una cosa carina che ho fatto, praticamente un sito che ti chiede che cosa ti piace sessualmente, lo fai insieme al tuo partner o alla tua partner e poi alla fine vi fa vedere solo le risposte comuni, così da non creare imbarazzo. Se ad esempio a te piace dare morsi e alla tua tipa non piace ricevergli, non glielo farà vedere nei risultati, in modo che non sembri un cannibale, dice lui. Poi ci sono anche un paio di altre modalità, tipo che vedi tutte le risposte che fai da solo o in gruppo. È già tutto online. E ma linkato il link della prova, è la prova beta di questa cosa o è proprio uscita questa tua app, caro amico? Però è intelligente un po' il concetto, credo, di Tinder, no? Cioè se tutti e due mettono il match si apre la chat, se no niente. Allora, questa app che lui mi ha linkato si chiama K-Side, e se dite oggi in questa giornata potremmo spulciarla assieme, questa app, cercare di fare questi test. Adesso io ho già aperto il test da solo, da fare da solo, e ci sono vari punti che l'intimità generale, l'intimità abbigliamento, configurazioni, attività sessuali generali, eccetera eccetera. Andremo a scoprire questa app, che potrebbe essere comunque un gioco carino per conoscersi, per le coppie, e anche con questa modalità del fatto che ti appaiono solo i kink, diciamo, che avete in comune senza mettervi in imbarazzo, potrebbe essere un buon modo per scoprirsi e giocare.

0: ci sentiamo fra poco con
1: Muva nella casa.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

0: Jennifer Page Crash, in cui dice è solo una piccola cotta, cioè sminuisce questa cosa della cotta. Fra l'altro, che anno era? 1998 questo remix, già si usava il termine crash, cioè it's just a little crash, una piccola sbandata più che cotta, visto l'onomatopea della parola.
1: Sì, informazione di servizio, sì. Volevo sapere a che ora esatta si sessualizzerà la trasmissione, grazie.
0: Ma guarda, avevamo già iniziato, in realtà si stava, volevamo parlare di un'app creata da un nostro ascoltatore, ci aveva raccontato già il progetto mesi e mesi fa, adesso l'ha messa proprio online quest'app, e dice ho fatto quest'app BDSM, praticamente un sito dove ti chiede che cosa ti piace sessualmente, lo fai insieme al tuo partner e poi alla fine vedete solo le risposte comuni, così non c'è imbarazzo. Cioè se tu clicchi, che ne so, latex, come cantava Gianni Morandi, fatti mandare dalla mamma a prendere il latex, se tutti e due avete messo latex, allora vi viene fuori che è un kink in comune. Se tu l'hai messo e lei no, non viene fuori a lei. Cioè, ok? Molto, molto semplice. Per andare a sondare tutte le particolarità della vita amorosa e carnale delle coppie e non solo. Fra poco andiamo a spulciarla un po', ma visto che it's a little crush, adesso c'è un po' di flamenco paranoico.

Fate, Alan Walker che salutiamo, salutiamo anche il gemello malvagio Anal Walker, che insomma non fa il produttore musicale, fa altro, ma comunque resta in tema di quest'app sviluppata da questo nostro ascoltatore che si chiama K-Side. Allora, devo dire, ci sto facendo un giretto adesso all'interno, è molto interessante. Serve per è un test che devi fare con la tua compagna, il tuo compagno, oppure in gruppo, perché poi c'è anche quell'opzione lì, per capire che cosa ti piace e non ti piace. Effettivamente è sempre più difficile, vedo anche per le nuove generazioni, parlare di questi argomenti, cioè il fatto di dirsi cosa ci piace realmente, cosa non ci piace, avere un dialogo su queste cose qui, no? E lui ha creato un'app. Allora si parte dall'intimità generale, quindi fai questo test, no? Mano a mano. Allora, intimità generale al punto, primo punto, che si chiama romanticismo e affetto. Le varie risposte che tu puoi dare per ogni punto sono no, fantasia, forse, mi piace, adoro. Credo che il punto fantasia sia una cosa che tu non hai ancora testato, non stai testando in questo momento, ma ti piacerebbe riceverlo, oppure semplicemente una fantasia. C'è Alice da Treviso che dice: fai i complimenti a questo ragazzo, complimenti all'inventore di quest'app. Hai già i primi complimenti, caro ascoltatore. Allora, cominciamo con romanticismo e affetto. Facciamo anche la compilo io la prima parte. Romanticismo, affetto, no, fantasia, forse, mi piace, adoro. Mi piace, salva progressi. Ok, abbracci, mi piace, adoro, mi piace. Baci sul corpo, adoro. Baci sulla bocca, adoro. Spooning, sono dovuto andare a cercare che cosa significasse spooning. Spooning è quando dormi a cucchiaio, mi piace. Usare i nomi veri, perché come mi devi chiamare? Fabrizio? Maurizio? No, mi chiamo Omar, va bene, adoro usare. Dormire insieme, adoro, va bene. Questa era la parte sull'intimità, è un po' un antipasto che piano piano ci porta all'interno della tana del bianconiglio. Oggi cercheremo di sondare

0: ben solito remix Radio Peter Pan è nella casa. Oggi ci stiamo un po' sessualizzando. Ci stiamo sessualizzando grazie a questo nostro ascoltatore che per il momento io tengo anonimo. Però se tu vuoi darci il tuo nome, i tuoi contatti, eccetera, eccetera, io ovviamente parlerò anche dei tuoi dati personali. Stiamo cercando di andare all'interno di quest'app che potrebbe essere utile per tutta la zona kinky delle coppie. L'app la sto sviluppando, se ti ricordi, non pretendo tu lo faccia visto che è passato un sacco, era diverso. Questo è più sito test di coppia. L'app non è ancora pronta del tutto, quindi mi stai facendo fare da tester in onda. Ma è bellissimo, io voglio investire su quest'app. Dovresti avere una partner sessuologa perché il programma sia completo. C'è chi dice, beh, se c'è un sessuologo, una sessuologa seria, cortesemente seria, che vuole venire qui ogni tanto in puntata, io sono aperto, ovviamente.
1: Omar, se... ma intende usare nome veri, nel senso no Omar, ma piano, è grande capitano,
0: piano. No, non credo. Allora, siamo all'interno di quest'app che comunque prende la sfera affettiva e sessuale e ne fa un test. Io ho già risposto all'intimità generale e poi devo dire che sei stato molto bravo, caro ascoltatore, che hai creato quest'app, perché per esempio io alla voce spooning mi sono ritrovato un po' interdetto, sono dovuto andare a cercarlo e lui mi dice, guarda che vicino a ogni cosa c'è il punto di domanda, tu lo clicchi e ti spiega. Bellissimo. Lo spooning, interesse per il contatto ravvicinato e rilassato mentre si sta sdraiati assieme. Confermo la mia scelta, mi piace molto. Poi, dopo, nella prossima mezz'ora si va un po' più sul caliente, per esempio intimità e abbigliamento, configurazioni, attività sessuali generali, eccetera eccetera. Adesso però c'è il nostro Marco Boffo. More music in the mix.
2: Music in the mix. More music in the mix.
3: On Radio Peter Pan.
2: More music in the mix.
4: It's time to

0: music in the mix. More music in the mix.
1: Come sempre un bacioffo a quel gaglioffo di Marco Boffo in console tutti i giorni all'interno di Muva nella casa. More music in the mix. Vi amo Radio Peter Pan, dillo al mondo intero Muva, va bene, l'ho detto, a fra poco.
0: Davvero molto bene.

0: chi è il bravo cantante di questa canzone? Scrivono. Allora, sono io, assieme a DJ Maxwell, DJ Matrix, Carolina Marquez. Vinci un viaggio, vinci un viaggio. Allora, fra l'altro, questa canzone è ripresa da Ecuador di Sash, no? Cioè il pa pa pa pa pa pa pa pa pa, quella roba lì, quel giro lì è ripreso da Ecuador di Sash. Quando mi hanno chiesto di rifarla, allora mi hanno detto: guarda, deve riguardare dei viaggi, e quindi io, soprattutto sulla seconda strofa, ho preso insomma tutti i posti dell'Ecuador, cito diverse città dell'Ecuador, e quindi inizia una parte di strofa che dice: vorrei sentirmi smarrito, sì, ma nel centro di Quito. Quito, se non altro, no, dovrebbe essere anche la capitale, se non erro, dell'Ecuador, comunque una grande città dell'Ecuador, e mi hanno scritto: Muva, non ti conviene tanto perderti per il centro di Quito, perché fai una brutta fine. Quindi rimangio le mie parole, oppure perso ma con sicurezza all'interno di Quito. Adesso io mi sto perdendo anche all'interno di un'app sviluppata da Thomas, un nostro ascoltatore, che appunto sta andando alla ricerca di un dialogo, che riguarda l'intimità e la sessualità nelle coppie e non solo. Io ho già raccontato, insomma, la stiamo scoprendo assieme, questa versione beta di quest'app. Abbiamo cercato di dare una risposta fra no, fantasia, forse, mi piace e adoro. Questa è la scala, diciamo, delle risposte che tu puoi mettere sul romanticismo: abbracci, baci sul corpo, baci sulla bocca, usare i nomi veri, dormire insieme, spooning, eccetera eccetera. Fra poco si va a sondare quella parte di app un po' più caliente.
1: Attenzione,

0: terapie.
1: Uno che fa un'app del genere si chiama Thomas, sì. Masturbato di cognome.
0: Thomas Turbato, grande classico dei giochi di parole. Allora, attenzione, perché abbiamo passato tutta la parte intimità, adesso vado a rispondere all'intimità abbigliamento. Attenzione, sesso vestiti, poi c'è la risposta tu o partner, cioè se la cosa si riversa su di te o sul partner. Allora, significa essere vestiti durante i preliminari o l'atto sessuale. Mi piace sia me che partner. Lingerie, indossare completi sexy durante i preliminari o l'atto sessuale, va bene, mi piace. Calze, mi piace, va bene, cioè abbastanza irrilevante. Tacchi, forse non mi fanno granché. Se poi io nomino qualcosa che a te piace particolarmente, puoi dirmelo al 393 736 240. Per esempio, un tuo feticcio può essere che la tua lei o il tuo lui anche indossi dei tacchi. Bah, a me, insomma. Abiti in pelle, no, non particolarmente. Abiti in pelle, no. Latex, no, non, perché poi mi sguincia tutto, mi attacco, è più una rottura di maroni che altro. Latex, secondo me. Uniformi, no. Cosplay, onestamente, no. Cross dressing è l'atto di indossare abiti ed accessori tipicamente associati al genere opposto. No. Abiti eleganti, forse. Abito elegante significa che magari, sai, sei una premiere a una cosa e scatta la fame, quello mi piace. Adesso un altro momento che mi piace, quello dedicato alla canzone novità di oggi, Disciples con Grooven.

0: qui su Radio Peter Pan, ogni giorno della freschezza in onda, ogni giorno si cerca anche di entrare nelle vostre vite tramite la chat 393 73 66 240. Oggi Thomas ci ha presentato la versione beta della sua app che tratta di BDSM, ma non solo, in realtà tratta un po' dell'intimità in generale. Io ho risposto adesso alla seconda parte, che aveva a che fare con gli abbigliamenti, con l'abbigliamento, cioè quelle piccole cose della, quelle piccole o grandi cose dell'abbigliamento che ti scatenano qualcosa dentro. Io devo dire, su queste cose non è che sia proprio un come dire, cioè non mi prende troppo, ma c'è lui che dice:
1: Dagi muva, è perché sei basso, per quello non ti piacciono.
0: È perché io sono basso. E tu quanto sei alto, scusa?
1: Voto i tacchi.
0: Voto i tacchi, va bene, tu puoi votare i tacchi a me, cioè ticket tacchi tac, taccami, taccami, mi intaccate, cioè, capito? Questa cosa qui dei tacchi, secondo me, è più una cosa estetica che in realtà d'altezza, onestamente. Però, insomma, mi considero anche normo alto, non è che sia bassissimo. Scusa, tu quanto, se lui è 1,95 m, può darmi del basso, ma va bene. Comunque sia, altezze a parte, poi ci sono le configurazioni, che sono maschio, femmina, maschio, femmina, oppure scenario collettivo, ok? Va bene, io diciamo su questa qua sono anche abbastanza, come dire, clean. Attività sessuali generali, attenzione, perché adesso si va piano piano sull'esplicito, si va su delle parole che potrebbero farti esclamare:
2: ah!

0: con Free Your Mind.
1: Minchia, grande George Clooney.
0: È vero, grande George Clooney. Ha detto non l'ho fatto a prospa, ma è venuta fuori questa canzone. Allora, non l'ho fatto a prospa nemmeno io a sessualizzare la trasmissione di oggi, però quest'app è fatta talmente bene, secondo me, cioè che prende in considerazione sia il punto di vista affettivo che sessuale, che mi sento di spingerla alla grande. Allora, siamo all'interno di questa versione beta di K-Side in esclusiva per Muva nella casa. Si è arrivati alla parte calda della cosa, perché è un'app che ti serve tramite delle risposte no, fantasia, forse, mi piace, adoro, insomma, all'interno di questa scala, per segnare le tue voglie, le tue volontà nel rapporto di coppia e non solo. Qual è la particolarità? Che ognuno dei due partner la compila e poi a tutte e due vengono fuori solamente i match, che è una cosa che ti toglie un po' dall'imbarazzo ed è una cosa che in realtà magari dici: ah, ma anche tu ce l'hai, dai che proviamo, dai che facciamo, e quindi potrebbe aprirsi uno spiraglio di dialogo sano. C'è chi dice: ciao maestro Omar, ma se ti dico che a me non frega niente di com'è vestita o altro, ma basta che si faccia la coda e si metta all'opera, ognuno ha le sue, raga, ognuno ha le sue. C'è chi dice: ciao, sono a bere un caffè, vi sto ascoltando, il bello della vita è essere felici, siamo una coppia aperta e il gioco rende il nostro rapporto completo, passiamo per depravati alle volte, ma in più non danno ciò che perdono, il gioco amplifica l'amore tra me e la mia donna, ciao da Leo. Allora Leo, infatti questo tipo di app e questo tipo di cose serve semplicemente a valutare l'affinità, perché l'unico messaggio che io voglio che passi all'interno di tutta questa sessualizzazione di questi anni all'interno di Radio Peter Pan è che se c'è la consensualità va bene, e quando non c'è, quando non ne parli e quando le cose sono grigie, che allora lì si creano mediamente i problemi. Per cui stiamo cercando di andare all'interno di quest'app anche per questo. Adesso una canzone molto sensuale.

0: casa e soprattutto tuo fratello Muva.
1: Muva nella casa.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.

0: Radio Peter Pan è nella casa, ultima mezz'ora scarsa di questo bellissimo programma che va in onda dalle 15 alle 17, si chiama Muva nella casa.
1: È troppo sessuale tutto ciò, troppo.
0: Lo so, oggi mi rimetto un po' la corona della gran sessualità. In realtà sto cercando di fare il bravo anche con il linguaggio, anche se da adesso in poi sarà molto difficile. È stata sviluppata un'app da un nostro ascoltatore, ma ha passato la versione beta, la versione test, e devo dire che già così è molto bello. Quest'app ti aiuta con il partner o la partner a sondare un po' i vostri gusti, con dei voti che vanno da no a adoro, no fantasia, forse mi piace, adoro. Adesso andiamo sulle attività sessuali generali, iniziamo con masturbation, mi piace, sesso orale, mi piace, poi deep throat, mi piace, ricevere, perché poi c'è ricevere e fare, capito? Vabbè, ricevere e fare, a parte deep throat che è fare, no. Poi ci sono facials, cunnilingus, face sitting, edging è quella cosa che tu arrivi lì al culmine e ti fermi, cioè, capito? Lì al culmine e poi ti fermi. Devo dire che per la maggior parte, per quello che mi riguarda, è un po' una grande sofferenza e basta. Poi c'è lo spogliarello, che lo spogliarello a me mi ha fatto sempre un po' strano, devo dirvi la verità, cioè quello che proprio dici ok, mettiti seduto qua, adesso tu stai fermo, sarà che, beh, che non sono capace a stare fermo, a me un po' lo spogliarello, come dire, mi cringe un attimo.

0: la canzone parla di droga, ma droga assai, droga di qua, pastiglie di là, che tattusi, pasti, un casino, per cui noi ci concentriamo sulla droga preferita di questo orario, ovvero l'amore. L'amore è la nostra droga assieme alla musica. Allora, c'è chi dice alzi la mano chi sta già arrossendo, per quanto riguarda tutte le i kink legati al vestiario, quindi dalle cose in latex ai tacchi, ai vestiti eleganti, al cosplay, eccetera eccetera. Voi avete espresso le vostre preferenze al 393 7366 240. C'è chi dice piedi scalzi e cosplayer tutta la vita. Muva, se per caso devi fare una sveltina veloce veloce devi stare vestito, infatti è quello che dicevo anch'io poco fa, quello ho segnato mi piace, o per meglio dirlo alla Rocky Festaiolo, godo godo. E poi
1: assolutamente tra quelle che hai detto vestiti eleganti eleganti è un'altra cosa, poi non è una cosa che fai sempre, quindi insomma
0: infatti
1: al suo perché,
0: al suo perché esattamente. Attenzione, perché all'interno di quest'app che poi ti propone tutte queste scelte da fare in coppia, no, insomma delle fantasie, ci sono anche poi tutte le varie macro, per esempio penetration con strap-on, senza protezioni, inserimento di oggetti, fisting, giochi anche dall'altra parte, quindi rimming, cose del genere, fisting, cioè chi più ne ha più ne metta. Devo dire che è molto completa quest'app. Poi si passa alle restrizioni. Restrizioni significa bavaglio, collare, guinzaglio, bondage con corde, manette, polsini, fissaggio a parete barra croce, che è un po' biblica come figura, barre per immobilizzare, dispositivi di castità, immobilizzazione completa, bende sugli occhi, deprivazione sensoriale, sospensione con corde o catene. E poi si passa ai tabù, insomma è un buco nero della sessualità, che però è giusto poter discutere ed è giusto poterne parlare assieme.

0: 240. Per esempio, all'interno di quest'app, adesso vi posso dire il nome, puoi digitare kside, cioè sarebbe kside.net, versione beta di quest'app sviluppata da questo nostro ascoltatore, e devo dire che c'è di tutto e di più. Ci sono delle macro aree che riguardano la sessualità con il tuo lui, la tua lei, oppure anche in gruppo, i tabù che ti piacerebbe, diciamo, inscenare, e come primo punto c'è l'incesto. E raga, io vorrei aprire una piccola parentesi incesto, cioè se tu entri in un sito porno, no? Cioè adesso si fa ma non si dice, tu non li guardi, vero Ele? Mai sentiti?
1: Guardo.
0: Tuo preferito?
1: No, così no.
0: Come no? Uno! Uno, puoi dire un nome, no?
1: Non posso già sbilanciarmi così,
0: È il sito, vabbè. Comunque sia, al di là di quello, tu entri e ci saranno tipo il 70% dei video che riguardano l'incesto.
1: Vero.
0: Secondo me è una cosa malatissima, raga. Cioè, folle, non abituato. Perché poi sta cosa qua è una gara ad abitudine. Fra 10 anni diventerà, secondo me, un argomento normale trattarlo, perché ti stanno abituando su una cosa che tutti guardiamo ma poi non si parla. Raga, tutte ste cose qua dell'incesto sono delle cose abominevoli, spero non vi abituiate mai a sta cosa qua, ok? Poi vabbè, andiamo avanti, perché ci sono, c'è tutta l'area dedicata ai toy, alla dominazione, che pupille larghe che hai, Ele.
1: Io sono pro toy.
0: Toy Story nella versione della Dallan, attenzione, presto fuori nei cinema.

0: Family Therapy, ecco, si chiamano.
1: Family Therapy, io mi raccomando, io mi auguro una cosa dalla razza umana, che continuiamo a non considerarlo normale il fatto di avere delle fantasie sessuali all'interno della propria famiglia. Cioè, e visto che si sta caricando così tanto nel mondo del porno di sta roba qua, è perché in un, non so perché, non ne ho idea del perché, ma ci si voglia abituare a questa cosa qua. Io spero che Peter Paniani e Peter Paniane non si abituino mai a questa roba abominevole della sessualità. La sessualità è pura e va bene quando c'è dialogo, consensualità, eccetera eccetera, non prevaricazione e soprattutto niente incesti, per favore, ok? Niente incesti. Molto bene, allora niente incesti nemmeno questa sera all'interno del Peter Pan Impatto alla festa del Ciclamino, Fontanelle di Conco, Vicenza, dalle 22 in console Andrea De Luca e Andrea Glemn. E poi giovedì 13 agosto, a.k.a. domani sera, Peter Pan The Remix Show alla festa padronale di Covolo di Pederobba, Treviso, dalle 22 in console Marco Boffo, i remix Edo ed Andrea Nordio. Come ultimo kink ci è stato segnalato da un ascoltatore anonimo il vacuum bed, praticamente quando tu ti metti tutto sotto vuoto all'interno di un letto e se tu vai a cercare comunque le immagini fa un po' impressione, sembra la cosa di Star Wars quando lui è intrappolato, hai presente, dentro. Vabbè, lasciamo stare perché il tempo corre e io devo lanciare la perla del pirla che parla. Vista la giornata d'eclissi, ho scelto un remix di Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart, Full Moon Remix.

0: suono di Outwork. Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan. Ascolta. L'estate di Porto Santa Margherita suona la musica 92.000 di Radio Peter Pan. Giovedì 20 agosto, dalle 21 in Piazzale d'Arsena sul grande palco, non perderti Peter Pan 90210. Il viaggio tra le migliori hit dance degli anni 92.000 che hanno fatto la storia con DJ Maxwell e Lady Ellen. Animazione, gadget, musica e la Peter Pan Dance Crew. Peter Pan 90210, giovedì 20 agosto, Piazzale d'Arsena a Porto Santa Margherita, Venezia.
3: Forever Fun, Forever Summer.
4: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di

0: Sport.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata, adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
2: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
3: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
4: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
5: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
6: Perché Nova del gusto è la prova.
7: Peter Pan Pink Power.
8: Domenica 16 agosto, Peter Pan Pink Power alla Sagra della Pinsa di San Giorgio al Tagliamento. Se la tua voglia di divertimento non conosce limite, l'energia femminile della radio Forever Fun Forever Young è quel che ci vuole. In console, Sister Gloria, Francesca Voice e la crew in rosa di Radio Peter Pan. Domenica 16 agosto, Pink Power a San Giorgio al Tagliamento, Venezia.
9: Vattolo Design Store a Manzano. Ci sono i saldi. Sconti fino al 70% su arredo, design e oggettistica. Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping.

0: in my mind.
1: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Forever Fun, Forever Summer.

con te il tormentone dell'estate del 2017 di Baby K, poi Take Me Back di Kygo. E attenzione, questo è un disco dell'estate 2009 ma che poi è esploso d'inverno. Infatti quando noi pensiamo a questa canzone pensiamo molto un po' al Natale, perché richiama un po' il Natale. Empire State of Mind di Jay-Z e Alicia Keys.

La terzina, voglio ricordarvi che questa sera, mercoledì 12 agosto, c'è il Peter Pan Impatto alla festa del Ciclamino di Fontanelle di Conco. Siamo verso l'altopiano di Asiago, anzi nell'altopiano di Asiago. Dalle 22 troverete in console Andrea De Luca e Andrea Glam. Ascolteremo tra pochissimo Ocean House dal estate 2026, mentre dall'estate 2004 Drop the Pressure di Milo, e

state insieme a Radio Peter Pan. Questa è la settimana di Ferragosto, siamo praticamente fuori ogni sera. Domani sera, giovedì 13 agosto, troverete, e ve la raccomando, una festa bellissima, serata bellissima, ci saranno i remix con il The Remix Show alla festa patronale di Covolo di Pederobba. Esatto, li troverete lì nel patronato, Edo e Andrea Nordio a fare il gioco del fazzoletto, il salto della corda, a pallaschiavo. Insomma, li troverete lì a fare una bellissima festa, il The Remix Show alla festa patronale di Covolo di Pederobba domani sera. Tra pochissimo, ascoltate.

0: point of view dei DB Boulevard, che praticamente fu il disco estate per 2 anni di fila. Piccola pausa, ci sentiamo tra pochissimo con Tanta Estate.
1: Tanta Estate, tutte le hit dell'estate suonano su Peter Pan. Peter Pan Spot.
2: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
3: Ma quanto è bella la vita. Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Peter Pan.
2: Peter Pan Pink Power.
4: Domenica 16 agosto, Peter Pan Pink Power alla Sagra della Pinsa di San Giorgio al Tagliamento. Se la tua voglia di divertimento non conosce limite, l'energia femminile della radio Forever Fun Forever Young è quel che ci vuole. In console, Sister Gloria, Francesca Voice e la crew in rosa di Radio Peter Pan. Domenica 16 agosto, Pink Power a San Giorgio al Tagliamento, Venezia.
5: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza, assistenza e prezzi Mobilia Group. Scopri il nuovo centro materassi sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
6: Scopri One Sweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. One Sweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri One Sweep 90 su i-once.com. InOnes è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
7: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
8: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
7: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800-651-651.
9: Ain't got no
1: Forever Fun, Forever Summer. Tanta estate.

credo il primo singolo di successo dei Black Eyed Peas era proprio Where Is The Love. Vi ricordo che dal 13 al 23 agosto siamo partner del Sea Music Festival all'Isola dell'Unione, sottomarina di Chioggia, dove saremo appunto media partner, un festival per tutti i gusti con format anni 92.000, tribù band e grandi ospiti. Programma e info su Sea Music Festival, sui social lo trovate appunto su Sea Music Festival, scritto tutto quanto attaccato. Tra pochissimo ascolteremo Maladie,

Ferragosto, partendo da venerdì 14 agosto c'è il Peter Pan Hangover, la nostra notte da leoni, dove saremo appunto al Sea Music Festival all'Isola dell'Unione, sottomarina Chioggia, dove troverete lì a fare i personaggi della notte da leoni Thomas Menegazzi, Fedro, Andrea Nordio e Rocky Festaiolo, poi l'ex Serafo, il nostro cinese Mister Ciao, le pole dancer, le cowgirls, le poliziotte, eccetera eccetera, tanti personaggi per fare appunto la notte da leoni sul palco del Sea Music Festival. Sempre venerdì 14 saremo con il 2000 Heroes al Baia Blanca di Porto Santa Margherita, dove ci sarò in console insieme a Steffi De Cicco e a Fede, e l'animazione ovviamente a tema supereroi per la festa in spiaggia al Baia Blanca di Porto Santa Margherita. Tra pochissimo ascolteremo dall'estate 2006 Fabri Fibra con Applausi per Fibra, poi Micico estate 2026 e dal 1999 Vamos alla Playa di Miranda.

ricordarvi e farvi ascoltare tanta bella musica dell'estate, ma anche per ricordarvi tutti gli eventi di questa settimana di Ferragosto. Sabato 15 agosto, quindi siamo proprio a Ferragosto pieno. Noi andiamo un po' al fresco con il Peter Pan Super Impatto, saremo al Ferragosto a Denego, Vicenza, al Toppiano di Asiago. Dalle 21 ci sarò io insieme ad Andrea Glam, Emma Rossato, che avremo anche special guest Emma Rossato, e Rocky Festaiolo. Quindi Enigo, impianti sportivi, saremo lì. Tra pochissimi invece sentirete Waterfalls di James Hype, poi Wild Ones di Flowrida dall'estate 2012 e subito il Queen of Chinatown, però la versione remix 2026.

0: grazie alle 7. Ci sentiamo domani sera. Ciao e buona serata da Marco Bacca.
1: Tanta estate. Tutte le hit dell'estate suonano su Peter Pan. Peter Pan. Squat.
2: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
3: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo! Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel. Da oltre 70 anni, viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
4: All'Alpe Cimbra in Trentino, ogni angolo può trasformarsi in un rifugio per l'anima e regalarti serenità. Lasciati alle spalle lo stress quotidiano e immergiti in un paradiso di puro relax, tra foreste silenziose e panorami emozionanti. Qui, circondato dalla natura, potrai ritrovare la tua armonia e rigenerare corpo e mente. Il benessere parte dalle nostre radici. Per scoprire tutte le esperienze uniche che l'Alpe Cimbra in Trentino ha in serbo per te, visita il sito alpecimbra.it.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
6: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
7: Chi non si batte è troppo forte.
0: Peter Pan clock. Le 7 da un minuto.
8: Vela.
0: Peter Pan clock.
9: Peter Pan, viabilità.
10: Buongiorno, si circola regolarmente sulle principali autostrade. In A13 c'è stata una perdita di carico accidentale tra lo svincolo di Altedo e quello di Bologna Interporto in direzione di Bologna. Sulla A4 code a tratti per traffico intenso fra Padova Ovest e Grisignano in direzione Milano. Questo è tutto, buon viaggio.
11: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
12: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
11: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
12: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
11: È buonissima!
12: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
11: E per risotti cremosi?
12: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
13: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
0: Forever Fun, Forever Summer.

0: ti ricordi che ricordi con questa di Axwell Ingrosso, I Love You?
1: Ma se devo proprio dirla, in realtà non ricordo tanto quel periodo lì.
0: Io me lo ricordo invece perché, essendo il 2017, facevo le prime dirette da solo qui in radio.
1: Ma fammi ricordare, perché l'altro giorno ne stavo parlando con qualche ascoltatore.
0: A settembre dovete farmi la festa.
1: Tu, quando sei arrivato, cosa hai fatto il fine settimana per un po'?
0: Io ho fatto, sì, la domenica mattina, dalle 7 alle 9.
1: Da solo?
0: Sì.
1: Cioè, pensa a te, tutti quelli che arrivano adesso sono sempre in coppia.
0: Mamma mia, infatti.
1: Cioè, proprio tutto spianato. Noi all'inizio facciamo
0: da
1: le
0: soli.
1: Da soli, ma a volte anche tipo dai centri commerciali. Cioè, capito? Abbandonati.
0: La domenica mattina dalle 7 alle 9.
1: Vabbè, però c'avevi...
0: c'era un sacco di gente.
1: Infatti, cioè, quell'orario lì secondo me era molto buono. Vabbè, comunque, buongiorno ragazzi, buongiorno Edo.
0: Buongiorno Andrea, buongiorno a tutti voi, carissimi ascoltatori di questa radio emittente che si chiama Radio Peter Pan.
1: Noi siamo i Remix e questa mattina, come anche tutte le altre, come le prossime, ci saremo.
2: E anche questa mattina dalle ore 7, Edo Enordio in diretta su Radio Peter Pan.
0: Oh.
2: Sassa.
0: Vabbè, vabbè.
3: Accendi la tua radio anche per strada.
1: Vadi,
3: c'è
1: vadi,
3: Peter Pan,
1: vadi,
3: che
1: vadi.
4: Mi avete archiviato?
3: Ed Edoardo, comunque vadi.
4: Mi avete bloccato?
3: Sono pronti a star con te.
5: Ciao, sono Sister Gloria.
0: Basta, Sister.

0: nonno che batte le mani.
1: Mamma mia, ragazzi, che bello cominciare la puntata così. Più tardi avremo tantissime cose di cui parlare, però non si fa niente se prima non ci si sveglia.
2: Infatti, come possiamo fare qui? Ci diamo degli schiaffi in faccia?
1: Beh, volendo sì, musicalmente parlando è quello che succede, perché oggi è giovedì tamarro e questa mattina c'è un bellissimo disco sveglia.

0: represent what's true.
1: Hai capito? Una canzone di musica classica, quella che abbiamo scelto per Disco Sveglia del giovedì tamarro.
2: Ciao ragazzi, e con questo oggi si fa così. Non so più se batter le mani, non so più se batter le mani.
1: L'altra volta lui ci aveva provato, aveva fatto una nuova versione di Non c'è nessuno che batte le mani, ma non era andata molto bene secondo me.
3: Beh, oddio, era stato creativo, voleva lanciare un trend. Non gli è riuscito tanto, perché poi venerdì scorso, dopo che ha mandato l'audio, noi abbiamo girato parecchio durante il weekend e non abbiamo sentito la gente fare come faceva lui.
1: Abbiamo provato a vedere se attecchiva, ma non ha attecchito.
2: Ciao ragazzi, e oggi con questa si fa, e sì che si batte le mani, con questa si batte le mani.
1: Difficilissima, non si riesce.
3: Vabbè, vediamo questa sera se a Covolo di Pederobba, dove ci sarà il The Remix Show in provincia di Treviso, ci saremo noi, ci sarà Marco Boffo, DJ. E allora vediamo se qualcuno arriva davanti al palco e fa
1: con questa si batte le mani.
3: Tutto fuori tempo.
1: Sì, difficilissima comunque. Allora, ragaz, avete visto qualcosa ieri? Ieri ce l'hanno proprio fatta. Io ieri, vuoi sapere la mia cronologia brevissima, insomma, fatta molto breve, finita la diretta, sono andato in un negozio di ferramenta e ho chiesto se avevano i vetrini per vedere, mi hanno detto no, li abbiamo finiti. Sono andato su un'altra ferramenta, ho detto li abbiamo finiti. Sono andato su un'altra ferramenta, li abbiamo finiti. Ho chiamato un'ottica.
3: Ancora
1: prima che io dicessi, gli faccio buongiorno, un'informazione, mi fa no, non ce li abbiamo. Cioè, ti giuro, ma anche così me l'ha detto.
3: Certo, è normale, pensate tutte le telefonate che hanno ricevuto. Vabbè, comunque posso dire, meglio così, non ti servivano a niente.
1: Non l'ho trovato, il mio suocero mi ha dato un vetrino da saldatore e che non mi è servito.
3: In Veneto purtroppo abbiamo avuto questa leggera sfiga della nuvolona di Fantozzi, che secondo me era stata mandata proprio da Fantozzi, quella nuvola lì che ha coperto tutto.
1: Ma proprio al momento in cui c'era il pieno, cioè tu io ho visto fino a quasi metà.
3: Poi, bello.
1: Oddio, vabbè, dai.
3: È andata così.
1: L'ho messa live su YouTube.
3: Non è male comunque.
4: Attenzione.

0: di che ricordi.
1: Ma voglio che mi ricordo, è di quest'anno.
0: No, volevo dire della scorsa eclissi, quella del 1999. Ti dicevo ieri o l'altro ieri in diretta che probabilmente l'avevo vista a fronte mare. In realtà ho preso un granchio enorme.
1: Perché non era al tramonto?
0: No, semplicemente perché poi ieri mia mamma mi ha girato le foto che le ha girato una sua amica di quando abbiamo visto l'eclissi. Quindi siamo tutti con questi occhialetti un po' come quelli che ha mandato un ascoltatore o un'ascoltatrice, non lo so, è un'ascoltatrice che ha mandato questi occhialetti che aveva appunto utilizzato, anzi aveva preparato ieri per vedere poi l'eclissi che non si è vista.
2: Sam?
0: Cioè che sembrano degli occhialetti da piscina,
1: sì,
0: praticamente.
1: Sì, ma cosa mi stavi dicendo della...
0: che in realtà ero in montagna.
1: Ah, addirittura.
0: Eravamo
1: proprio
0: in montagna a vedere.
1: Ma poi altra cosa
0: l'abbiamo vista quella volta.
1: Allora, il sole sorge a est e tramonta ad ovest. Quindi ieri l'eclissi si sarebbe dovuta vedere verso ovest. Ma nel 99, quando accadde quell'altra, doveva essere avvenuta verso mezzogiorno, qualcosa del genere, mi dicevano.
0: Più o meno sì.
1: L'avremmo vista non per forza a ridosso del...
0: Ti faccio vedere le immagini qua, mi sembra abbastanza giorno.
1: Bello, bello. Ma voi ragazzi siete pronti per l'eclissi?
0: No, allora scusa, l'eclissi era ieri.
1: No, ce n'è un'altra
0: vista.
1: Il 2 agosto 2027.
0: No, senti Andrea, devi smetterla di rompere le balle
1: con
0: queste eclissi.
1: Allora pensa che potrà durare
0: tanti.
1: Durerà fino a 6 minuti e 23 secondi. Sarà particolarmente spettacolare nelle zone del Nord Africa e del Mediterraneo.
0: Sì.
1: Quindi ragazzi, prepariamoci per il 2 agosto 2027.
0: Allora facciamo una cosa,
1: di un anno per questa
0: bellissima. 2 agosto 2027, il 2 agosto sarà lunedì. Dal 26 di luglio 2027 potrai riparlare dell'eclissi. Prima non potrai più farlo.
1: Dai,
0: mi spiace. No, basta.
1: No, dai.
3: Radio Peter Pan.
4: Toccami.

0: Vedi, questa mattina senza fare l'appello dei ragazzi e quindi la divisione nella categoria A e nella categoria B, sono un po' più spenti.
1: No, non è che sono spenti, sono proprio di livelli alti. Cioè, questi erano gli audio migliori che sono arrivati, senti.
2: Un bel buongiorno a tutti. Buongiorno a chi è in ferie e per me è una merda perché sono arrivato a lavorare.
1: Questo era uno dei selezionati, capito? Uno dei selezionati. Ma tra i nostri ascoltatori oggi c'è anche una nostra amica, una ascoltatrice speciale.
0: La più grande fan della categoria A, cioè Chiarola, che in realtà oggi credo sia in veste B.
1: Ah, ok, cioè, quindi oggi incredibilmente non lavora Chiarola, brava Chiara. Rido molto pensando a questa notizia, che non è una notizia, che ho trovato stamattina, che parlava del meteo, perché insomma sembra che tra il 16 e il 17 le cose cambieranno.
0: Guarda, posso dirti?
1: No, ma aspetta.
0: Non dirmi niente perché non ci credo più.
1: No, ma non è tanto quello, è che guarda, dice dopo Ferragosto stop al caldo africano, arrivano i temporali e l'aria fresca, tu dici vabbè okay.
0: Dai, ci sta.
1: E poi fa le previsioni di questi giorni qui. E quindi dice mercoledì 12, vabbè, passato, al nord sole e caldo.
0: Sì.
1: Ok. Poi giovedì 13 al nord sole e caldo.
0: Sole e caldissimo.
1: Poi invece venerdì 14 al nord sole e caldo.
0: Sole caldissimo.
1: Grazie mille, complimenti a Lorenzo Tedici, il meteorologo del meteo, che ha fatto questo
0: molto bene.
1: grazie mille.
0: Io volevo ancora una volta salutare invece il colonnello Giuliacci. Che mi ha fatto molto ridere col video di scuse. So che ne abbiamo già parlato.
1: Sì, ma
0: detto, scusate, ragazzi. Vi ho illusi che sarebbe arrivato un po' di fresco. Peter Pan. Radio Peter Pan.

0: Vabbè, abbiamo riso e scherzato, adesso però è arrivato anche il momento di collegarci con la redazione, in questo caso di Radio Peter Pan. Sentiamo il nostro meteorologo.
1: Precisissimi.
2: Buongiorno Radio Peter, e anche grazie alle mie due lauree oggi prevediamo sole e caldo. Bene. E nei prossimi giorni sole e caldo.
0: Ottimo.
2: Grazie a tutti.
0: Grazie a lei.
2: Sono 2 milioni di euro.
0: Per due previsioni.
1: Quanto si fa pagare questo? Vabbè, continuiamo con la serie di messaggi selezionati, perché abbiamo scelto solo i migliori per questa mattina.
3: Ciao raga, è bellissimo andare a lavorare in questo periodo.
1: Solo i migliori, solo i migliori a mandare messaggi.
4: Ciao ragazze, io e Damiano lavoriamo, Damiano è un vostro super ragazzo.
1: Ok.
4: E oggi, lui anche domani mattina, perché finisce alle 8 mi sembra.
1: Sì.
4: E poi 3 giorni di Lago di Garda.
0: Senti Andrea, ma confermami una cosa, stai scegliendo quelli che parlano meglio?
1: I migliori,
0: i migliori.
1: Ho preso i migliori.
0: Pensa agli altri.

0: Sport.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
5: me tiene loco, loco contigo, che tra tu si fastidiesco.
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
9: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli 199,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
11: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
12: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things
13: to come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
12: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
13: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
14: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla. Nova Gorica, Slovenia.
12: Radio Peter Pan è anche in video.
15: Un solo clic
12: e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia su 244.
16: Battolo Design Store. Arredo, design, oggettistica e saldi fino al 70%. Orario continuato dal lunedì a sabato. Battolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano, via Cividale 24.
17: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
18: Ma va, sono andata da Ivan Team.
19: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immerso nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.

0: mia, oh.
1: È per caso giovedì tamarro oggi?
2: Certo, giovedì tamarro, questo è un po' disco storia, Sandstorm da Rude dal 98. Ancora buongiorno a tutti i ragazzi, ma soprattutto buongiorno ai romanticoni.
3: Buongiorno!
2: Romanticoni fino a un certo punto, lui che tra l'altro adesso ascolterete in due per, perché parla a una velocità che boh, io non pensavo che fosse possibile parlare così lentamente, però lo ascoltiamo in due per e ci racconta questa storia incredibile.
1: Sì, ciao, sottolineiamo una cosa di nuovo, lo sentiamo in due per, poi magari vi facciamo sentire anche un pezzettino a uno per,
2: sì,
1: perché
2: sì,
1: forse lì colgo il perché questa cosa non va in porto. Poi
2: se di persona ce l'avesse raccontato l'avremmo fermato prima.
1: Questi due maroni che lei
4: ascolta. Ciao ragazza, allora destinazione lavoro e come sempre questa mattina spero mi aspetta la solita sorpresa che mi ispira sesso. Mamma mia, ieri con quel vestitino si vedeva il balcone, voi non avete idea la resistenza, cioè io no, non so. Non so voi, ma io non so più come fare a resistere.
2: Lui è in difficoltà
4: ciao,
2: per questa
4: ragazzi.
2: Cosa. E adesso lo ascoltiamo anche a velocità normale.
4: Sorpresa che mi ispira sesso. Mamma mia, ieri con quel vestitino.
1: Sembra a parlarlo. Ciao cara collega, come stai?
2: Bottino. Vabbè, comunque lui si sveglia con questo pensiero. Poi invece ci sono quelli che si svegliano un attimo più tranquilli.
5: Ma buongiorno ragazzi. Ciao Andre, ciao Edo.
2: Ciao.
5: Minchia, io le vacanze le ho fatte a giugno ragazzi. Io sto aspettando Natale. Anzi, qualcuno mi sa di quanto manca per le prossime vacanze. Ciao,
1: povera roba.
2: Ci sarà qualcuno che tiene proprio il conto dei giorni?
1: Credo un centinaio, 100, 120 giorni ancora. Natale.
2: Non lo so. Entusiasmo, Edo.
6: 100% faccia di cemento. 100% faccia di cemento. Radio Peter Pan.

0: ridete pure di quello che parla lento. Perché? Ma lui per fare l'amore ci impiega 3-4 ore, capito?
1: Sì, ma, sì, ma convincerla.
2: Buongiorno Remix, naturalmente mancano 134 giorni a Natale.
0: No. Ah, vedi?
2: Così mi dice la mia compagna Jojo. Però
0: aia,
2: metto già la voce nell'orecchio che sta per finire il gruppo Ferragosto 2026. Certo. E sta arrivando quel momento.
0: Quale?
2: Quel momento del Capodanno, no, 2026.
1: No, non scherziamo, per favore. E io sto solamente in tensione per il giorno di Ferragosto, ok? Stasera siamo a Covolo, però domani sono tipo per la prima volta a fare un evento a casa mia.
0: Beh, bello.
1: Cioè davanti a tantissimi
0: roba.
1: Miei parenti, amici, quindi
0: vedrai che sarà molto bello.
1: Speriamo che vada bene, speriamo che poi non so che perché c'è Rocky sul palco, capito?
0: Vabbè.
1: Può fare dei disastri,
0: certo,
1: ragazzo,
0: è vero.
1: Lì.
0: Sì.
1: Possono dire guarda l'evento, che schifo l'evento, guardate
0: vabbè,
1: cosa ha fatto sto ballerino.
0: Ma tu nel dubbio fai bella figura, quella brutta la farò, non ti preoccupare.
1: Speriamo.
0: La brutta figura della fa lui in ogni caso.
1: Vabbè, comunque ci vediamo domani al Sea Music Festival.
0: Ragazzi, attenzione invece, perché adesso voi diventate i vocalist, fuori la voce, naturalmente c'è la scoteca.
3: Allarma!
1: Scoteca? Vabbè, la scotechina.
3: E che cos'è la scoteca, la scoteca?
4: La scotechina. Aspettando la scoteca del venerdì, Matteo Monti presenta la scotechina. Solo nel Terim.
5: Ciao.
4: Show.
5: Ciao.
1: Ciao.
5: Ciao.
1: Chi è? Chi è?
5: Ciao, sono Sister Gloria.
1: No, Gloria. Non è il tuo momento.
0: Che palle però tutte le mattine, Gloria.
1: È il momento di.
6: Ma che bravo che è questo Matteo Monti.

0: come sarà vestito?
1: Ma anche. Sì. Suonerà anche questa.
0: Ah, okay, okay.
1: Ma, vabbè, vediamo.
2: Ciao, sono Sister Gloria.
0: Ah, sister, Gloria, non basta. C'è Sister Gloria, c'è lui.
3: Vai, mamma, Priscilla G.
4: In console sta suonando Mamo DJ.
0: Ma non ho capito chi è questo Mamo DJ.
4: Matteo Monti.
0: È lui? Era Matteo, e Matteo risponde così adesso.
3: Un saluto a tutti quelli che come me lavorano ancora 2 settimane.
0: Dai.
3: Un saluto.
0: Un saluto.
4: Salutato. Ragazzi, i vocalist siete voi, potete mandare le vostre note audio, sarete messi in onda, ma solo se siete dei bravi vocalist. Quindi intrattenete, animate.
5: Dai.

0: molto bene, Regas, molta carica anche in questo 13 agosto. Radio Peter Pan con la scotechina, siamo qui fino alle 10 noi, non molliamo.
1: Grazie mille.
0: Adesso invece dovete impegnarvi, perché non sarà facile.
1: Allora, ragazzi, dopo aver diciamo ascoltato con gioia la scotechina fatta da Matteo Monti, che tornerà poi con la scoteca quando, Edo?
0: Il 4 settembre,
1: il
0: quella
1: 4
0: completa.
1: Di settembre, invece torniamo alle cose nostre, alle tradizioni, alle abitudini, alle consuetudini, cioè tutte le mattine dopo la scotechina cosa c'è, Edo?
0: C'è il disco fuori giri, ma in questo caso dovete prendere il telefono. Quindi, perché di solito mandate l'audio. Oggi, oltre a mandare l'audio durante il fuori giri, fare la storia, alzare il volume, fare casino, dovete anche indovinare qual è il film dal quale è tratta poi la citazione che sentirete nel disco fuori giri. Perché? Perché sabato ci sarà il giorno, il 15 d'agosto, quindi a Ferragosto, il Cinedisco al Festival di Maiano, e per prepararvi vi diamo un po' di anticipazione.
1: Esatto, voi magari non avete mai visto il Cinedisco, non sapete che vi perdete.
0: Male.
1: Allora, il film di oggi non è facile, ragazzi, quindi bisogna ascoltare con attenzione. Max è stato cattivo.

Da piccolo mi preoccupavo sempre di cosa avrei fatto da grande. Sai quanti soldi avrei guadagnato? O se un giorno sarei diventato uno importante. Quello che desideri di più al mondo a volte non succede. A volte succede quello che non ti saresti mai aspettato. Non so. Incontri migliaia di persone e nessuna ti colpisce veramente. E poi incontri una persona e la tua vita cambia per sempre.

0: nessuno che batte le mani.
1: Allora, era difficilissimo, neanche io e Edo avremmo indovinato.
2: No, veramente.
1: In tanti avete sbagliato per una cosa che è in realtà un eccesso di attenzione, cioè avete riconosciuto la voce del doppiatore, che è Francesco Pezzulli, una voce meravigliosa, un fenomeno del doppiaggio, che è tra i tanti doppiatore di Leonardo DiCaprio.
2: Succede molto spesso, no? Quando capitano queste cose con il gioco del cinedisco, cioè di scambiare un film per un altro proprio per la voce del doppiatore italiano.
1: Infatti in tanti avete detto The Wolf of Wall Street, ma lui in questo film non doppia Leonardo DiCaprio, doppia Jake Gyllenhaal, e in questo caso il film in questione, facciamo i complimenti al più veloce di tutti voi che è stato Luca, era Amore e altri rimedi.
2: Bravo Luca, bravo, Luca. Bravo.
1: Così rispondiamo anche all'ascoltatore che ha detto: vabbè, ma io non voglio, non è che mi interessa per forza vincere, vorrei capire da dove è presa questa frase perché è bellissima. È Amore e altri rimedi, non sappiamo dirti il minutaggio, però penso che sia tra i monologhi più profondi del film.
2: Se vuoi sapere il minutaggio, scrivi in privato a DJ Maxwell, sì, che sta in trepidante attesa. Maxwell, l'ho visto ieri sera,
1: cioè incinto,
2: l'ho visto ieri sera, è lì che attende,
1: ci credo comunque,
2: quasi al patibolo praticamente, no, per la serata di questo sabato. Ci vediamo ragazzi al Festival di Maiano con Cinedisco. Complimenti a Luca che si porta a casa la t-shirt del Cinedisco. Adesso ti chiediamo i dati e poi ti arriverà a casa.
1: Esatto. Bravi anche tutti gli altri che ci hanno provato, mandando Inception, mandando The Wolf of Wall Street, mandando Maiano Vice. Maiano Vice non esiste.
2: Però potrebbero farlo.
1: Ci sarebbe bello. Sarebbe bello. Come il Maiano Flolatino.
2: Scusa, magari prima

0: facciamo un grande saluto
1: a chi?
0: Al nostro collega Muva, che continua a dire in diretta che noi diciamo che c'è crisi.
1: Ma che noi diciamo?
0: Sì, sì.
1: Cioè lui dice che noi diciamo.
0: Sì, sì, che noi tutti diciamo che c'è crisi.
1: Ma così,
0: in radio.
1: Ma che lo imitiamo dicendo che c'è crisi?
0: No, che c'è crisi in radio di ascoltatori.
1: Ma cosa stai dicendo?
0: E lui dice in diretta, ho fatto un giro con i miei colleghi, mi hanno detto che c'è crisi.
1: Ma non è vero, ma...
0: E infatti non lo so, dice così.
1: Muva, l'ultima volta che abbiamo parlato io e te è stato 6 mesi fa probabilmente.
0: Ah, va bene, ragazzi, è andata la prima ora, ma quante ore avanzano alla fine di questo programma?
1: 16!
0: 2!

0: L'estate di Porto Santa Margherita suona la musica 92.000 di Radio Peter Pan. Giovedì 20 agosto, dalle 21 in Piazzale d'Arsena sul grande palco, non perderti Peter Pan 90210. Il viaggio tra le migliori hit dance degli anni 92.000 che hanno fatto la storia con DJ Maxwell e Lady Ellen. Animazione, gadget, musica e la Peter Pan Dance Crew. Peter Pan 90210, giovedì 20 agosto, Piazzale d'Arsena a Porto Santa Margherita, Venezia.
1: Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpi Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpi Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpecimbra.it.
0: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things, the
2: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
0: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
3: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Materassi di nuova generazione, reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
4: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
5: Radio Peter Pan. Gino se batte, è troppo forte.
6: Peter Pan clock.
7: Le 8 e un minuto.
6: Peter Pan clock. Peter Pan clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa. Breaking
8: news. Buongiorno da Umberto Cascone. Dopo 5 ore di interrogatorio, Walter Lavitola ha ammesso al GIP di essere il mandante dell'attentato a Ranucci. L'obiettivo, sostiene, era di far rafforzare la scorta all'amico, ma fa rumore il no comment del legale del ristoratore sul coinvolgimento del giornalista. Resterà chiuso fino alle 2 di domani notte l'aeroporto di Catania. Non accenna dunque a rientrare l'emergenza traffico aereo sulla Sicilia. Oltre 700 i voli cancellati o dirottati su altri scali, con più di 100.000 turisti in balia dell'Etna, danni economici sopra i 25 milioni di euro. Sport agli europei di nuoto, Sara Curtis record del mondo nei 50 dorso durante la semifinale, oggi la sfida medaglia. La 19enne ha poi trascinato la staffetta 4% stile libero femminile fino all'argento. Ceccon di bronzo nei 200 dorso, Pilato nei 100 rana, a Birmingham Sara Fantini d'argento nel martello. Queste le breaking news di TGcom 24.
9: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
10: Con il fuori tutto UniEuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensori Sony Lithia a 249 euro fino al 23 agosto, solo da UniEuro.
11: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Sentendo questa canzone mi voglio immaginare nella mia testa il nostro boss Marco Baxo cantare
1: te lo vedi? No, non lo vedo sinceramente.
0: Farebbe molto ridere però se un giorno arrivasse in radio cantando allora, così sventolando un ventaglio rosa.
1: Cosa che è già successa, non qui in radio, ma non so se ti ricordi quando siamo stati a San Giovanni Ilarione, a un certo punto ha indossato la tuta robotica delle nostre ballerine cyberpunk.
0: Allora è stato un momento talmente tanto bello della mia vita che l'avevo rimosso, ma in occasione dei 50 anni di Marco Baxo credo che sia uscita questa immagine nel carosello degli auguri o me l'hanno fatta vedere
1: o
0: l'hanno fatta rivedere, ecco.
1: No, l'ho vista anch'io sui social.
0: C'era? Okay.
1: Quindi vabbè, auguri a Marco Baxo.
0: Vabbè, auguri
1: buon compleanno. Allora ragazzi, comincia la seconda ora del The Mix Show.

0: Friends, se la vostra estate o comunque la vostra prossima estate deve ancora prendere una direzione, sappiate che abbiamo una proposta da farvi. In realtà non riguarda proprio solamente l'estate, può riguardare anche altri periodi dell'anno, tanto si parla di un luogo in cui il bel tempo c'è quasi sempre.
1: Esatto, è un luogo dove l'estate vince sovrana tutto l'anno, quindi andate lì, estate da Dio.
0: Ecco, potreste andare lì e non solo stare da Dio per il clima, per i luoghi, eccetera, fare un lavoro pure che vi piace. Tra poco vi diciamo quale.

0: passaporto alla mano e si va. Si vola
1: alle Hawaii. Beh. E dove si va? Avanti.
0: Bello, è schiacciato col foglio.
1: Allora, che ragazzi, panello. Alle Hawaii c'è una proposta interessante che potrebbe interessare a molti di voi, a me in particolare, visto che mi piace molto il contatto con gli animali, perché si offre una, diciamo, una sorta di posizione di volontario per accudire degli animali. Andiamo per step, siamo a Kiau sulla Big Island al santuario del maiale. Aspetta, di Selah,
0: fammi vedere. Che ha?
1: Che ha u?
2: Con due u.
1: Con due a. Che ha
0: au.
1: Vai, cerca, ok. Allora, cosa si offre? In cambio di circa 20 ore di lavoro a settimana, la struttura offre alloggio, elettricità, wifi e poi il tempo libero per visitare l'isola e rilassarsi, eccetera. Cosa viene richiesta? Viene richiesto per il ruolo di pig caretaker, cioè prendersi cura dei maiali, passione per gli animali e atteggiamento compassionevole.
0: Vabbè,
1: e essere un po' empatico nei confronti degli animali. Qui si comincia ad entrare in una zona un po' più complessa. Esperienza precedente con animali, quindi fattorie, veterinari o rifugi.
0: E lì purtroppo siamo già esclusi. Ci tocca, esatto, continuare a fare la radio.
1: Essere in grado di svolgere lavori fisici, compreso sollevare e spostare contenitori di cibo e acqua. Questo potremmo farlo.
0: E lì purtroppo alziamo solo i fader del mixer.
1: Essere a proprio agio con lavoro manuale all'aperto in un ambiente rurale. Buone capacità di osservazione, perché bisogna controllare quotidianamente salute e comportamento dei maiali. Capacità di lavorare in squadra.
0: No, scusami un secondo, eccolo qua, quello che dicevi. Ah, di osservazione, scusa. No, ho capito un'altra cosa.
1: Ok. Capacità di lavorare in squadra, disponibilità a vivere direttamente nel santuario, flessibilità.
0: Bello.
1: Per lavorare anche nel weekend, festività e occasionalmente di notte.
0: E quello ce la facciamo, però, lo facciamo già durante tutto l'anno, insomma.
1: Voglio dire, comunque, in cambio una delle offerte indica alloggio con il valore di circa 1.000-1.200 dollari al mese, e poi di fatto prendi $1 o $2 all'ora, però non è il guadagno.
0: Vabbè, però è l'esperienza.
1: È volontariato,
0: no, certo.
1: Quindi se vuoi potresti dar da mangiare agli animali la mattina e la sera, cambiare e riempire l'acqua, pulire i recinti, controllare lo stato di salute, occuparti della socializzazione e delle attività di arricchimento.
0: Tutto questo alle Hawaii.
1: Alle Hawaii, ti va?
0: Ma purtroppo ci manca l'esperienza.
1: Solo quella
0: che facciamo?

0: caso volesti anche tu essere, non so cosa ho detto, nel caso volessi essere anche tu,
1: sì,
0: Pierre, più felice, potresti andare a fare questo lavoro da pig caretaker.
1: Davvero, è una cosa che potrei prendere in considerazione. Allora, ma qualcuno si lamentava già dello stipendio, $1-2 l'ora, ma ti danno vitto e alloggio?
0: Sì, non è lo
1: stipendio. E lavori 20 ore alla settimana.
0: Tu considera che è semplicemente un lavoro da volontario dove ti danno vitto e alloggio. Questo è il...
1: E poi sei nella Big Island alle Hawaii.
0: Abbiamo guardato qualche immagine, è bruttissima.
1: Ma non è proprio bella comunque. Secondo me ce ne sono di più belle.
0: No, diciamo che non è che sia brutta, è molto particolare. Ci sarà qualcuno che vedendola dirà: ma no, ma è bellissima.
1: No, è molto molto vulcanica e le montagne praticamente, a parte una piccola parte, mi sembra arrivino proprio a ridosso, quindi non hai spiaggioni,
0: esatto,
1: cose
0: esatto,
1: enormi.
0: Cioè, sono sempre posti che sembrano visti presi da un film.
1: Eccoci qua. I remix che alle 8:16 in pieno agosto con 40 gradi in campagna nella pianura padana disdegnano di andare a lavorare alle Hawaii.
0: Posso dire, no, in generale fare esperienze di questo tipo ci vuole coraggio. Magari se hai 20 anni io lo consiglierei. Cioè, io guardando dei ragazzi, io ho conosciuto dei ragazzi che tipo si approcciavano, non so, al mondo del doppiaggio, che a 20 anni erano già bravissimi, e gli dicevo: vai, rischia, vai, buttati, vai. Non deve essere tutto per forza calcolato.
1: Io lo dicevo anche quello della pubblicità, Babbo Natale, buttati, oh, che morbido.
0: Però dopo, sai, quando sei lì che a 20 anni devi fare questi salti, hai paura, dici: no, non lo faccio, non lo faccio, poi non lo fai più.
1: Poi arrivi ai 30 e non fai più niente.
0: E quindi guardi,
1: fatelo.
0: E guardi quelli di 20 anni dicendo: ma fallo, ma fallo.
1: Abbiamo convinto qualcuno di voi, giovani radioascoltatori, o magari qualche quarantenne in piena crisi dei 40 anni che dice: io mollo tutto, vado alle Hawaii.
0: Bello, bello, mi ha
1: conciliato. In realtà avevamo un grande problema, cioè non rientravamo in tutti i requisiti, cioè non avevamo mai lavorato in una fattoria.
0: Mancava solamente
1: l'esperienza precedente. In realtà un ascoltatore, che ringrazio, Lorenzo, ha detto: ma scusate, non avete il pesce in radio? Che poi lui l'ha messo al passato, ma non avete accudito il pesce della radio?
0: Davvero?
1: No, lo stiamo accudendo, è ancora vivo.
0: Incredibilmente, ci avevamo dato pure noi 2 settimane di vita, perché dicendo:
1: invece,
0: cavolo,
1: c'è quasi 2 anni il nostro pesce.
0: Continua a vivere, il nostro combattente.
1: Ma sai che c'è, Andrea?
0: Cosa?
1: Ma allora ci buttiamo io e te, andiamo noi due.
2: Radio Peter Pan.

0: ho capito, Andrea, secondo te il messaggio che è arrivato di un ascoltatore che dice dopo si fa la fine di Giovanni, che cosa vuol dire? Proviamo ad argomentare.
1: Ho paura che stesse parlando di quando vedi tanti ragazzi giovani che perdono delle occasioni,
0: sì,
1: e perché tu gli dici dai ma falla sta cosa, poi non la fai, alla fine invecchi dicendo potevo fare quelle cose.
0: E quindi si fa la fine di Giovanni.
1: Credo che intendesse questo.
0: Questo voleva dire l'ascoltatore. Ma povero Giovanni.
1: L'ascoltatore è stronzo, non è colpa nostra.
0: Giovanni, guarda che l'ha scritto un ascoltatore, dopo ti diciamo chi.
1: Federico l'ha detto.
0: Diciamo. Comunque continuiamo a schifare un po' questa cosa delle Hawaii, un po' perché purtroppo non possiamo prenderci 4 mesi di ferie per fare questa esperienza noi. O meglio, possiamo anche farlo, nessuno ce lo vieta. Però credo che poi al ritorno qui troveremo Fede e Rocky che non vedono l'ora di mangiare le nostre carcasse.
1: Fanno
0: il
1: The Mashup Show. Fanno.
0: Esatto, una cosa del genere. Però in realtà stavo guardando il meteo delle Hawaii.
1: Perfetto, è perfetto, vero?
0: 28 di giorno, 26 di notte, ma ventilato.
1: Così poco? Cioè, cambia così poco le temperature.
0: Sì. Beh, bellissimo. Ha scritto Giovanni. Ha scritto, ma vostra sorella.
1: Ma io non ce l'ho. Allora, cosa vuoi da mia sorella, Daria, adesso che saluto? Ma prenditela con Federico che ha mandato questo messaggio. Noi ti abbiamo addirittura difeso.
0: Difeso, Giovanni, scusa, veramente.
1: Non so. Vabbè, niente, quindi mi pare di capire che non ci andiamo alle Hawaii a fare sta cosa.
0: Eravamo a un soffio dalle Hawaii e quel vento lì non ci ha convinti al 100%.
1: Allora, io vi dico già, lo dico magari a chi ci sta ascoltando che offre questa opportunità, io l'alternativa alla radio vorrei che fosse un lavoro con gli animali, quindi se c'è qualcuno che non so ha bisogno di una mano per adesso, perché sai si comincia così, dai una mano.
0: Bravo.
1: Poi un giorno ti lasciano tutto,
0: sì,
1: capito?
0: Sì, guardi sicuramente
1: io nel caso mi prenderei quest'onere.
0: Vabbè, quindi anche qui un giorno ci lasciano tutto, mi stai dicendo?
1: Sì.
0: Giovanni, che figuraccia.
1: Comunque anche loro qui lavorano.

0: Bailar Contigo, mi sembra una canzone che vada molto molto forte alla Hawaii, questa qua, eh. Ci sta, sì, è quel ritmo lì.
1: Allora ragazzi, l'avete vista l'eclissi?
0: No, allora l'eclissi non l'abbiamo vista, purtroppo ieri è andata malissimo, aspettiamo l'anno prossimo, ma abbiamo detto che prima del 26 luglio del 2027 non parleremo mai più d'eclissi.
1: A prescindere sarà il 2 agosto 2027.
0: Sì, però ti do il permesso la settimana prima.
1: No, vabbè.
0: Stanno cominciato a dirlo a maggio.
1: Sì, ma ti pareva che proprio dovesse esserci l'eclissi al tramonto, ok? Quando scendeva la nuvola.
0: A proposito di ti pareva che proprio, volevo salutare tutti quelli che magari proprio stanno per partire e vorrebbero flexare le loro ferie in Sicilia, ma il volo su Catania.
1: È vero. Perché pensate che roba strana, da quando è andata Diletta Leotta a vedere Letna ha eruttato.
0: No!
1: Cioè è successo così!
0: Luca!
1: Lo sta sbollando, Luca!
0: Questa è Letna.
1: Cioè ha eruttato proprio quando è arrivata Diletta Leotta, che ha messo quella foto che ti ho mostrato, sì, con la...
0: la tetta sudata.
1: Mi dispiace dirlo perché è volgare, però il sottotetta sudato, che dico, ma strano che Diletta Leotta si metta, cioè la pubblichi così.
0: No, dico, c'è cioè l'intelligenza artificiale.
1: Sì, ma voglio dire, ma un attimo, no, penso che anche altre foto le abbia qualche volta ritoccate, voglio dire, perché non ritocchi proprio quella parte lì.
0: Perché fai quello sguardo un po' così? Comunque, pensa che stavo proprio pensando di comprare i biglietti, ho visto che costavano il giusto, diciamo.
1: Ah, il giusto.
0: Per andare a Catania a settembre.
1: Okay.
0: Ma mi sa che andrò a Palermo, non so perché, ma non mi fido tantissimo dell'Etna.
1: Hai guardato il documentario su Pompei?
0: No, non ce l'ho. Quello su Disney Plus. Devo fare lo switch da HBO Max a Disney Plus.
1: Ok, io in questo momento ho tipo tutti gli abbonamenti possibili immaginabili, perché ho annullato uno e fatto un altro, quindi sono in quel periodo in mezzo.
0: Ma quindi dici che non devo andarci? Ma Palermo è sicuro, però. È distante, vedo,
1: rischia.
0: Ma
1: sì, nella vita rischia.
0: Posso dire.
1: Vai anche alla Hawaii.
0: E vado anche alla Hawaii. Forever fun. Forever young.

0: Casper, Joel Corry su Radio Peter Pan, le 8:29. Ciao ragazzi, è già andata la prima parte di questo programma che si chiama The Remix Show.
1: È un programma in cui noi cerchiamo di far ridere, ma voi!
0: Sentiamo se fanno ridere.
2: Beh ragazzi, che discorsi, anche se venisse a casarsa della delizia di Letta Leotta troverebbe qualcosa che è rutta, ragazzi.
0: Ci hanno ricordato che ieri, oltre al momento dell'eclissi intorno alle 8:15, c'era anche la notte delle stelle cadenti.
1: Ah, è vero, ma pure per quello c'è stato il brutto tempo. Cioè davvero, per tutte le cose che si aspettava un cielo limpido e o terso, alla fine ci si è ritrovati le nuvole. Vabbè, mamma, però alcuni sono riusciti a vedere le stelle cadenti.
0: Sì, no? Sì. Io non ho visto niente.
1: Ma neanche io, non ci ho neanche provato, devo dirti la verità. Ma tanto ci saranno anche stasera, dai.
0: Ma tanto, poi dici, esprime il desiderio, poi
1: quante volte.
0: E poi guardate.

0: Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxibon Nestlé classico o pistacchio, 6 gelati, 554 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: non c'è altra scelta.
1: L'estate di Porto Santa Margherita suona la musica 92.000 di Radio Peter Pan. Giovedì 20 agosto, dalle 21 in Piazzale d'Arsena sul grande palco, non perderti Peter Pan 90210. Il viaggio tra le migliori hit dance degli anni 92.000 che hanno fatto la storia con DJ Maxwell e Lady Ellen. Animazione, gadget, musica e la Peter Pan Dance Crew. Peter Pan 90210, giovedì 20 agosto, Piazzale d'Arsena a Porto Santa Margherita, Venezia.
2: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
3: Vattolo Design Store a Manzano. Ci sono i saldi. Sconti fino al 70% su arredo, design e oggetti

0: a Manzano, via Cividale 24.
1: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
2: Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
3: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
4: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: E tu?
1: E tu?
0: È tutto pronto!
1: Ah.
0: Ti è piaciuta? È una gag nuova che ho deciso che faremo. Mi piace, mi piace. E tu? E tu?
1: E tu?
0: È tutto pronto per il collegamento con il GigiCom. Breaking
2: news. Ma buongiorno.
0: Buongiorno. Buongiorno.
3: Buongiorno caro giornalista del GigiCom. Siamo agli sgoccioli, ormai manca poco a Ferragosto.
2: Voi cosa fate a Ferragosto? Che poi è come un cosa fatta a Capodanno con l'aggravante del caldo.
0: Esatto, sì, infatti eviterei proprio la domanda io.
3: Passiamo oltre.
2: Veniamo alle notizie. A causa dell'attività eruttiva dell'Etna sono ancora fermi i voli all'aeroporto di Catania Fontanarossa, riprenderanno forse alle 2 della prossima notte. Intanto i magistrati hanno aperto un'indagine perché vogliono fare chiarezza su chi abbia autorizzato la costruzione di un vulcano vicino a un aeroporto.
3: Cioè veramente, ma chi è stato?
0: A chi è venuta in mente questa roba?
3: Ma che testa deve avere uno per fare una cosa così?
2: Ora la politica internazionale, ancora tensioni fra Roma e Madrid sulla questione Schengen. Dopo gli ultimi attacchi della Spagna al governo italiano, il ministro degli esteri prende provvedimenti. Stop alle spagnole nei cinema porno.
3: Dal nostro giornalista non me la sarei aspettato.
0: Neanch'io.
3: Prego, prego.
2: Ora andiamo al confine di Stato a Ventimiglia, dove la polizia di frontiera ha mandato in Francia tutti i clienti che avevano ordinato paella al ristorante. Questa è l'altra misura presa di recente proprio contro la Spagna. C'è una notizia che arriva anche dalla zona sahariana. Nel Sahara appunto è stato avvistato nelle ultime ore un cammello sopra una torta di mele, stava attraversando il dessert.
0: No, vabbè, qui non so cosa dire.
3: Che succede?
0: Sono senza parole.
2: Passiamo al momento filosofico, così ci riprendiamo dal momento di
3: bassezza, il dessert.
0: Voleva dire di merda, ma non l'ha detto. Vabbè.
2: Il pensiero del giorno di Monica Morgan dal diario di questa mattina. Sono stata in spiaggia una settimana e mi hanno venduto bracciali, telimare, borracce, scarpe da mare, occhiali da sole e anche molto altro. La prossima estate, invece che con la macchina, vengo col furgone.
0: Certo, almeno
3: porta a casa tutto.
0: Fai la scorta, tutte robe che durano 2 settimane.
3: Brava Monica.
0: Stesso, dai.
3: Grazie al giornalista, buon Ferragosto, ci sentiamo martedì prossimo.

0: Sera di Peter Pan, il disco di Move Show. Allora, ragazzi, tutto è bene, quel che finisce bene non l'ha detto il nostro giornalista, ma c'è una bella notizia che sta rimbalzando un po' da ieri pomeriggio.
1: Esatto, il fatto che abbia coinvolto sempre il mondo animale ci permette di rimanere anche
0: con le
1: sempre
0: Hawaii,
1: collegati sì. a questo fil rouge di questa puntata, cioè mondo animale, notizie e mondo animale.
0: Bello.
1: Anche perché stiamo parlando di un esemplare di Eloderma horridum.
0: Così brutto, gli è andato
1: horridum,
0: sono, è horridum.
1: Detto anche il lucertolone messicano velenoso che è stato catturato nella bassa padovana.
0: Siamo in provincia di Padova, siamo a Barbona, un paese di 500 anime, 300 anime, 572.
1: Allora, è stato catturato questo lucertolone velenoso, scoperto da un cane, quindi ancora mondo animale, un cane di nome Stella, e quindi io ho provato anche empatia verso questo animale, questi due animali.
0: Che succede? Era due mesi che c'erano degli avvistamenti, quindi sapevano che era scappato da qualche parte e che era in zona. Ogni tanto, insomma, si faceva vedere. Ieri il cane, Stella Stellina, la chiameremo Stella Stellina per questo grande avvenimento,
1: sì, certo,
0: per ricordarla, per elogiarla, ha cominciato ad abbaiare fin tanto che il suo proprietario Davide Tasinato, che salutiamo
1: c'è, certo,
0: nome e cognome, ha detto ma che c'è, e c'era il lucertolone.
1: Meraviglioso il servizio di Antenna 3, che sono nostri amici, non come quelli del TG3, ricordiamo che siamo
0: TG3, non sono,
1: è una
0: amici.
1: Faida in corso quella
0: Antenna
1: con quelli
0: 3,
1: del TG3, quelli di Antenna 3 hanno fatto un bellissimo servizio con il titolone che era catturato il lucertolone messicano, e mi fa molto ridere perché io su questo titolo potrei immaginarmi anche cose dei meme.
0: Certo.
1: E mi fermo qui.
0: Non diciamo niente.
1: Tra poco però sentiamo anche il servizio, così insomma ci danno delle informazioni.
0: Amici di Barbona, dateci

0: roba che anche noi siamo d'accordo. Cosa? Oggi.
1: Oggi. Crisi patocchia.
0: Oggi sì, abbiamo patocchia. Chiamato. Vabbè che sono pochi, ma non ha mandato nessuno un messaggio da barbona.
2: Sì, aspettavamo delle informazioni su questo lucertolone messicano che abbiamo dovuto poi reperire personalmente cercando. Quanto è velenoso intanto?
0: Quanto è velenoso?
2: Parecchio, parecchio. Tipo? Allora, il veleno è un complesso mix di peptidi e tossine che sono prodotte dalle ghiandole sottomandibolari.
0: Off topic, la parola peptidi mi fa sempre ridere.
2: Ti piace peptidi?
0: Mi fa ridere.
2: Non possiede zanne, ma inquina il veleno attraverso solchi nei denti inferiori, mentre morde saldamente.
0: Vabbè, se siete morsi.
2: Sentiamo un po' com'è andata, dai.
3: I primi avvistamenti erano iniziati a giugno, come testimonia il sindaco di Barbona, Francesco Peotta. Alcuni utenti della strada lo avevano visto attraversare lungo la provinciale 1, posta in sommità all'argine lungo l'Adige. In particolare una signora il 30 giugno l'ha avvistato, si è fermata e ha mandato foto e video.
2: Cosa avrà detto la signora quando l'ha visto?
0: Mamma mia, vara che robe.
2: tu sei la signora.
0: Maria Vergine.
3: Avvisi immediati e ha iniziato a coordinarsi con gli enti competenti, UNS e Carabinieri Forestali in particolare.
0: C'ho una domanda, ma quelli di Barbona che sono in 570 del loro paese, c'hanno il gruppo Facebook Sei di Barbona Se?
2: Sì, probabilmente sì.
0: C'hanno il sindaco, scusa.
2: Sì, assolutamente. Poi volevo anche fare i complimenti, insomma, al proprietario della stella che poi ha comunque provveduto, perché sai, i cani quando vedono un animale strano provano ad attaccarlo, anche se è più grande, anche se non ce la fanno, e quindi rischiano la vita.
0: E invece Stella è stata bravissima.
2: Brava la Stella e bravi gli abitanti di Barbona, che salutiamo,
0: che è il paese che oggi vogliamo elogiare di più.
2: Esatto. Oggi siamo tutti abitanti di Barbona.
0: Eccola.
2: Cosa c'è?
0: Ciao Radio Peter Pan, sono Asia da Barbona. Sì, c'è il gruppo Facebook.
2: Bellissimo.
0: Vado subito a iscrivermi.

0: Che purtroppo quando va così, cioè quando ci fissiamo con un paese e entriamo in trip e vogliamo sapere tutto, chiedono: ma a Barbona esiste il Barbona? Io spero di sì! Io spero ci sia vivamente, ma anche come si chiamano gli abitanti di Barbona?
1: Ah, beh, no, troppo facile così. Troppo facile così.
0: I barbiensi.
1: Allora, io non offenderei i nostri amici di Barbona perché c'è Asia tra loro. Che
0: brava Asia, grazie.
1: Che esiste il gruppo WhatsApp e in più ha dato un'informazione sulla geografia di Barbona.
2: Ciao Peter Pan, sono anch'io da Barbona e Barbona è talmente grande, ma ci sono così pochi abitanti che non ci si conosce fra nessuno, quindi nessuno sapeva niente di questa cosa. E vabbè, buona giornata.
1: Ma è così grande Barbona, scusami? Sei, è così grande Barbona?
0: Sono brava dalla mappa,
1: Cioè, tipo vabbè. 600 milioni di chilometri quadrati, tipo, non so...
0: Va bene, allora lo
1: Buenos
0: dico,
1: Aires.
0: Allora lo faccio. Volete sapere quali sono i luoghi di interesse di Barbona?
1: No.
0: Allora ve li dico, visto che avete insistito così tanto. In località Rotta Sabbadina, a volte indicata anche come Rotta Sabbadina con una B sola, sono presenti i resti di un'interessante opera idraulica veneziana. E non solo, a Barbona è presente la chiesa di San Michele Arcangelo. Va bene?
1: Sì, continua.
3: Togli il microfono! No. Non mettergli il microfono!
1: Un saluto! Allora, ai trevisani, perché così sono firmati, in Umbria sono Federico, Riccardo, Nicola e Mattia.
0: Ciao ragazzi!

0: questa, i Train, Hey Soul Sister,
1: usata,
0: 2009.
1: Usata alle finali del campionato di Barbona di calcio, è stato l'inno della vittoria. Sapevi questa cosa qua? Si usava.
2: Quanto
1: Barbona,
2: mi piace quando ci blocchiamo completamente, abbiamo un sacco di cose. Adesso, no, siamo mezz'ora su una città, io veramente rido tantissimo quando
1: allora,
2: facciamo questo.
1: Adesso quando ci passerai saprai un po' di cose su Barbona.
2: Ma andiamo a fare un Peter Pan impatto a Barbona.
1: Volentieri. Lungi da noi far passare che Barbona sia una brutta città.
2: Infatti,
1: assolutamente, ah, perché un ascoltatore ci ha detto questo.
3: Il paese di Barbona deve essere una merda.
1: Ma non stai siamo scherzando. Assolutamente d'accordo, anche perché arrivano delle bellissime battute su, su Barbona, giusto?
2: Il liquore preferito a Barbona è il Barbon. Ci chiedono anche info sulle festicciole fatte al castello di Barbona. Ora, noi pensiamo sia una chiaramente una battuta, perché non abbiamo visto, non abbiamo visto dei castelli a Barbona.
1: No, no.
2: Però avevamo anche il dubbio che ci fossero delle feste di scambisti.
1: Per un attimo, perché sai, poi secondo me ci sono posti in cui i paesani sanno hanno informazioni.
0: Capito?
1: Proprio loro.
2: Vabbè, cioè, noi nel dubbio salutiamo Francesco Peotta, che è il sindaco.
1: Il primo cittadino dal 2009.
2: Caro sindaco, ovviamente stiamo scherzando, siamo partiti semplicemente dalla notizia della lucertola messicana. Il
1: lucertolone. Antenna l'ha chiamato lucertolone.
2: Perché non era una lucertola.
1: C'è
2: chi c'ha la lucertolina, chi c'ha la lucertola e chi il lucertolone.

0: po' di ronca. Perché un'ascoltatrice ci ha scritto, un ascoltatore ci ha scritto: sono, mi chiamo Christian, sono di Ronca, provincia di Verona, vi ascolto sempre, continuate così. Quindi adesso dovremmo concentrarci anche un po' su Ronca, se vuoi.
1: No, no, continuate così a parlare di Barbona, intendeva. Cioè, fate un'altra ora parlando di Barbona. Bravo Christian, ottima anche l'immagine profilo. Se no, guarda, Harry Potter è bellissima. A me piace tantissimo la
0: Allora, Christian,
1: profilo.
0: Ti sei perso la puntata che abbiamo fatto un po' di tempo fa, ormai credo un annetto fa,
2: è giovane, dai.
0: Sui consigli delle foto profilo.
1: Andrea, allora, è minorenne probabilmente.
0: La mancata Christian, la mancata anche Salvatore.
1: Salvatore, voi dovete pensare sempre che se avete bisogno del dottore, scrivete al dottore col vostro profilo WhatsApp.
0: Il vostro numero di WhatsApp. Quindi il vostro dottore, per identificare il vostro volto, perché magari ci siete già andati, ma questa volta non potete andare, guarda la vostra foto profilo e vi giudica, perché poi è il primo, la prima cosa
1: Christian,
0: che fai.
1: Christian, ad esempio, dice: scusa, lui è un mago, ha bisogno del dottore? No. Christian. No, invece a me piace un tantissimo Christian. La foto quella di Salvatore invece è molto brutta.
0: vabbè, dai, non dico niente.
1: Giorgia chiede: la mia va bene?

0: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
0: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
4: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
5: Radio Peter Pan. Chi non si batte è troppo forte.
6: Peter Pan O'Clock.
7: Le 9 da 3 minuti.
6: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
8: Qual è la coppia perfetta?
9: Io e te.
8: Sì, ma guarda nel carrello, qui da lì a lì, per questi due. I biscotti Mulino Bianco da 800 grammi a 2,49 euro, con un litro di latte UHT Arboria parzialmente scremato a 85 centesimi.
9: Una coppia sveglia per il mattino.
8: Fino al 19 agosto la trovi a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
10: A lì migliora la vita. Breaking
11: News. Buongiorno da Umberto Cascone. Walter Lavitola confessa di essere il mandante dell'attentato a Ranucci. Il suo legale non commenta sul coinvolgimento del giornalista. Gelo dei familiari di Moro, Falcone e Borsellino per il post in cui il conduttore si accosta alle vittime delle stragi. Fratelli d'Italia, paragone ignobile. Chiuso fino alle 2 di domani notte l'aeroporto di Catania per l'eruzione dell'Etna. Oltre 100.000 i turisti da giorni in balia del vulcano. Più di 700 i voli dirottati o cancellati. Danni economici sopra i 25 milioni di euro ed è polemica politica sulla gestione dell'emergenza da parte della regione. Sport, Sara Curtis, record del mondo nei 50 dorso durante la semifinale agli europei di nuoto. La 19enne ha poi trascinato la staffetta 4% stile libero femminile fino all'argento. Calcio, il Paris Saint-Germain vince la Supercoppa UEFA per 2-1 contro l'Aston Villa. Queste le breaking news di TGcom 24.
12: Grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Brescia a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
13: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
14: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
15: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
6: Peter Pan, Forever Fun, Forever Summer, Radio Peter Pan.

0: ti ricordi che ricordi con questa? L'abbiamo parlata.
1: Questo tu una volta, quando ti ricordi quando eri un ragazzino e facevi il disco puta?
0: Sì, questo era un disco puta.
1: Questo era un disco
0: assolutamente.
1: Puta.
0: Vedi.
2: Bienvenidos a la tercera ora del programma más interesante de la radiofonía italiana.
3: Ciao, sono Sister Gloria.
0: Parlano uguali.

0: quanto vi divertite voi due a lavoro, ma quanto vi divertite!
1: Non solo al lavoro, anche a casa, quando ci facciamo gli affaracci nostri o quando andiamo al cinema a guardare un film, a rivedere un film, a guardarlo anche sul divano, da Netflix, da Prime Video, da Sky, da HBO, da Apple TV Plus.
2: Mamma mia, adesso hai saltato qualcuno! Possiamo dire da tutte le piattaforme!
1: Da Pluto TV!
2: Da Pluto TV si guarda Carabinieri.
1: Da Chilli.
2: Sì, Chilli nel mio intimo.
1: Allora, ragazzi.
2: Allora, giovedì mattina, come sempre, vi diamo l'opportunità di farci la recensione di qual è l'ultimo film che avete dell'ultimo film che avete visto. Quindi nome del film, voto da 1 a 10 e 2-3 parole.
1: Cioè, diventate di fatto dei recensori. Avete questo spazio per dare delle opinioni serie, non fate i stupidi. Dite l'ultimo film che avete visto, voto che gli date, breve recensione, e poi vi diamo qualche news invece sui film che usciranno.
3: Attenzione!

0: saluto anche alla Zanna che ci scrive dalla Francia, in questo momento ci ascolta mentre è in giardino con la piscina lì davanti.
1: Bello!
0: Che bello! E poi anche chi ha ascoltato invece il The Remix Show proprio mentre donava il sangue, quindi dice è stato un piacere ridere con voi. Sì, la Sissi, brava Sissi.
1: Allora, ragazzi, al film adesso, dopo il grande periodo di uscite grossissime, Odissea, Spider-Man, eccetera, c'è un piccolo momento di rallentamento.
0: Te crede, Ferragosto si è fermato il mondo.
1: No, ma già avevamo annunciato la settimana scorsa che il 12 agosto, cioè ieri, è uscito la fine di Oak Street, il 19 agosto invece uscirà Oceania,
0: la Prox,
1: il 26 agosto Dog Stars e il 2 di settembre Coyote versus Acme. Queste sono un po' le più grosse.
0: Hai detto una parolaccia?
1: No. Usciranno queste. Ma ieri è uscito anche un altro film di cui avevamo parlato molto poco, che sicuramente il nome vi dirà qualcosa, perché il film si chiama Robin Hood.
2: La gente parla di Robin Hood. Racconta le sue imprese. Sono tutte bugie. Bugie che ho raccontato tanto tempo fa. Così che gli sciocchi mi seguissero nell'oscurità.
0: Mamma mia,
3: oh. Ansia.
2: Eravamo dei mostri. Questo mondo pretende solo sangue.
0: Che
2: è? E il sangue è l'unica cosa che ti dà in cambio.
0: Stanno a menaedo.
2: Io sono il fuorilegge, Robin Hood.
1: Diciamo che il sottotitolo è Il prezzo del sangue, già ti fa capire che si parla di un film abbastanza violento, e in più si parla di un Robin Hood, la leggenda era falsa.
0: Ah.
1: Cioè, in realtà era cattivo.
0: Ah.

0: la volta Peggy Gou avesse scelto il titolo giusto per questo disco.
1: A Diggy Dang.
0: Ma non è A Diggy Dang.
2: Che poi è Woman.
0: Se solo avesse scelto il titolo giusto, A Diggy Dang.
2: Allora, ragazzi, vi abbiamo chiesto di fare per la diretta radiofonica i recensori di alcuni film.
0: Come sta andando? Come
2: allora,
0: sta...
2: hanno mandato una recensione.
3: C'è crisi, crisi patocchia.
0: Crisi.
2: Non era che avevo chiesto quello per un altro motivo. Però
0: non ti preparo.
2: Parliamo di un'altra cosa. Allora, recensione di Odissea o Odissei, come preferisci, Odissi. Voto 9, ciò non toglie che sia il classico film di Hollywood che cambia
0: nonostante
2: la storia.
0: Nonostante il titolo, scusami.
2: Perché
0: Odissei.
2: Cosa...
0: cosa leggendola, sarebbe? Letterale, è Odissei.
2: Sì.
0: Voto 9.
2: Mamma mia, Edo, mamma mia, Edo.
0: C'è crisi.
2: Mamma mia.
0: C'è crisi, c'è
2: Dice,
0: crisi.
2: Nonostante sia il classico film di Hollywood che cambia la storia per renderlo più avvincente,
0: sì,
2: è interessantissimo. Ci sono un paio di dettagli che sono stati saltati. Abbiamo preso la storia ancora più, hanno reso la storia ancora più interessante di quello che già era. Sta di fatto che è piaciuto. Ha fatto record in cassa comunque.
0: Certo.
2: Vabbè. Detto questo, volevo dire che c'è crisi, Edo.
0: C'è crisi.
3: Crisi patocchia.
2: C'è crisi a Hollywood, lo sai?
0: Che succede a Hollywood?
2: C'è una piccola protesta da parte di tutti gli attori, perché a quanto pare girano sempre gli stessi.
0: Ah.
2: Cioè, quest'anno gli attori che hanno lavorato di più, chi sono stati? Anne Hathaway, Matt Damon, Robert Pattinson, Tom Holland e
0: Zendaya,
2: sempre quelli sono che girano. E a quanto pare sta diventando un problema per Hollywood, perché non hanno più tanto giro effettivamente gli attori. C'è stato un articolo che parlava della maga Circe di Odissea,
0: sì,
2: guarda caso, che si è tra virgolette lamentata perché ha detto: io ho fatto questo film qua, penso di averlo fatto anche abbastanza bene, io ho visto la sua parte ed è stata fenomenale la maga Circe, però poi non ha più ricevuto nessun tipo di proposta lavorativa, cioè non l'hanno chiamata per fare altri film.
0: Da quando hanno tolto quei provini lì, guarda, si è bloccato tutto.
2: Quali provini, scusa, Edo?
0: Di una volta.
2: Quelli di una volta, sì, sì. Quando c'erano quei
0: provini. Lì c'era giro.
2: Sì.

0: di cinema abbiamo parlato questa mattina, adesso rimane l'ultima mezz'ora del programma, che è quella dedicata ai servizi in camera.
1: Ma come?
0: Di già.
1: Ma dovevamo fare la seconda parte dello speciale Barbona.
0: Ancora? Basta.
1: Vabbè, niente, no, ok, no. Allora faremo i servizi in camera. Se avete quelli dell'ultimo, 393 73 66 240.

0: Sport.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta di semola Boiello, 500 grammi, è a 79 centesimi. Fino esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene.
5: Io ascolto Peter Pan perché...
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
9: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
8: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800 651 651.
10: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata, adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
11: Bahia Blanca, spiaggia, beach club e molto di più. Domani sera dai il via ad un weekend esagerato con Peter Pan 2000 Heroes. In console Marco Baxo, Steffi De Cicco e Fede, i supereroi del divertimento. Comincia la grande il weekend di Ferragosto. Domani sera Peter Pan 2000 Heroes al Bahia Blanca a Porto Santa Margherita, Caorle.
12: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
13: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
14: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
15: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
16: Perché Nova del gusto.
17: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
18: Forever Fun, Forever Summer.

0: Bella, bella, bella.
1: È il disco storia di questa puntata, perché più indietro di così non ci andiamo stamattina. Ultima mezz'ora che passiamo assieme è quella dedicata alle telefonate che voi ci avete chiesto, ovvero i servizi in camera.
2: Servizi in camera per...
1: Vai, cantagliela.
3: Giorgia, Giorgia, oh Giorgia dal Lago Maggiore.
1: Sì, Giorgia, te la sei meritata questa, insomma. Come stai?
4: Bene, bene.
0: C'è grande carica, c'è grande energia nel vostro van, il van della disperazione, direzione Toscana, ci hanno detto, è vero?
4: Esatto, San Gimignano.
1: A che punto siete?
4: Dov'è che siamo? Bologna.
0: È lunghissima.
1: Ho capito in Polonia. Ho detto, adesso che giro hanno fatto.
0: Da Bologna a Firenze è una valle di lacrime, secondo me.
1: Ma con questa compagnia.
0: Cosa state cantando? Cosa state cantando nel van?
4: Ma in realtà stiamo ascoltando Radio Peter Pan, quindi.
1: Ma che
4: canzoni che passano.
1: Che venduta che sì. è! Non è vero! Avete messo Radio Italia, stronzi!
4: Dai. No. Fin dove prende che ascoltiamo.
0: Brava, ottimo. Ci hanno detto che oggi compi gli anni e che anni. Auguri, Giorgia.
4: Grazie.
1: Buon compleanno da parte nostra, ma soprattutto dal morosetto Alex, gli sposi Steven e Roberta e gli altri compari Luca e Karen.
4: Grazie a tutti.
1: Cosa vuoi dire per ringraziarli?
4: Niente, che pagherò da bere.
1: Brava. Il vino buono, il vino rosso.
0: Esatto. Soprattutto in Toscana.
1: E allora, buon viaggio, buon compleanno e alla prossima, va bene Giorgia?
0: Ciao Regas, fai fare un ciao da tutti quanti.
1: Vai.
4: Aspetta.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: con questa di Zerb e Sofia Mzau.
1: Che bella, davvero bellissima, quasi quanto l'eclissi di ieri. Che bella, Edo, ti ricordi?
0: L'abbiamo visto. C'erano le due. Radio Peter Pan. Attenzione ragazzi, questa sera il Deremix Show esce dalla radio per arrivare con voi, vicino a voi, e ovviamente faremo una festa sopra voi. Faremo una festa incredibile questa sera a Covolo di Pederobba, io, Andrea e il nostro Marco Boffo in
1: esatto.
0: The Mix.
1: Ci sarà un grande show e poi la festa continua per quanto riguarda il fine settimana con Radio Peter Pan, visto che venerdì, aspettando la mezzanotte, quindi Ferragosto e quindi i fuochi, ci sarà il Peter Pan Hangover al Sea Music Festival di Chioggia, sottomarina Chioggia, all'Isola dell'Unione. Ci sarà tutta la notte più pazza di Radio Peter Pan, me compreso, con Fedro, Thomas Menegazzi, ci sarà Rocky, ci sarà Alex Serafo, Mr. Ciao e le pole dancer.
0: Gli amici invece che sono in zona Bahia Blanca, Porto Santa Margherita, venerdì 14 potranno assistere all'arrivo degli eroi degli anni 2000, quindi esatto, arrivano i veri supereroi in spiaggia con il 2000 Heroes, Stefi De Cicco, Fede e Marco Baxo.
1: Esatto, poi si continua con il sabato, visto che ci sarà anche il Ferragosto festeggiato a Enego con il Peter Pan Impatto XXL, in console Marco Baxo, Andrea Glem, Marossato e Rocky.
0: Io invece sarò a Cinedisco al Festival di Maiano assieme a tanti altri amici col DJ Max, quindi ci vediamo lì che c'è l'ingresso gratuito. Poi domenica, dopo il sabato viene la domenica, esatto, il 16 d'agosto alla mattina la diretta in Bahia Blanca, Porto Santa Margherita dell'Happy Ending, dalle 10 Angelo, PA1 e Joe, e poi la sera
1: si va avanti con il Pink Power, cioè la console tutta rosa che arriva alla Sagra della Pinza San Giorgio al Tagliamento, dalle 22 Sister Gloria, Francesca Voice e Rocky in versione pink.
0: Tutte le altre info e quindi anche quelle dei prossimi eventi e delle prossime settimane sul sito peterpan.it o dall'app alla sezione eventi.

0: alla Susi che ci sta ascoltando con sua cognata Daniela.
1: Molto bene. Le salutiamo. Ciao ragazzi. Restate qua ad ascoltare le prossime tre canzoni perché sono tutte e tre molto belle. Le ha selezionate Andrea De Luca per 2000 Heroes.
2: Ci fu un'idea.
3: 2000 Heroes.
4: Un gruppo di persone straordinarie.
3: I supereroi degli anni 2000 mixati da Andrea De Luca.
5: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardare.

0: Disco, Disco
1: 2000 Heroes.
2: Anche questo episodio è finito.
3: Disco Night.
4: Eh sì,
3: è finito questo episodio. Il The Remix Show quando torna, Edo?
4: Torna lunedì?
3: È confermato,
4: sì.
3: Allora, domani
4: sì, giorno libero.
3: Però se vi va, stasera ci vediamo di nuovo. E anche domani sera.
4: E poi
3: la festa
4: sabato
3: continua.
4: E domenica. Ciao.
2: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
5: The Remix Show.
6: Nebbia in Valpadana e complimenti per la trasmissione.
7: Grazie, grazie mille. No?
8: Grazie anche a...
9: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
10: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale.

0: nazionale meno caro. L'estate di Porto Santa Margherita suona la musica 92.000 di Radio Peter Pan. Giovedì 20 agosto, dalle 21 in Piazzale d'Arsena sul grande palco, non perderti Peter Pan 90210. Il viaggio tra le migliori hit dance degli anni 92.000 che hanno fatto la storia con DJ Maxwell e Lady Ellen. Animazione, gadget, musica e la Peter Pan Dance Crew. Peter Pan 90210, giovedì 20 agosto, Piazzale d'Arsena a Porto Santa Margherita, Venezia.
1: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
0: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
2: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
3: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
4: Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it.
5: Hit Universal Fun.
6: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
7: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
8: Radio Peter Pan. Non si batte, è troppo forte.
9: Peter Pan O'Clock.
10: Le 10:01, l'ora della Generation.
9: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
11: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
12: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
11: Brava Samira!
12: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
11: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
12: Riso Flora, non scuoce mai.
13: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
14: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
15: Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Forever Fun, Forever Summer.

Jones Mafia, a posto. Neanche gli Swedish Jones Mafia riesco a dire. Lì che lì, Happiness is so sad. È una di quelle giornate che c'è da avviarsi come un motorino a pedale, che però non si avvia. Porca miseria. Forse adesso riesco a dirlo. Swedish Jones Mafia. Allora sì, possiamo cominciare, c'è la Generation.

buongiorno, buongiorno amici, buon 5G, giovedì della Generation con Joe, godimento garantito, fino a luna accadono cose. 13 agosto 2026, 6 minuti dopo le 10, si inizia con una domanda del cavolo con due Z, poi l'oroscopo, il GR sti cazzi, nella seconda ora, quindi alle 11, arriva Emma Rossato, nella terza c'è anche il computerone con la sala giochi, a Castelfranco Veneto ormai siamo sempre meno, non c'è nessuno nella savana di Castelfranco Veneto. Anche i remix hanno abdicato al loro posto di comando e quindi domani mattina dalle 7 alle 10 non ci saranno loro, ma ci sarà Angelo PA1. Ma sempre nella savana di Castelfranco Veneto hanno nidificato i ragazzi di Radio Peter Pan. C'è il leone, guardalo, sta dormendo. C'è la zebra, guardala, sta dormendo. C'è anche il paguro. E lui no, si sta godendo un po' l'acqua fresca. Oggi guarda sta intro a Super Quark solo per mettere un bel disco dall'archivio, dato che sembra tutto un bel documentario. C'è una canzone che parla di documentari, quelli di Discovery Channel. E diceva, facciamo come i documentari di Discovery Channel che ciulano tutti gli animali.

0: arriva l'anno 1999, Bloodhound Gang, The Bad Touch, questi pirla vestiti da scimmie che dicevano: oh, facciamo come nei documentari, dai, facciamo un po' l'amore. Inizia la Generation, buongiorno, buongiorno.
1: Attenzione,

0: chiama Take Me Back, il disco di Kygo. State ascoltando Radio Peter Pan. Buongiorno, buongiorno, ciao, io sono Joe.
1: Ciao Nanni.
0: Non sono Nanni, non rispondo a questo nome qui. Nanni, Nanni. C'è una puntata della Generation tutta da scoprire. Cosa accadrà? Chi può dirlo? Però dai, sono abbastanza sereno, per quanto non ci sia nessuno in radio, nessuno a Castelfranco, è tutto disabitato, siete in vacanza, non c'è nessuno che ascolta la radio in questi giorni. Però c'è una roba bella. Emma Rossato, colei con la quale trasmetto dalle 11 alle 13, incredibile ma vero, mi ha fatto un regalo. È stata in ferie qualche paio di settimane, insomma la settimana scorsa e quella prima, a Porto Cervo, e le è avanzata una roba che aveva conservato per tutto il tempo della vacanza. Ha detto: guarda, non mi serve più, te la regalo. Che cos'è? Una fish del casinò di quelle parti lì, non so precisamente di che posto. Mi ha detto: vale 40 euro. E perché non l'hai riscossa? E mi sono dimenticata. Caspita, 40 euro, potessi dimenticarmi io di 40 euro. E quindi ho detto: che faccio, la lascio qua in studio? No, vale un sacco di soldi, me la metto nel portafogli. Perché poi nel portafogli, oltre ai soldi veri, oltre alle carte di credito, la tessera sanitaria, il documento d'identità, ci tieni anche delle porcherie, che magari delle foto, dei santini. C'ho un plettro io, un plettro di una band che non mi ricordo neanche dove ho raccattato, però talmente ha preso lì l'abitazione che non posso toglierlo, perché se lo tolgo porta sfiga. Da qui domanda del cavolo con due Z, 393 7366 240, tutto quello che non è danaro o documenti o carte, ma lo tieni comunque nel portafoglio.

0: LF System, Afraid to Feel. State ascoltando Radio Peter Pan. Che bella che era questa! Mi ricorda tanto quella volta che siamo andati in cima a un palazzo a Mestre a fare un video tutti elegantissimi per Radio Peter Pan. Secondo me, scorrendo all'indietro nel passato, più nella pagina Facebook è facile, perché è più facile andare all'indietro, ma anche su Instagram si possono trovare quei repertori archeologici, quei reperti archeologici di me vestito elegantissimo. Ma, sembravo un contabile da quanto ero elegante. Si parla però nella domanda del cavolo con due Z di tutto quello che tieni nel portafoglio, portamonete, che non siano denaro, che non siano documenti d'identità e che non siano scontrini, perché pure gli scontrini affollano il mio di portafogli.
1: Ciao, buongiorno. Nel portafoglio, oltre alle solite cose, ho 3 cerotti per qualsiasi evenienza.
0: Sì.
1: E poi la cosa strana è una figurina degli Amici Cucciolotti, non so se ti ricordi quell'album che vedevano in edicola.
0: Era carino.
1: E di una pecora del 2008.
0: No.
1: Una pecora che sembra che rida.
0: Guarda, mi ha girato la foto della pecora, sembra che urli. Era proprio questa. Io ho appena ricercato, ho detto, sai cosa, vado a guardare cosa c'ho nello specifico. Ho trovato un token. Hai presente quando vai ai festival estivi che dicono no, devi cambiare i soldi per prendere i token, e poi quando ne avanzo me lo ridate? No, lo tieni per l'anno prossimo. Seguo il cavolo. E quindi niente, c'ho questo token, non mi ricordo neanche di che festival fosse. 393 7366 240, che c'hai te nel portafogli che non sia soldi?

0: Benvenuti a tutti in Peter Pan Generation. Che forza!
1: Dal 2016 Major Lazer, Lighted Up. Nella Generation stiamo parlando di portafogli e di quello che ci tenete dentro, che non siano soldi, documenti, carte d'identità, cioè affini, roba che ha senso che sia nel portafogli. Però una volta, secondo me, era un po' diverso. Adesso la tendenza è cambiata. Un po' per questo messaggio, dice Joe, il mio portafoglio è minimalista, porto solo soldi e tessere, non mi piace andare in giro con cose ingombranti. Secondo me adesso il 90% degli uomini mondiali, non le donne, perché le donne c'hanno sempre la borsa, quindi hanno ancora, secondo me, quel portafoglio che è più ingombrante. L'uomo invece, che deve infilarlo nella tasca, c'ha quello piccolino, quello slim, con il tastino, quello che spara fuori le carte. Hai presente? Io ce l'ho così, poi c'ho anche un portamonete, perché altrimenti in quel coso lì non posso mettercele le monete, quindi non so dove metterle. Quindi le monete non sempre le porto. Quando vengo a lavoro che c'ho lo zaino, sì, altrimenti no. Ma a parte il danaro, che ci tieni?
2: Ciao Gio, grande Gio!
1: Buongiorno.
2: Oltre ai soldi, bancomat, tessere varie, nel portafogli tengo cerotti,
1: sì,
2: sacchettino, bustina micro con i piercing di emergenza,
1: sì,
2: di scorta,
1: si sa mai.
2: E una rondella da usare come gettone sui carrelli al supermercato per fare la spesa.
1: Ma questa è una figata! Cioè, quando vai a fare la spesa dici, ah, invece che metterci una moneta c'ho la rondella. Così magari rimane incastrata lì ed era solo una rondella. Cerotti, devo dire, molto quotati. Siete tutti paranoici. 6'2", eyes blue, I'm into it. Walking strong, grip game, always suggest.

0: sai che nessuno mi ha detto che nel portafogli ci tiene? A parte la lista della spesa del supermercato, io mi immaginavo che tanti avessero la lista della spesa, ma il PIN del bancomat. Dai, qualcuno ce l'ha il PIN del bancomat scritto in un foglietto di carta dentro il portafogli? C'è qualcuno che lo fa ancora? Tra poco chiudiamo questa domanda del cavolo con due Z, quindi cose che tieni nel portafogli che non siano danaro, carte, documenti d'identità. Poi c'è l'oroscopo e anche il GR, sti cazzi, a fra poco.
1: Con il fuori tutto Uni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, due rulli per una doppia pulizia in metà tempo a 199 euro fino al 23 agosto, solo da Uni Euro.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: nostra scelta.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
3: Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
5: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
6: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Materassi di nuova generazione, reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
7: Peter Pan Impatto
8: XXL.
7: Il grande Ferragosto firmato a Radio Peter Pan è a Enego. Sabato 15 agosto, presso gli impianti sportivi di Via Zante, Peter Pan Impatto XXL. Dalle 21, opening set by Recorp. A seguire il big event di Peter Pan. In console Marco Baxo, Andrea Glam, Emma Rossato, la big crew di Peter Pan e animazione di Rocky. Solo hit, solo grande divertimento per un Ferragosto davvero XXL. Sabato 15 agosto, Peter Pan XXL, impianti sportivi Via Zante, Enego, Altipiano dei Sette Comuni, evento in collaborazione con Comune di Enego e Recorp.
9: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.
10: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media Partner Radio Peter Pan.

0: ragazzi, questo è un disco davvero power. Correva l'anno 2016, Bora Kitter, Daniel Sandoval, Tuesday, su Peter Pan nella Generation. Chiudiamo il discorso legato a cose che tenete nel portafogli, che non siano danari, che non siano carte di credito, documenti. Ma alla fine, nota amara, non c'è niente di tutto questo. I soldi ormai sono un lontano ricordo, non c'è più niente nel portafogli. C'è chi lo tiene vuoto però appositamente.
1: Ciao Joe.
0: Ciao.
1: Il mio portafoglio è sempre vuoto, perché non si sa mai quando vinco all'otto, e deve essere vuoto, che così li ripieno. Ciao ciao.
0: Ma che questo ottimismo mi ha coinvolto. Io ho detto, ma possibile che nessuno ci tenga il pin del bancomat?
1: Joe, mi hai sgamato. Io c'ho il pin del bancomat.
0: Vedi?
1: Non ti dico in che modo ce l'ho, però ce l'ho.
0: Però ce l'ha. Poi in realtà mi ha mandato un altro messaggio. E in realtà è un modo intelligente per conservarlo. Non lo condividerò mai questa tecnica, però. Cerotti e profumi, quelli che ti danno gratis nelle profumerie. Ciao Joe, il messaggio che manda Christian. Oppure la Steffi, che ormai ha perso la pazienza col suo uomo e dice: Joe, pensa che regalo a mio marito il portafoglio, porta tessere, molto pratico, giusto per contenere le cose necessarie, il portamoneta è minimo, e lui cosa ci mette dentro? Una vite del lettino usato in Sardegna, così per ricordo. Se non me ne accorgo, stava per bucarlo. Ma si può, dice la Steffi, ma c'hai ragione. Il fatto è che noi uomini siamo fatti un po' così. Abbiamo la testa di legno. Ci piace comunque conservare i ricordi. Apprezza questo romanticismo insito. A proposito di romanticismo, c'è Ste che mi ha mandato un videino per mostrarmi un quadratino di carta che gli ha messo nel portafogli la sua ragazza, con scritto fuori ricordati che, e poi lo apri, scritto in inglese, c'è un personaggetto che fa così con le braccia larghe e dice I love you this much, ti amo così tanto.

0: Gabri Ponte, one by one, uno a uno vi veniamo a prendere per le orecchie, vi portiamo qui a Radio Peter Pan e poi non ve ne potete più andare. Chiudendo il discorso legato a cose che tenete nel portafoglio, interessantissimo peraltro, che non sono soldi, carte o documenti, c'è chi scrive due profilattici che però non è il posto giusto dove metterli, si seccano, è sbagliato. Due bustine di occhi, lui ha scritto degli occhi però, e un paio di cartine lunghe che non si sa mai nella vita.
1: Cosa molto importante da tenere in portafoglio, sì, è il GPS.
0: Vedi?
1: GPS, in modo che se te lo perdi o te lo rubano, riesci a ritrovarlo, come è successo a me.
0: Chiaro.
1: Non avevo dovuto fare nessun duplicato di nessun documento, quindi mi sono evitato una bella rottura di Ponte Z. Ciao ragazzi.
0: A meno che non sia ormai nella profonda Russia, in Uzbekistan, e dici vabbè, ormai è andato. Sara, chiudiamo con lei. Ma nessuno ha la medaglietta miracolosa regalata dalla nonna nel portafoglio? Presente quella con la Madonnina che ti protegge? Io no, però lei sì ce l'ha, Sara ce l'ha. Insieme a una conchiglia della Sardegna. Che comunque ci vuole un cacchio di portafoglio ingombrante. Che si salvano e che vanno bene in questo giovedì e hanno una giornata agevolata sono un botto, guarda, quasi tutti: l'Ariete, il Toro, i Gemelli, il Cancro, la Vergine, la Bilancia, il Sagittario, il Capricorno, l'Acquario, tutti che se la ridono, tranne pochi, e quei pochi, attenti,
2: nessun dubbio al riguardo, sono pronto a soffrire di nuovo,
0: anche se, cioè, ne rimangono fuori di fatto tre di segni: uno è il migliore, uno è il peggiore e uno è nel limbo. Partiamo dai più fighi, col voto 8 in pagella, perché il 10 la perfezione non esiste. I the best oggi sono quelli del Leone. Hai capito? Amore, non correre troppo, sennò ti arriva una multa. Finanze, metti da parte più soldi di quelli che ti mangia l'inflazione. Salute, dormi 8 ore, ma non mentre sei al lavoro. Sicurezza, imposta una password sicura e poi dimenticala, così non riuscendo ad accedere nemmeno tu, è ancora più sicura. Conclusione, sii prudente, rifletti e troverai soluzioni intelligenti. Più fighi sono quindi quelli del Leone.
2: Un ottimo lavoro.
0: Bravissimi.
2: E non
0: magici.
2: Applaudo.
0: No.
2: Con ironia.
0: Peggiori, quelli dei Pesci, malissimo.
3: Oddio! No, Dio, ti prego, no! No! No! No!
0: Pesci!

2013 Pitbull Christina Aguilera Feel This Moment. C'ho bisogno della base ricchezza che solitamente è di proprietà di Emma Rossato, per citare il messaggio di Giulia che dice: io dentro il portafogli ci tengo un osso di dattero. Mia nonna diceva che cambiandolo una volta all'anno a Capodanno il portafoglio non resterà mai vuoto. Le ho chiesto: ma funziona? E come sono diventata ricca? Aspetta che vado a prendere dei datteri.

0: E sti cazzi.
1: Tu immagina quel rumorino che fa la microfresa che dice adesso me lo taglia. Dal messaggero, benzina troppo cara, a lavoro e non solo, vado a cavallo, la soluzione del giardiniere Massimiliano Accetturo, che comunque...
0: E sti cazzi.
1: Non è una brutta soluzione. Da il Corriere della Sera, un'intelligenza artificiale ha hackerato una palestra per prenotare un corso di Pilates.
0: E sti cazzi.
1: Così tanta voglia di fare c'ha l'intelligenza artificiale, non c'ha la pigrizia. Dall'Ansa, con il caldo sulle Alpi, le marmotte rinunciano a giocare.
0: E sti cazzi.
1: E anche a incartare la cioccolata. Ti ricordi che una volta incartavano la cioccolata, adesso non lo fanno più. Da Fanpage, perché i cavalli muovono la testa su e giù.
0: E sti cazzi.
1: Perché stanno ascoltando una bella canzone. Chiudiamo con ADN Kronos. Trump, faccia a faccia con l'eclissi, occhi puntati al sole e niente occhiali.
0: E sti cazzi.
1: Allora vedi che è proprio

0: Mick Beautiful Freaks su Peter Pan. Ho bisogno di questa base strappalacrime perché è arrivato un messaggio che chiude il tema di questa ora. Cioè, si è parlato di cose che tieni nel portafoglio, che non sono i soldi, che non sono i documenti o le carte. Sono cianfrusaglie di solito, ma sono dei ricordi, come la fish che mi hai regalato te ieri, no?
1: Non c'è
0: del,
1: di che.
0: Del casinò di Porto Cervo. Luca scrive: ciao Peter Pan, io sono passato dal portafoglio al portatessere con vano per i soldi cartacei, quello slim che ormai usiamo tutti, ma sono in crisi. Avevo alcuni ricordi che mi spiace lasciare fuori. Quindi andavi in giro con sta zavorra, però non riesci a rinunciarci a quella zavorra, come avere Emma Rossato e quella zavorra lì che dici: ma se ci sto senza? No, potrei starci senza.
1: Ma dai, non è vero. Che bugiardo.
0: Tutto sto giro per arrivare alla zavorra.
1: Grazie.
0: Tra l'altro oggi ti informo che sono particolarmente noioso.
1: Bene.
0: Cioè, di solito sono spumeggiante,
1: oddio,
0: scoppiettante, sempre simpatico e mai cacacazzi. Oggi sono molto...
1: Mi spiegherai il motivo?
0: No, è così. Okay. Mi sono svegliato così, quindi sopportami.
1: Ma ti sopporto ogni giorno.
0: A fra poco. Peter Pan
2: Generation. Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it. Bahia Blanca, spiaggia, beach club e molto di più. Domani sera dai il via ad un weekend esagerato con Peter Pan 2000 Heroes. In console Marco Baxo, Steffi De Cicco e Fede, i supereroi del divertimento. Comincia la grande il weekend di Ferragosto. Domani sera Peter Pan 2000 Heroes al Bahia Blanca a Porto Santa Margherita, Caorle.
3: Il tetto tiene ancora.
4: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifica e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
5: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido, media partner Radio Peter Pan.
6: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
8: Radio Peter Pan. Gino se batte, è troppo forte.
9: Peter Pan O'Clock.
1: Le 11:02 minuti.
0: C'è il meteo.
9: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
1: Ma che belli! Come stanno bene insieme?
10: Anna e Marco.
1: Ma no, qui nel carrello da Alia Liper. La pasta di semola di cecco da 500 grammi a 79 centesimi. Con la salsa pronta mutti, datterini o ciliegini da 300 grammi a 1,29 euro.
10: Una coppia tradizionale perfetta.
1: Fino al 19 agosto in offerta con carta fedeltà.
11: Alì migliora la vita.
9: Peter Pan Meteo.
12: Un saluto agli ascoltatori di Radio Peter Pan da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì all'insegna del sole sulle regioni settentrionali, salvo per qualche temporale di calore sui rilievi tra pomeriggio e sera. Temperature massime stabili con calde da fa ancora molto intensi, valori anche prossimi ai 36-37 gradi. Stabili anche le minime, con minime infatti tropicali. Per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: A
13: all'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
14: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Rette annuali agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
15: Forever Fun, Forever Summer.

0: un disco rinfrescante dagli anni 2000, Spiller, Groove Jet. State ascoltando Radio Peter Pan e seconda ora della Generation, rinfrescata anche Emma Rossato.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno Emma Rossato, com'è?
1: Mi sta tornando la voce un po' alla volta, lo senti?
0: Ma perché stai cantando, stai facendo un po' di vocal crunch,
1: no.
0: Com'è che si chiama quella roba lì che fai?
1: Questo fa veramente schifo da sentire.
0: Serve a sanificare le corde vocali.
1: In verità sto dormendo, semplicemente.
0: Ah, è per quello.
1: È che
0: basta dormire.
1: Bastava dormire,
0: ora.
1: Sì.
0: Ma che bello che è tornata Emma Rossato.
3: Tutti, buongiornissimo a tutti. Buongiorno. Come sempre, Morris di Udine.
0: Grande Morris.
3: Buongiornissimo, Joe.
0: Buongiorno.
3: Mamma mia.
0: Mamma mia.
3: La Emma Rossato è tornata dalle ferie. Che spettacolo.
1: Ciao, Morris.
3: Sei così dolce, bella, brava e bravissima. Quanto mancavi, mamma
0: Tutto
3: mia, la radio.
0: Cagare sto
3: programma. È un onore sentirti. Ciao ciao.
1: Grazie Morris.
0: È anche una fortuna perché abbiamo rischiato di non averla qui in radio. Cioè
1: vero.
0: È questione di giorni.
1: Vero vero.
0: Potevi essere su quello yacht da 8 milioni di euro affondato a Porto Cervo, consegnato 4 giorni fa.
1: No, non credo. Non credo che potessi essere
0: perché?
1: Lì perché era solo 30 metri.
0: Ah giusto.
1: Dai
0: Rossato,
1: dai io, le basi
0: marche. 30 metri quindi è piccola.
1: Non è neanche grande.
0: Cioè tu non sali a bordo se non è almeno?
1: Almeno sopra i 45.
0: 45?
1: 45-50.
0: Non so neanche quanto siano 45. Da qua fino all'incrocio probabilmente.
1: Da qua, allora, 30 metri sono da qua fino a Radio Birichina. Fino là in fondo.
0: 30 metri?
1: Sì.
0: No, secondo me
1: sì,
0: sono
1: sì.
0: meno. Adesso,
1: no, sono
0: adesso
1: 30
0: andiamo
1: metri.
0: A contare
1: Va
0: i passi.
1: Bene, vai.
0: Quindi non saresti stata su quello yacht?
1: No.
0: Ti dispiace che gliel'avano consegnato solo 4 giorni fa ed è già affondato?
1: Poverino, però se hai 8 milioni di euro per comprartelo puoi tranquillamente
0: prenderne
1: un altro.
0: Altro dai, anche con l'elicottero stavolta.
1: Dai, quella è la felicità.
4: Attenzione,

0: dice Fabrizio Romano. Here we go, ci siamo nella seconda ora della Generation. Emma Rossato, sempre più amata.
1: Mamma mia!
0: Ma proprio che dici, ma veramente, tutto sto amore.
2: Falla stare zitta, dai, già è caldo, devo lavorare ancora fino a domani, basta, falla stare zitta.
1: Ma allora, fino a domani sarò il tuo peggiore incubo, dopo questa, quanto mi diverto.
0: Questa è una minaccia, attento. Abbiamo parlato di quello yacht affondato a Porto Cervo, purtroppo non siamo riusciti a individuare il proprietario per dire...
1: Potrei chiedere.
0: Però lui non ha apprezzato il discorso che abbiamo fatto un attimo fa.
3: Però ragazzi, non fatemi i comunelli di turno, perché non è che l'imprenditore si prende lo yacht perché c'ha i soldi.
0: Non lo prende perché ha i soldi.
3: Li spende, ce li ha, ma è un investimento. Così. Sempre un investimento.
1: No.
3: Quindi occhio a fare i comunelli.
1: Non è un investimento.
0: Allora, secondo me ha usato delle parole sbagliate. Linea all'economista Emma Rossato. Aspetta, ci colleghiamo con la redazione. Siamo con la redazione di Economia di Radio Peter Pan, in studio Emma Rossato, fine economista.
1: E l'abbiamo studiato assieme a cena con tanti imprenditori, tanti ricchi che mi hanno confermato che avere uno yacht non è un investimento.
0: Appena lo compri perde il suo valore del...
1: un terzo del suo valore. Okay, quindi
0: del 33%.
1: Abbastanza.
0: Però secondo me quello che voleva dire lui, a parte darci dei comunisti così, non lo so, vabbè. Ma...
1: questa cosa, vai.
0: Ma in realtà credo che voglia dire fa girare l'economia, dai da lavorare a un armatore, l'armatore dà da lavorare a degli
1: artigiani. Ma guarda che per costruirlo ci sono tantissime persone dietro.
0: Fai girare l'economia, poi devi far lavorare uno che porti questa barca gigante, poi c'è il personale di bordo, le escort che porti a bordo, ragazzi.
1: No, quelle non ci sono.
0: Solo perché non pagano le tasse, sennò farebbero girare tanta.
1: Dai.

0: David Guetta, Sad Girls. Nella Generation oggi abbiamo un obiettivo: rubare un sacco di ascoltatori a Radio 24, la radio degli imprenditori, di quelli che sono pieni di soldi, anche grazie ad ascoltatori come lui che scrivono:
1: le barche sono delle opere d'arte e chi può è giusto che spenda per il massimo.
0: Certo, allora investi, compra un...
1: Non è un investimento.
0: No, investi in pubblicità in questa radio.
1: Ah, ok.
0: Quello è importante. E butta i tuoi soldi in una barca, perché abbiamo capito che si svaluta tantissimo.
2: Ciao ragazzi, devo dare pienamente ragione a Joe.
0: Grazie.
2: Se le escort denunciassero i loro proventi, io credo che il PIL salirebbe di 5 punti percentuali.
0: Più PIL per tutti, come diceva Arcetola qualunque. Anche se devo aver detto un'inesattezza.
1: Sì, perché ci scrivono: come non pagano le tasse? Da gennaio 2026 anche le escort hanno il codice Ateco.
0: No!
1: Ah!
0: 969992 codice Ateco, attività incluse. No, è proprio il tuo. Servizi.
1: Grazie.
0: Di accompagnatore, accompagnatrice, agenzie di incontro matrimoniali, fornitura, organizzazione di servizi sessuali ed eventi di socializzazione o speed network.
1: Ma sai perché comunque il PIL non si alza? Perché le vere escort hanno residenza a Dubai, perché non pagano le tasse, capisci? E quindi hanno residenza,
0: cioè,
1: Dubai.
0: Tu dici che per quanto sia stato attivato il codice Ateco anche in Italia, gli conviene ancora tenere
1: ovvio
0: la residenza fiscale a Dubai?
1: Ovvio, se potessi andrei domani a Dubai a mettere la mia residenza per altre cose.
0: Io non l'avrei detto, anche perché qua a 100 metri da noi c'è la sede della Guardia di Finanza.
1: Vabbè, ma si può fare,
0: amici finanziari. Emma Rossato, codice Ateco 969992.
1: Non è il mio!

0: molto ricchi oggi qui su Radio Peter Pan 24, sì. La radio degli imprenditori del nord-est, del nord Italia.
1: Ti faccio l'intro per rubare gli ascoltatori a Radio 24.
2: Vai!
1: Italiani!
0: No,
2: stupendo,
0: no, no.
2: Stupendo, meraviglioso, no, meraviglioso.
0: Non funziona così.
2: Dimmi di più.
0: Ci stanno anche chiedendo consigli. Ciao Peter 24, un consiglio. In azienda mi hanno proposto di pagarmi i permessi arretrati. Che dite? Ma beato te, gli abbiamo risposto. Di solito ti fanno stare a casa così un mercoledì pomeriggio, dici che cacchio faccio?
2: Ma che cosa fai? Infatti, fateli pagare.
0: Fatti pagare, dai, ma che.
2: E se vuoi condividere, noi siamo qua. Il mio IBAN è IT. No.
0: Questi sono i consigli dell'economia. Giusti, ma prima della pubblicità vorrei cambiare argomento.
2: Vai.
0: Ti do la risposta dopo.
2: Ok.
0: Sai che l'altro giorno abbiamo parlato di armi divertenti dei film?
2: Sì, belli.
0: Che alcune le daranno in dotazione alla municipale di Roma?
2: Forse, vai, ok.
0: Negli Stati Uniti sono più aggressivi, c'hanno l'ICE.
2: Ok,
0: che
2: sì,
0: sono
2: certo.
0: Cattivi cattivi. Saranno dotati di guanti a scarica elettrica.
2: Figo.
0: Cioè tu hai un guanto che
2: bello.
0: Se tocchi qualcuno gli dai la scossa. Loro sono comunque tutti uomini.
2: Sì.
0: E hanno cameratismo, cose così, scherzi da prete. Qual è la prima cosa che un uomo con dei guanti elettrici fa a un suo commilitone? La
2: un
0: sai?
2: Un gioco di mano. È no. Federica, la mano amica.
0: Strizzata di Maroni. Peter Pan Generation.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
6: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
5: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
6: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
5: È buonissima.
6: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
5: E per risotti cremosi?
6: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Tante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte. Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata, adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it. Peter Pan Pink Power.
11: Domenica 16 agosto, Peter Pan Pink Power alla Sagra della Pinza di San Giorgio al Tagliamento. Se la tua voglia di divertimento non conosce limite, l'energia femminile della radio Forever Fun Forever Young è quel che ci vuole. In console, Sister Gloria, Francesca Voice e la crew in rosa di Radio Peter Pan. Domenica 16 agosto, Pink Power a San Giorgio al Tagliamento, Venezia.
12: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
13: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
14: Perché Nova, del gusto è la prova.
15: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Once, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Once, smart, green, always on. www.e-once.com.
16: Succede solo questo mese, succede solo da noi.
8: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
9: In famiglia c'è chi è creativo, chi sportivo e chi ancora piccolo. Come accontentare tutti? Ma con una bella vacanza all'Alpe Cimbra in Trentino. Attività per tutta la famiglia alla scoperta della natura, dei paesaggi e degli animali delle nostre montagne. Tante proposte allegre, avventurose e divertenti adatte ai più piccoli, ma irresistibili anche per i grandi. Siete curiosi? Su alpecimbra.it trovate tantissime opzioni tra cui scegliere.
16: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
17: Forever Fun, Forever Summer.

0: Scorreva l'anno 2013, 13 anni fa. Ula, I'm in love. State ascoltando Radio Peter Pan, c'è la Generation. Un'ora e mezza andata, un'ora e mezza ce l'abbiamo di fronte. Fra una mezz'oretta c'è la sala giochi. C'è gente eroica che a quest'ora sta ascoltando la radio.
1: Sì,
0: gente
1: ha il
0: che
1: coraggio di farlo, sì. Di ascoltarci.
0: No, ma anche perché tendenzialmente chi ascolta la radio è perché sta facendo altre cose. Se sei in spiaggia, secondo me ti ascolti il rumore del mare. Se sei in montagna, stai passeggiando. Se sei in vacanza, non l'ascolti.
1: Se sei al mare, giochi a carte, giochi a briscola.
0: Bello! Mettiamo un disco e giochiamo a carte, per favore, facciamolo adesso. Prima della pubblicità abbiamo aperto una questione, quella degli agenti ICE. Allora, c'è una polemica negli Stati Uniti sul fatto che loro sono molto aggressivi, molto cattivi, molto violenti, hanno delle armi sempre più pericolose, ma soprattutto la nuova dotazione che hanno è questa.
1: Sono guanti a scarica elettrica.
0: Cioè, fondamentalmente un agente dell'ICE ti tocca come quando giochi a chiapparella che sei bimbo. Ti tocco e ti do la scossa.
1: Ma lui sente qualcosa secondo te?
0: No, lui non sente niente, sente solo l'altra
1: tipo
0: persona che urla. Solo che io l'ho immaginata, a parte le polemiche, l'ho immaginata quelli dell'ICE che avranno anche loro uno spogliatoio nel loro posto di lavoro, provano i guanti, se li mettono, la prima cosa che fa un uomo strizzata di maroni al suo vicino, al suo amico, al suo amichetto.
1: E lo uccide così.
0: Sono le robe da spogliatoio che si fanno. E quindi sta mezz'oretta del dilemma la vorrei dedicare a questa roba qui.
2: Il dilemma rossato.
0: Tutte quelle attività che si fanno in uno spogliatoio
1: maschile e femminile.
0: Maschile e femminile.
1: Sì.
0: Che dimostrano un'amicizia.
1: Cioè, per esempio, te lo dico, noi donne, perché io giocavo a pallavolo, sai, tirai lo schiaffo sul culo.
0: Ah, ok, quindi quelle robe lì.
1: Sì.
0: Per dimostrare fisicamente la propria amicizia. 393

0: Now, Empire of the Sun, A-E-I-O-U. Nella Generation stiamo parlando di cose evidentemente disgustose, ovvero come dimostrare l'amicizia maschile o femminile che sia all'interno di uno spogliatoio.
1: Mamma mia, sto leggendo di quei messaggi che non vorrei leggere.
0: Allora, a parte lui che ti sfida e dice ciao Peter Pan, di Emma che se vuole riprendere la mano a pallavolo venga a giocare a beach volley dietro il palazzetto dello sport che le insegniamo a giocare.
1: No, ma le insegniamo a giocare, vorrei capire questo messaggio. Questa frase.
0: In che serie hai giocato te?
1: Io, ragazzi, ho giocato dalla B1 fino alla promozione.
0: Hai capito? È forte sta ragazza, che le insegniamo a giocare.
1: Qua.
0: E poi non ha specificato dove sto palazzetto dello sport. Cioè, deve farsi trovare. Però, insomma, a parte tanti maschietti.
1: Solo maschietti.
0: Cioè, non ci sono femminucce che vogliono raccontarci.
1: Ma perché noi donne non facciamo cose schifose?
0: Non lo so, però lui, ad esempio, ne ha scritte tante. Gli appoggi il membro sulla gamba mentre si lava la testa.
1: Mamma, che schifo. Vabbè,
0: poi
1: nascondi le mutande, lo fai cambiare, alla fine al bar tiri fuori chiedendo di chi sono.
0: Bello, vabbè, questo la evitiamo. Arrembaggio di gruppo con balletto annesso addosso a uno. Bisogna essere almeno in 7-8 persone. Ah, c'è anche come deve essere fatto?
1: Defecare in spogliatoio,
0: no!
1: Mettendo prima uno strato di carta sopra l'acqua così non va sotto. Defecare e coprire sopra ancora con la carta. Chiudere la porta, ovviamente non tirare l'acqua.
2: Scusate, ma l'argomento di
1: ragazzi,
2: cui state trattando ora fa veramente schifo.
1: Decisamente.
2: Così ho cambiato stazione, potevate anche risparmiarvela questa.
0: Noi prima stavamo parlando di economia, di iota, adesso mi parli di caccare negli spogliatoi. 393-7366-240, dimostrare l'amicizia un po' così, in maniera da spogliatoio.
3: Radio Peter Pan.

0: gustose.
1: Le bolle di sapone scorreggiando in doccia.
0: Che schifo. C'è anche Jacopo, dice: per quanto riguarda dimostrare l'amicizia in spogliatoio, un mio amico ha spento le luci,
1: ha preso
0: un caricabatterie e, usando il filo come frusta, lo tirava a caso dicendo: prendo chi prendo.
1: Mamma mia, ma ragazzi, questa cosa non è normale.
0: Ma perché voi donne non lo fate?
1: Ma noi non facciamo niente di tutto ciò, noi facciamo gossip. Noi parliamo di gossip in spogliatoio e basta. Cioè, come nel resto della nostra vita.
0: Non c'è della fisicità nel rapporto di amicizia femminile.
1: No, dai, lo schiaffo sul culo.
0: Senti lui senti, ne consiglia una bella, classica ma bella.
2: Ma l'hanno già detto, pisciarsi addosso a vicenda sotto le docce.
0: Bella, devo dire bellissima.
2: E poi il classico torcione con l'asciugamano nelle chiappe. Oppure anche sui gioielli di famiglia.
0: Che lo fa benissimo.
2: È un classico da spogliatoio maschile.
1: Ragazzi, ti è sgustoso questa cosa.
0: È arrivato un messaggio di Lady Ellen, io mi fiderei, mettilo pure
1: non
0: in
1: onda. Non lo so, sai.
0: Vai.
1: Sentiamo.
3: Ciao ragazzi, sto ridendo perché immagino gli avanzi stasera quando dovranno commentare questo argomento.
0: Vabbè, ma Federico è un esperto. Lui, guarda, l'hanno scritto anche tanti ascoltatori, non li abbiamo citati. Però Federico scrive uno a caso.
1: Ti mostra la sua amicizia mostrandoti le balle che penzolano finché ti parla.
0: Che schifo. Radio.

0: Pan, però vedi, lei lo racconta, le sue serate brave in cui si distrugge di cose, fa questo, fa quello. Vuoi che Anna Pepe, nello spogliatoio non faccia un po' di cameratismo pure lei?
1: Ma no, noi non facciamo queste cose, non ci uriniamo addosso, non riempiamo il water di...
0: Però. Chiusa sta storia, dai, fra poco c'è la terza ora e cambiamo rotta.
1: Per fortuna, perché c'è la sala giochi.
0: State con noi.
2: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
3: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
2: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800-651-651.
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un hit.

0: Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
1: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
2: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
1: Basta scegliere! La consiglio anche a Tiziana.
3: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
4: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Once, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Once, www.i-once.com.
3: Bahia Blanca, spiaggia, beach club e molto di più. Domani sera dai il via ad un weekend esagerato con Peter Pan 2000 Heroes. In console Marco Baxo, Steffi De Cicco e Fede, i supereroi del divertimento. Comincia alla grande il weekend di Ferragosto. Domani sera Peter Pan 2000 Heroes al Bahia Blanca a Porto Santa Margherita a Caorle.
5: Non si batte, è troppo forte.
6: Peter Pan O'Clock.
7: Le 12 un minuto.
8: Sono le news.
6: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa. Breaking
9: news. Una buona giornata da Mattia Venini. Voli ancora nel caos in Sicilia per l'eruzione dell'Etna. L'aeroporto di Catania rimarrà chiuso almeno fino alle 2 di notte. 700 gli aerei cancellati negli ultimi giorni, oltre 400 collegamenti riprogrammati. Danni per circa 20 milioni di euro al turismo della regione. Ore contate per il gran caldo. In arrivo una grossa perturbazione atlantica, pronta a far calare le temperature su tutta la penisola. Forti temporali hanno già colpito Toscana e Lazio, con danni alle colture a Celleno e alberi caduti ai castelli romani. Oggi ancora 18 città da bollino rosso. Agli europei di nuoto di Parigi, Sara Curtis oggi alla caccia dell'oro nei 50 d'orso, dopo il record del mondo registrato in semifinale e l'argento conquistato nella staffetta 4% stile libero. Bronzo invece per Thomas Ceccon nei 200 d'orso e Benedetta Pilato nei 100 rana. Ai campionati di atletica di Birmingham, Sara Fantini d'argento nel martello. Queste le breaking news di TGcom 24.
10: In my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
11: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
12: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
13: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Forever Fun, Forever Summer. Peter Pan.

0: diverti? Sì. Sì.
1: Madonna, è la mia cosa preferita. Bob Sinclair, Love Generation. Nella Peter Pan Generation, terza ora vuol dire...
0: La sala giochi!
1: Dai,
2: sala giochi!
3: You win!
2: Sono forte, sono bravo e sono competitivo!
4: Sono davvero euforico.
1: Anch'io computerone, perché la terza ora significa che è tutto,
0: si gioca,
1: tutto
0: si
1: diverso, si gioca, si vince, si ride. Si ride tutto
0: Mamma
1: il tempo.
0: Mia.
1: Ciao computerone,
3: sta
1: a posto, sì?
0: È
1: non
0: carico.
1: Sei ancora in ferie?
3: No.
1: No, non è né in ferie né carico,
0: non
1: è risposto così.
0: Basta.
1: Io sono Joe, lei è Marossato, ci siete voi che siete pronti a contendervi i due ticket che mettiamo in palio oggi, che sono i numeri
0: 7, 8
1: di questa settimana, che poi sono numerati perché il lunedì a quest'ora qua c'è il sorteggio fra i 10 vincitori che per il momento vincono onore e gloria, però se vincono anche il sorteggio e l'estrazione si portano a casa
0: I gadget di Radio Peter Pan, ma anche un pranzo oppure una cena di sushi alla carta al Sand Beach di Sottomarina.
1: Bellissimo, giochiamo a questo gioco qui.
3: Carissimi animali, nomi.
1: Il computerone ha elaborato PAN, paese, animali, nomi. Funziona così.
0: Sentirete una persona parlare una lingua, dovete individuarla. Il verso di un animale, individuate l'animale e poi dal cognome individuate il nome. Si gioca con una lettera dell'alfabeto.
1: Dovete individuare tutte e tre le cose. Prima degli altri al 393-7366-240.
3: Peter PAN.
5: Hola.
3: Yeah. Paesi, animali, nomi. Oggi giochiamo con la lettera S di Sasso, il paese dove si parla così.
6: Alejandosi d'ella con una tecnica sibilina che io denomino il cangrejo pistolero. E così te hace...
3: L'animale che fa questo verso. Il nome di battesimo di questa persona.
1: La Bullock, attrice e produttrice statunitense.
3: Una lettera, tre parole.
1: Occhio che l'animale potrebbe ingannare, perché è molto più grosso di quello che è grosso. Non fa così,
0: sì.
1: Propago soluzione, vincitore o vincitrice con la S.
3: Attenzione,

0: facile,
1: facile.
0: Jazzy Satisfies, brava il gioca giù, è bello.
2: Oggi tra te i computeroni, ragazzi.
0: Ah, siamo proprio dei birichini. Guarda, andrei quattro studi più in là per andare nello studio di Radio Birichina. E invece, su Peter Pan, nella Generation, terza ora, si gioca con la sala giochi. Oggi è un gioco
2: folle.
0: Bello. Si chiama Pan, paesi, animali, nomi. Cioè, da individuare un paese partendo dalla lingua che era questa.
2: Hola, come stai? Mi chiamo Emma, tengo 23 anni.
0: Si giocava con la S, cosa poteva essere? L'animale un po' più difficile
2: faceva. Era simile.
0: Lontanamente, però ti ho detto sembra piccolo, ma è grosso.
2: È grosso.
0: E poi la Bullock, attrice americana, anche lei con la S, come si chiama di nome?
2: Spagna, Selena, Scoiattolo.
0: Non è né Selena né Scoiattolo.
2: Spagna, Sandra, Sibilo.
0: Non è Sibilo, che animale è?
2: Sibillo, a due L.
0: Poi?
2: Spagna, Stambecco, Sandra.
0: Non era lo Stambecco.
2: Spagna, Sciacallo, Scarlet.
0: Magari lo Sciacallo un po' di più perché è più acuto rispetto allo Stambecco, ma non era quello.
3: Spagna, Scoiattolo, Sandra.
0: No, non è lo Scoiattolo, signorina, no.
4: Spagna.
5: C'è.
2: Poi?
5: Sarcofalo.
0: Non esiste.
5: È Sara Bullock.
0: Cos'è? A parte che non è Sara Bullock, e lo sarcofalo non esiste.
2: È scrofalo piuttosto.
0: La combinazione che ti permetteva di vincere era la seguente, due punti.
2: Spagna, struzzo, Sandra.
0: Era lo struzzo l'animale. E poi Sandra Bullock. Spagna era evidente, lo sapevano tutti. Lei è stata la più veloce, si porta a casa il ticket numero
2: 7
0: di questa settimana. Lei è
2: Alessia Meda.
0: Alessia. E come dice il tuo parente Guido Meda, gas a martello, Alessia, you win.
6: Radio Peter Pan.

0: Breathless, passo ben solto su Peter Pan, è la storia di una ragazza che va a una festa durante il weekend e si fa notare col suo passo ben solto
1: e poi si fa rotolare,
0: suo passo molto sciolto, e così attira l'attenzione di tutti. Una storia avvincente.
1: Ma a noi non serve attirare l'attenzione sugli altri, perché tanto i nostri eventi sono sempre spettacolari
0: come te la meni.

0: programma e info su Sea Music Festival. Se lo cerchi su Instagram lo trovi così, Sea scritto Sea come Sea. Mare. Stasera che c'è?
1: Giovedì 13 c'è il Peter Pan Remix Show a Covolo di Pederoba, Treviso. Dalle 22 in console trovate Marco Boffo e i remix Edo e Andrea Nordio.
0: Io torno invece al Sea Music Festival, sì, dove venerdì saremo lì col Peter Pan Hangover. Dalle 22 la notte da leoni con Thomas Menegazzi, Fedro, Andrea Nordio, Rocky e tutti i performer. Andrea Nordio gioca in casa.

0: sarò io insieme ad Angelo PA1 domenica mattina in diretta con l'Happy Ending parte 2, quindi dalle 10 alle 12 passate che ci abbiamo il gadget e facciamo un po' di cazzeggio in onda insieme.
1: Mentre a me trovate sabato 15 agosto, quindi a Ferragosto, con Peter Pan Impatto XXL, con il nostro Ferragosto ad Enego a Vicenza dalle 21 con Marco Baxo, Andrea Glam, Emma Rossato e Rocky.
0: Ma grigliate a Ferragosto?
1: Magari.
0: Bello.
1: Secondo me qualche costicina me la portano qualcuno.
0: Tutti gli appuntamenti li trovi sul sito peterpan.it alla sezione
1: eventi. Yes.

0: disco dei Prospa insieme a Clooney nella Generation. L'obiettivo è quello di liberarvi la mente da tutte le rotture di scatole quotidiane. Via, via, via.
1: Quotidiane? Hai detto quotidiane? Allora vai, vai.
0: Devo andare
1: via. Via.
0: No, io stavo pensando che l'obiettivo è proprio rendervi identici ad Emma Rossato. Lei ha proprio svuotato la mente dai problemi. Pensate che il problema più grosso che c'ha oggi è apparso un attimo fa.
1: Cioè?
0: Stava cercando di fare delle istantanee su Instagram e dice: ma non ci sono i filtri, ma gli
1: no,
0: altri
1: gli
0: li mettono.
1: Ma che palle.
0: Come si mettono? Perché non lo so fare, questo è un problema.
1: Ma la nostra istantanea è venuta fuori bellissima.
0: Davvero?
1: Sì, domani la pubblico.
0: Solo che per vederla dovete essere amici di Emma, nel senso che lei deve riseguirvi, quindi non la vedrà
1: nessuno. Domani la pubblichiamo nelle storie.

0: Mace, Salmo con la pesce, cattive abitudini. Noi abbiamo delle cattive abitudini che però alla fine ci
1: diventano
0: piacciono.
1: Belle.
0: Sono cattive, però le cerchiamo, tipo tutti i giorni sentire come sta Andrea De Luca, se ha preparato i 3 dischi del 2000 Heroes, perché poi alla fine ci piacciono i suoi.
1: E alla fine ci divertiamo.
0: Ma quanto ci divertiamo? Ci divertiamo anche perché fra poco
1: c'è il secondo ticket della sala giochi numero 8.
0: Beh, va.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
3: Lui è un esibizionista. Sesso, varietà, bello come uno specie stinta.
1: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
5: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale, è a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
8: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S-Music Store. S-Music.it.
9: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
10: Peter Pan Pink Power.
11: Domenica 16 agosto, Peter Pan Pink Power alla Sagra della Pinsa di San Giorgio al Tagliamento. Se la tua voglia di divertimento non conosce limite, l'energia femminile della radio Forever Fun Forever Young è quel che ci vuole. In console, Sister Gloria, Francesca Voice e la crew in rosa di Radio Peter Pan. Domenica 16 agosto, Pink Power a San Giorgio al Tagliamento, Venezia.
12: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
13: On Radio Peter Pan.
14: Ogni venerdì alle 21, Peter Pan Remastered. Con Edo, Marco Boffo, Lori Vitt e Thomas Menegazzi.
15: Radio Peter Pan e Peter Pan Remastered in quest'oretta. Sono Edo. La tracklist, se volete già spoilerarvela, la trovate sui nostri social, Facebook e Instagram. Cercate Peter Pan Remastered.
4: Radio Peter Pan.
16: Non c'è altra scelta.
17: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
18: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: ci fu un'idea.
1: 2000 Heroes.
2: Un gruppo di persone straordinarie.
1: I supereroi degli anni 2000 mixati da Andrea De Luca.
3: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardarlo per capire.

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Viaggione di Andrea De Luca col 2000 Heroes ci ha portati al 2010, Stromae alla Rondance.
3: Al 2015, Format B, Chunky.
2: A chiudere dal 2005, Shonna Paul, Temperature.
4: Thank you.
2: Thank you.
4: Thank you.
2: Thank you. Super Andrea De Luca.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
2: Specchiettino finale della Generation. 20 minuti e andiamo a mangiare la pasta pure oggi.
3: Ma che pasta mangi oggi? Beccata la carbonara.
2: Ieri. No, infatti, non ho fatto la carbonara di zucchine ieri. Ho preferito fare il pesto di insalata.
3: Cosa vuol dire?
2: È una ricetta che ho inventato io per non buttare l'insalata, la misticanza che ormai è tutta fiappa.
3: L'attriti.
2: Allora faccio una sorta di pesto, è una ricetta molto elaborata, però buona. Però
3: buona, va bene, dai.
2: Giochiamo per assegnare il ticket numero
3: 8.
2: Non è vero, c'è il nome, dai.
3: Sandy.
5: Ciao Gio.
2: Ciao.
5: Senti, allora oggi mattinata di supermercati, Gio. Ma quanta gente c'è la mattina al supermercato? Mamma mia. Poi adesso non per tirarmela, per parlare sempre di me, però tutte che mi guardano, sarà perché hanno capito che sono passati 24 mesi, Gio, e 2 anni e niente, la garanzia è scaduta, quindi oggi si festeggia, Gio.
2: Hai capito? Oggi è l'anniversario. Morosetti, morosetti.
3: Deve fare il regalo.
2: Adesso sì che giochiamo per assegnare il ticket numero
3: 8.
2: Con questo gioco qui.
6: Vai, elabora, computerone.
1: Ogni secondo conta.
2: Si chiama Ogni secondo conta, devi contare il tempo che passa, ma mica così a caso.
3: No, ci sarà una clip audio, contate i secondi da segnale acustico a segnale acustico.
2: Con precisione.
3: Al mezzo secondo.
2: 393-736-6240, da segnale acustico a segnale acustico, quanto dura?

0: Nello spicchiettino finale della Generation si è giocato per assegnare un altro ticket, il numero
1: 8
0: di questa settimana, che se lo vinci puoi partecipare al sorteggio che si fa lunedì. Fra i 10 vincitori uno si porta a casa gadget di Peter Pan e un premio offerto da Sand Beach Sottomarina. Il gioco che abbiamo appena fatto era quello di ogni secondo conta.
1: Bello, dovevate contare i secondi di una clip audio. Attenti però al mezzo secondo.
0: Con la precisione al mezzo secondo, oggi la clip audio era una canzone di tanti anni fa, inizio anni 2000. Olmo, personaggio inventato da Fabio De Luigi all'interno di un programma della Jalappas che duettava con Paola Cortellesi che faceva Vanette, e la canzone diceva: dimmi cosa pensi di me, che sei una merda inequivocabilmente. Era molto bella. Quanto durava?
1: 15.50.
0: Troppo poco.
2: 21
0: troppo poco.
3: 23 mezzo.
0: Ha voluto metterci quel mezzo lì, mannaggia.
1: 14.5.
0: Troppo poco.
4: 21,5.
0: 21,5 poco.
5: Sono 20 secondi.
0: Troppo poco.
6: Siamo Vittorio, Alessia, Enza e Domenico da Napoli e sono 21 secondi.
1: Intanto li salutiamo.
0: Trema, ti stiamo rubando tutti gli ascoltatori. Conquisteremo anche Napoli. Ciao ragazzi. Però non era quella la soluzione corretta. Precisamente durava
1: 23 secondi.
0: Il più veloce a individuarlo vince il ticket numero 8, lui è
1: Lorenzo Cabrini.
0: Bravo Lorenzo, you win.
7: Peter Pan, estate.

0: Aira Star, Wow Man. Chiude le tre ore della Generation. Adesso mi metto in pausa.
1: Sì, basta.
0: Basta.
1: Zittisci.
0: Oggi pomeriggio lo passerò a scrollare le informazioni online aspettando un
2: Here we go!
0: Di Fabrizio Romano. È il mio passatempo negli ultimi giorni.
1: Che
0: sto
1: bello.
0: Guardando chi comprerà l'Inter, come si domandava Ligabue tanti anni fa. Chi prende l'Inter? E poi basta, cerco di lavorare un po' in ufficio. Tipo, te che fai?
1: Io penso che intanto vado a mangiare.
0: Sì.
1: Poi vado dalla parrucchiera, forse, non lo so, perché non ho molta voglia di far niente in questi giorni.
0: Neanche andare dalla parrucchiera?
1: No, neanche quello, sono stanca. Devo recuperare il sonno.
0: Recupera le voglie, perché domani dalle 10 alle 13, ultima puntata della settimana della Generation.
1: Che
0: mica
1: bello.
0: Come quei pigri del The Remix Show che si sono presi il weekend lungo e domani non ci sono.
1: Domani li insultiamo per

0: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ Vocalist e Speaker Edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata, adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
2: Bahia Blanca, spiaggia, beach club e molto di più. Domani sera dai il via ad un weekend esagerato con Peter Pan 2000 Heroes. In console Marco Baxo, Stefi De Cicco e Fede, i supereroi del divertimento. Comincia la grande il weekend di Ferragosto. Domani sera Peter Pan 2000 Heroes al Bahia Blanca a Porto Santa Margherita, Caorle.
3: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
4: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
5: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
6: Ma va, sono andato da Ivan Team.
7: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting?

0: Sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza. Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com. Ain't got no
1: home. Giro se batte, è troppo forte.
2: Peter Pan O'Clock. Le 13 da un minuto.
3: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
4: Questi due sono inseparabili.
5: Ma chi? Dove?
4: Ma qui, da Alia Liper. I riccioli di mais Pakita Croc Canyon da 200 grammi a 89 centesimi. Con l'estate da 1,5 litro limone o pesca a 1,59 euro.
5: Una coppia sfiziosa.
4: Fino al 19 agosto in offerta con la nostra carta fedeltà.
6: Alì, migliora la vita.
7: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
8: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
10: Perché se non Deghi, non ci credi.

15 qui su Radio Peter Pan. Ringraziamo gli Gemmas e vanno fatto compagnia dalle 10, poi dalle 11 fino alle 13, e adesso sono andati a mangiare la pasta. Qualcuno mi segnala che qualcuno sta parlando di me, male di me, parlano male di me, nel bene o nel male, l'importante è che se ne parli, oppure...

0: Allora ho cercato su ChatGPT per cercare un po' la provenienza di questo mio ricordo. 2010. Semplicemente il 2010 era un gioco per Android, Minigolf 3D, un gioco molto discutibile, dove col ditino dovevi caricare il lancio della palla e cercavi di fare la buca, insomma, è scarsissimo. Allora abbiamo cominciato a parlare un po' di giochi. A un certo punto Rocky se ne è uscito con PES, Pro Evolution Soccer. Ah, mamma mia, ci avete dei ricordi? Mi dispiace per le signorine. Se avete giocato a PES sono stracontento, quindi siete incluse nell'argomento. Ma non essendoci la fassina, si parla di roba di batacchi, tiè. Facciamo così, visto che qualcuno si ricorda le mie avventure nello spogliatoio, tra poco si parla di campionato Master Pro Evolution Soccer 11. Se qualcuno vuole contribuire con i suoi ricordi, 393 73 66 240.
1: Attenzione,
2: non

0: ancora me lo ricordo. Io invece ero più, sì, PES 6 tanta roba, PES 7, forse il 10 e 11 quelli che mi ricordo con maggiore entusiasmo. E poi quando ho detto il discorso mi dispiace per le signorine, però ho fatto la premessa, se avete giocato sono stracontento.
1: Ma mi dispiace per le signorine cosa? Ero una campionessa a PES e soprattutto a Bad Company, sì. Era un cecchino da gara, che bello. Gli anni migliori, ti sto parlando di 10 anni fa.
0: Ma di più,
1: anche 15, cazzo, quanto sto invecchiando.
0: Ma secondo me pure qualche anno in più, perché io ho avuto sto pensiero.

seccastolo, cioè come fa? Come faccio a non piangere? Come si fa a non piangere per questa roba? E poi quando iniziava il campionato master, vi spiego per chi magari non è pratico, ti davano questa squadra di giocatori inventati, quindi questi giocatori che ho elencato non esistono, non esistevano neanche all'epoca, e tu da lì fondavi la squadra o li facevi crescere oppure compravi dei giocatori veri. Il mio primo giocatore che compravo sempre, che poteva essere la squadra di Pippe o il Manchester United, che poi all'epoca si chiamava il Man Red, mi sembra.

Ghili, 24 anni, e poi c'aveva le cose quelle forti, era veloce 85 su 100, accelerazione 86, era un furetto, li saltava tutti, poi ogni volta che tirava c'aveva i piedi fucilati, eh. Però, capito, ci fondavi la

0: per non dimenticare il mitico Castolo. Mamma mia,
1: che
0: ragazzi,
1: calciatore,
0: quanti gol che abbiamo fatto con quel giocatore.
1: Castolo probabilmente il prototipo di calciatore moderno perfetto, peccato solo per quella caratteristica là, ovvero per il fatto che non esisteva.

0: Basta parlare di calciomercato, ci sono interisti disperati perché gli abbiamo soffiato Frattesi, altri che dicono così vincete lo scudetto. Acquisto buono, dai, ma per la Lazio super top. Basta parlare di calciomercato, tra poco le ricorrenze certificate, prima loro, gli amici del El Miami, baby!
1: Este es el flow latino del Miami, coñazo!
2: That's right, baby, il mio nome è Shaddai, ma puoi chiamarmi anche Troy McClure, come il tizio dei Simpson, hai presente?
3: Miami.
2: È il nome della crew e tu potresti anche conoscere perché magari 15 anni fa nella tua discoteca house preferita non c'era il
4: Flow Latino.

0: 30 agosto a Muggia, al Boa Beach, a ingresso gratuito dalle 18 alle 23. Ma adesso è tempo di schiacciare play.
1: Esto es el sonido picante del Miami, baby.
2: Personali, personali, personali.
1: Seguici su miami.com.

0: sonido picante del Miami por Radio Peter Pan.
1: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
2: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
1: Brava Samira!
2: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
1: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
2: Riso Flora, non scuoce mai.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Tretta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte, dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata, adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
8: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
9: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
10: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
11: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
12: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
13: Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
14: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
15: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
16: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

Mamma mia, che battuta! Oh, incominciano le ricorrenze certificate. Abbiamo fatto un piccolo spoiler: 1942 esce il film Disney Bambi, che non è da confondere con Bamba. 13 agosto arriva al cinema Bambi, quinto lungometraggio d'animazione prodotto dalla Walt Disney. Il film è tratto dal romanzo Bambi, A Life in the Woods di Felix Salten, ed è diventato uno dei classici ovviamente più riconoscibili della Disney. Un po' di curiosità del mondo Bambi: Bambi è il quinto lungometraggio dopo Biancaneve, Pinocchio, Fantasia e Dumbo. Il romanzo originale di Felix Salten è stato pubblicato nel 1923, quindi quasi 20 anni prima, e aveva un tono molto più realistico e più drammatico rispetto alla versione Disney, che fa tutto bello, rende tutto un mondo delle fate super bello, super divertente. Invece no, il libro era molto più crudo, molto più violento. Il film fu candidato a 3 Oscar e la canzone Love is a Song ottenne anche una nomination. Poi, per rappresentare, questa è molto bella, gli animali in modo più realistico, gli animatori studiarono da vicino animali vivi ospitati nello zoo di Los Angeles. Quindi immagina, questi che vanno lì e prendono gli appunti all'interno dello zoo di Los Angeles. Ultima curiosità: il personaggio di Tamburino, il coniglietto amico di Bambi, non era presente nel romanzo originale, ma divenne uno dei personaggi più amati del film Disney. Vedi come cambiano i libri rispetto poi alle riproduzioni.

0: gondoliera di Venezia. Gondoliere, no, gondoliera, perché sennò suona male. Giorgia Boscolo, 24 anni e con due figli piccoli, supera l'esame di abilitazione e diventa la prima donna nella storia dei gondolieri veneziani. Per secoli la professione era stata riservata soltanto agli uomini e c'è questa storia che racconta che Giorgia sognava di indossare la tipica maglia a righe, che è la stessa che ho io quando ho fatto la galera, oppure quando ti assumono da footlooker, chiamalo come vuoi. E lei voleva inseguire le orme del padre, anche lui ex gondoliere, che si chiamava Dante. Cioè, se ti chiami Dante non puoi che non essere destinata a un futuro molto importante. Ci aveva 24 anni e poi dovete sapere che prima di lei ci aveva provato anche un'altra ragazza, la tedesca Alexandra Ai. Hai perso l'occasione, perché lei non c'è riuscita e non ha ottenuto l'abilitazione. Piccola curiosità, la gondola è un'imbarcazione molto particolare, perché il gondoliere la manovra da una posizione in piedi utilizzando un unico remo inserito nella forcola, un elemento fondamentale della tecnica veneziana. Questa è l'ultima e l'unica cosa che ricordo che mi ha spiegato il nostro collega del The Remix Show, Edo, quando abbiamo fatto, come si chiama quando fai l'alcolizzato per Venezia?
1: Non mi ricordo.
0: Il bacaro. Beh, non mi veniva. Quando fai il bacaro, abbiamo fatto il bacaro e l'ultima cosa che mi ricordo, perché poi ero talmente ubriaco che la testa a girò. Radio

0: Phased a Giro qui su Radio Peter Pan. C'è lo studio invaso di gente, c'è Edoardino, quello che ha spento la radio per 40 minuti, poi c'è Lauri Mazzetti, quella che ha fatto lo sfogatoio con le labbra così, e poi c'è, vabbè, quell'altro, il soggetto, l'animale del gruppo, Bambi.
1: Bravo
0: Rocky Festaiolo. Vabbè, archiviate le ricorrenze, arriva Marco Boffo con il 2000 Heroes.
2: Ci fu un'idea.
3: 2000 Heroes.
4: Un gruppo di persone straordinarie.
3: I supereroi degli anni 2000, mixati da
2: Marco Boffo.
5: Ha raggiunto un grande autocontrollo. Come fa? Musica lounge, bongos, fuma erba?

0: Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Hai capito Marco Boffo che ci accompagna con i suoni 2000 Heroes che tornano anche domani intorno alle 13.55 come sempre, ricorrenza certificata di Peter Manamanetta. Io torno tra poco perché tra poco forse, ma forse c'è il forse, accade oggi.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
3: L'estate di Porto Santa Margherita suona la musica 92.000 di Radio Peter Pan. Giovedì 20 agosto, dalle 21 in Piazzale d'Arsena sul grande palco, non perderti Peter Pan 90210. Il viaggio tra le migliori hit dance degli anni 92.000 che hanno fatto la storia con DJ Maxwell e Lady Ellen. Animazione, gadget, musica e la Peter Pan Dance Crew. Peter Pan 90210, giovedì 20 agosto, Piazzale d'Arsena a Porto Santa Margherita, Venezia.
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
3: Bahia Blanca, spiaggia, beach club e molto di più. Domani sera dai il via ad un weekend esagerato con Peter Pan 2000 Heroes. In console Marco Baxo, Steffi De Cicco e Fede, i supereroi del divertimento. Comincia la grande il weekend di Ferragosto. Domani sera Peter Pan 2000 Heroes al Bahia Blanca.

0: Orto Santa Margherita Caorle.
1: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
2: Di luce batte, è troppo forte.
3: Peter Pan O'Clock.
4: Le 14 da un minuto.
3: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Libertà 14.05. Ciao da Fede, conduzione solitaria, condizione precaria. Tra poco partiamo col Forse Accade Oggi, quelle ricorrenze che vanno assolutamente prese con le pinze. Un paio di giornate molto fighe. Iniziamo però come sempre con un nuovo disco molto figo.
1: Attenzione,

0: prima volta.
1: Come un tuono. E partono le ricorrenze del Forza Accade Oggi, quelle che vanno sempre prese con le pinze, perché le faccio io, le prendo io e sicuramente le fonti non sono certificate. 13 agosto, oggi in America è Left-Handers Day, ovvero la giornata dedicata alle persone mancine, quindi è anche la mia giornata, hai capito? La ricorrenza fu istituita nel 1976 da Dean R. Campbell, fondatore appunto di Left-Handers International, per celebrare i mancini e richiamare l'attenzione sulle piccole difficoltà quotidiane in un mondo progettato soprattutto per quelli che lavorano o fanno cose con la mano destra, anche quelle cose lì. Si stima che i mancini rappresentino soltanto il 10-12% della popolazione mondiale, e tra i mancini più famosi Paul McCartney, Barack Obama, Bill Gates, Walt Disney, che oggi abbiamo già citato per l'uscita di Bambi, e Charlie Chaplin, e poi ovviamente Fede trattino basso dice cose che sarei io uno dei mancini più famosi della storia. Però perché mi lamento oggi? Perché in realtà ci sono tantissimi oggetti di uso quotidiano che per noi mancini sono un po' scomodi, tipo le forbici. Io ho dovuto imparare a utilizzarle con la destra, ma sicuramente tanti di voi, cioè tutti i mancini all'ascolto, molto probabilmente l'apri bottiglie, l'apri scatole, alcuni coltelli sono un po' più scomodi, e il mouse, quello ergonomico, quello sagomato, anche se poi tipo il mouse normale che non c'ha forma, non c'ha direzione, te lo trovi sempre sulla destra, motivo per cui

contrario, però si dice che noi mancini siamo più intelligenti e magari meno pratici. Ma non so, se devo pensare a me, più intelligenti ti direi di no, più pratici ti direi di no, forse potevo nascere destro, sarebbe stato meglio.

2015, continuiamo in questo giovedì 13 agosto le ricorrenze del Forse Accade Oggi, perché oggi a quanto pare è la giornata nazionale del prosecco. Qua potremmo anche smetterla qui e andarcene tutti a fare un bel aperitivo tutti assieme per festeggiare, ma c'è gente che festeggia tecnicamente tutti i giorni. Un po' di curiosità: il nome prosecco deriva dall'omonima località vicino Trieste, a quanto pare, io no, questa cosa non la sapevo. Prosecco è un quartiere di Trieste, si trova sull'altopiano carsico e lungo la strada provinciale 1, c'ha pochi abitanti, c'ha... quanti ce n'ha? L'avevo trovati. 1349, che oggi faranno sicuramente grande festa. La maggior parte del prosecco viene prodotta con il metodo Chermat, non so se si dice così, correggetemi, con la

0: Non si dice prosecco con la Z, ma prosecco perché è secco.
1: Ma io
0: non con la Z.
1: Credo di aver detto.
0: De Trieste, Daniel. Ciao.
1: Ciao Daniel, ma non credo di aver detto prosecco. Forse qualcuno tra me e te ha bevuto troppo prosecco con la S. Allora, un po' di curiosità, visto che oggi è la giornata internazionale, forse, del prosecco, il prosecco è prodotto all'85% con la glera, il vitigno principale utilizzato appunto per produrre questa bevanda che a noi ci piace veramente tanto, un'uva bacca bianca, semi aromatica. E una curiosità è che il nome glera è relativamente recente nel mondo del vino, perché prima della riforma del 2000

il vitigno è stato ufficialmente indicato come glera. È un'uva molto produttiva, abbastanza costante, si fa tendenzialmente attaccare poco da malattie tipo la mosca, sta roba qui, e c'ha dei richiami, gusto mela, pera, agrumi e fiori bianchi. Mamma mia, però io c'ho una voglia di prosecco adesso, che poi non sono un super fan, però quando vai

0: Amicicco, qui su Radio Peter Pan, finito il Forza Accade oggi, è arrivato il momento della remaster track del giorno.
1: Su Peter Pan a manetta, Remaster the Tracks. Remaster the Tracks. Il disco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori V.

0: Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori Vitte.
1: Acci minchia che traccia quella che ci ha suonato gli amici di Peter Pan e di Remastered. Era il remix di Malagé firmato Francesco Stelloni. Ultima mezz'ora del giovedì facciamo quella cosa che si fa anche senza la fassina, ovvero il sex educational. Chissà se sarò in grado di sessualizzare con la stessa verve. Torniamo tra poco.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti, classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
4: nostalgia, la notte vola, è una rapina col cuore in gola.
0: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
0: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
6: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800-651-651.
7: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuoritutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
8: Peter Pan Pink Power.
0: Domenica 16 agosto, Peter Pan Pink Power alla Sagra della Pinsa di San Giorgio al Tagliamento. Se la tua voglia di divertimento non conosce limite, l'energia femminile della radio Forever Fun Forever Young è quel che ci vuole. In console, Sister Gloria, Francesca Voice e la crew in rosa di Radio Peter Pan. Domenica 16 agosto, Pink Power a San Giorgio al Tagliamento, Venezia.
9: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
10: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Ariana del Royale e Muggia, Trieste.
11: Questa sera a Covolo di Pederobba arriva
12: The Remix Show!
13: I Ragazzi, i Remix, cioè io, Andrea Nordio e Edo, insieme a Marco Boffo faremo un po' di casino a Covolo di Pederobba.
11: Ragazzi, attenzione perché abbiamo preparato uno show pazzesco e quindi unico appuntamento per questa sera con il The Remix Show a Covolo di Pederobba, Treviso.
14: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

Sound Funk nella sua versione remix. È arrivato il momento delle Sex Education. Hai capito, eh? Anche senza la fassina provo a giocarmi le mie carte. Estate, devi partire per le vacanze, ti vuoi divertire, però sei fidanzato. Invece di fare le corna e di fare lo stupidino o la stupidina, decidi di lasciare il tuo partner. Va bene, ci sta. Fallo bene però, perché utilizzare un linguaggio rispettoso e onesto durante una rottura influisce sul benessere emotivo di entrambi i partner, quindi sia chi lascia sia chi viene lasciato. C'è stata una ricerca su giovani adulti che ha mostrato che quando una rottura avviene con rispetto e chiarezza, dando spazio all'altro, spiegando le proprie motivazioni e senza forzature, le persone tendono a riportare nel tempo un umore più positivo e maggiore vitalità. Questo vale appunto sia per chi lascia che per chi viene lasciato. Attenzione però, alt! Questo tipo di comunicazione ovviamente non elimina il dolore né riduce automaticamente ansia o tristezza. Poi, mantenere contatti frequenti con l'ex partner dopo la rottura è associata a livelli più alti di ansia e depressione. Quindi, se volete farvi la vostra storiella o se magari semplicemente non siete più innamorati, fatelo con educazione, fatelo con rispetto, perché sennò c'è da dire aia. Perché se lo fate bene, almeno la persona che è stata lasciata, ma anche voi, ve la vivete leggermente meglio.

bella persona, ma non è colpa tua, è colpa mia, sono io che sono cambiato. Perché vi dico sta roba? Perché utilizzare un linguaggio rispettoso e onesto durante una rottura influisce sul benessere emotivo di entrambi i partner. Poi, classico commento che arriva, eh sì, ma ha tradito e lo tratto pure bene. Vabbè, tu lo fai per te stesso, perché non ti dico che devi trattarlo bene, che devi perdonare il tradimento se non sei d'accordo ovviamente con sta roba qui, però non è che ti fa bene sfogare tutta la tua rabbia nei suoi confronti, cioè quello non ti risolleva, non ti cambia il tuo status di tristezza, anzi, magari per la prossima relazione potresti affrontare la situazione in maniera un po' più ponderata, in maniera un po' più onesta, perché c'è questo studio appunto che dice che quando una rottura avviene con rispetto e chiarezza, appunto, dai possibilità all'altra persona di parlare, quindi non ti esponi soltanto tu e non attacchi, non ci sono delle forzature, le persone poi nel tempo riportano appunto un umore più positivo, quindi stai meglio, te la passi un po' meglio. Ciò non toglie che comunque non è che non sei più triste perché ti sei lasciato magari dopo 2 anni, 3 anni, 5 mesi, perché magari se sei innamorato la rottura la vivi comunque, però almeno c'è un po' più di fiducia pure nel genere umano, che non è male di sti tempi, quello non è mica male. Arriva il disco di Milky qui su Radio Peter Pan, si chiama Just The Way You Are nella sua versione remix.

0: l'ultimo disco, però voglio ricordarvi un po' d'appuntamenti fighi.
1: Radio Peter Pan e Next Event.
0: A partire da stasera, giovedì 13 di agosto, c'è il Peter Pan The Remix Show a Covolo di Pederobba, in provincia di Treviso, dalle 22 in console, accompagnati ai remix Edo e Andrea Nordio, il buon Marco Boffo. Poi venerdì 14 agosto Peter Pan & Gover al Sea Music Festival, dove saremo media partner dal 13 al 23, Isola dell'Unione, Sottomarina Chioggia, provincia di Venezia, dalle 22 la notte da Leoni con Thomas Menegazzi, Fedro, Andrea Nordio, Rocky, tutti i nostri performer, quindi Lex Serafo, Mr. Ciao, le pole dancer. E poi sempre il 14 di agosto vi aspetto al Peter Pan 2000 Heroes Bahia Blanca, Porto Santa Margherita. Apre prima il nostro direttore Marco Boffo, che è lì a fare un po' di festa, e dalle 22 in console Stefi De Cicco insieme a me, Fede, e l'animazione a tema supereroi. Ci sono tantissimi altri appuntamenti che come sempre potete trovare sul sito peterpan.it alla sezione eventi.

Finalmente sono libero, sono free e posso far entrare il vostro MUVA nazionale all'interno della casa. Per quanto mi riguarda, ci sentiamo stasera dalle 19 alle 20 con gli avanzi e poi nel frattempo, mi raccomando, abbiate

0: motore quattro tempi e a soli €199,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
1: L'estate di Porto Santa Margherita suona la musica 92.000 di Radio Peter Pan. Giovedì 20 agosto, dalle 21 in Piazzale d'Arsena sul grande palco, non perderti Peter Pan 90210. Il viaggio tra le migliori hit dance degli anni 92.000 che hanno fatto la storia con DJ Maxwell e Lady Ellen. Animazione, gadget, musica e la Peter Pan Dance Crew. Peter Pan 90210, giovedì 20 agosto, Piazzale d'Arsena a Porto Santa Margherita, Venezia. Peter Pan Pink Power.
2: Domenica 16 agosto, Peter Pan Pink Power alla Sagra della Pinsa di San Giorgio al Tagliamento. Se la tua voglia di divertimento non conosce limite, l'energia femminile della radio Forever Fun Forever Young è quel che ci vuole. In console, Sister Gloria, Francesca Voice e la crew in rosa di Radio Peter Pan. Domenica 16 agosto, Pink Power a San Giorgio al Tagliamento, Venezia.
1: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
3: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
1: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
5: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
6: Il non si batte, è troppo forte.
7: Peter Pan O'Clock.
8: Sono le 15 on point.
7: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
9: Guarda che bella coppia.
10: Quei due lì davanti.
9: Ma no, qui nel carrello da Alia Liber. Lo stecco gelato Groovy, 4 pezzi a €2,49 con la pote Magnum Algi da gusti assortiti a €2,89.
10: La coppia dell'estate è perfetta.
9: Fino al 19 agosto a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
11: Alì migliora la vita.
12: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
13: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
14: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxibon Nestlé classico o pistacchio, 6 gelati, 554 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
7: Forever Fun, Forever Summer.
15: Può rappresentare nella sua essenza il mistero della musica.

0: provincia di Treviso, a.k.a. sede di Radio Peter Pan, va in onda una nuova puntata in diretta di Muova nella casa.
1: Ciao Radio Ciao. Peter Pan, Ciao. Io sono Daniele.
0: Ciao Daniele.
1: Vorrei sapere come si chiama la canzone Bippa
0: Bene, bene, proprio questa qua è l'Evan Polka, è quella che abbiamo appena ascoltato, è l'Evan Polka. Allora, ci arrivano subito delle buone notizie dalla chat al 393-7366-240. C'è chi ci scrive: ciao, oggi visto che è la giornata del prosecco, volevo dirvi che mio papà ha vinto la medaglia d'oro per il suo prosecco Valdobbiadene. Noi ne siamo molto felici, vittoria anche fra l'altro, cioè loro sono qui vicini, Valdobbiadene, diciamo che sono nel territorio. Ma hai fatto scoprire una cosa che mi ero perso, ultimamente non sto tenendo tanto d'occhio, sai, oggi è la giornata di, oggi è il giorno mondiale, il giorno italiano, quelle cose lì, però 13 agosto è segnato anche sull'internet la giornata internazionale del prosecco, l'International Prosecco Day, si celebra ogni anno in questa data. Molte cantine e wine bar organizzano degustazioni guidate e brindisi a tema. Molto bello, molto bello. Allora, però noi abbiamo bisogno, allora noi ci crediamo chiaramente a quello che ci scrivono i nostri ascoltatori in chat, però avremo bisogno proprio della prova del 9, per cui se vuoi mandare quelle 200-300 bottiglie all'attenzione di Muva nella casa in via delle Mimose 12, Castelfranco Veneto Treviso, potrò effettivamente assaggiare il prosecco che ha vinto la medaglia d'oro. Ma insomma, adesso facciamo così, mentre attendo un nuovo disco molto figo.
2: Attenzione,

0: Girls, come al solito, se ci sono delle ragazze tristi, ma anche dei ragazzi tristi all'ascolto, spero che in queste due ore il vostro umore possa cambiare. Infatti è giovedì, il giovedì che deve essere molto tranquillo, molto chill, molto di relax, soprattutto questo che insomma precede Ferragosto. Allora c'è chi ci dice pronto?
1: Ciao Muva, sempre bene, lavorando, sto caldo già, non ce la faccio più.
0: Oh, bene, allora effettivamente lo stiamo dicendo ormai è qualche mese che l'interazione principale inizia con che caldo, eccetera, tutte queste cose qui. Operazione scrocco andata a buon fine per il vincitore della medaglia d'oro del Prosecco Valdobbiadene. Hanno detto: appena arrivano le medaglie per le bottiglie te lo mandiamo. Molto bene. Voglio rivolgermi qui invece al mio amico e collega Fede. Fede dice cose di Peter Panamanetta, che dice: guarda Muva, ne ho parlato mezz'oretta fa del Prosecco Day all'interno delle ricorrenze. Domanda mia, Fede, sei riuscito a fare un'operazione scrocco come sono riuscito a farlo io? Allora facciamo così: la smezzo con Fede la bottiglia, promesso. Adesso è il momento della boombox track di oggi. In questi giorni sto cercando dei singoli che possano ricordare un po' l'estate, che ci possano portare anche un po' indietro nel tempo. Adesso andiamo al 2003, c'era Snoop Dogg che collaborava con i Neptunes, il duo di Pharrell Williams. Loro vanno in Brasile a girare il video di una canzone che secondo me è bellissima, e infatti si chiama Beautiful, la boombox track di oggi.

0: Questa è la Boombox Truck di oggi.
1: Il disco del giorno selezionato da Andrea Martini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ.
2: Uva, dammi un po' di voglia di andare a lavorare, perché qua non ce n'è voglia e non verrà mai,
0: mai.
2: Soprattutto con la gente del cazzo, ecco. E con l'ambiente di merda.
0: Molto bene.
2: E andiamo avanti così.
0: Sì.
2: E allora, le ferie quando arrivano?
0: Quando arrivano?
2: Lunga la storia, lunga.
0: Vabbè, ma lunga, spiegaci quanto, cioè lunga mesi, lunga anni o lunga mai?

0: 6240. Oggi devo dire grande patimento, tipo
1: è una giornata di merda.
0: Sì.
1: Non è possibile che succede sempre a me. Sono abbonato alla sfiga. Ma perché sempre a me?
0: Ecco, molto bene, molto bene. Oh, raga, mancano due giorni, siamo a metà, praticamente a metà d'agosto. Mancano due giorni a Ferragosto. Molti di voi sono in vacanza. Abbiamo suonato come boombox track di oggi la canzone di Snoop Dogg, Beautiful, che vuol dire bellissimo o bellissima. Per cui vorrei chiedervi un piacere, cerchiamo di cambiare, solo noi possiamo cambiare le cose, quindi 393-7366-240 il numero della nostra chat, io te l'ho già detto poco fa, per raccontarmi qualcosa di bello che è successo nelle 24 ore, ok? In queste 24 ore, quindi dalle 15:26 di ieri alle 15:26 di oggi, tu puoi raccontarmi una cosa bella che ti sarà capitata una cosa bella in queste 24 ore, che può essere semplice, quindi molto piccola, che ne so, ho condiviso la serata, per esempio io ho condiviso la serata preparando il cinedisco del 15 di agosto, quindi dopodomani saremo di nuovo col cinedisco capitanato dal DJ Maxwell, e ieri sera ci siamo appunto preparati per questo grande spettacolo che per la terza volta arriva al Festival di Maiano, per cui noi non vediamo l'ora. Questa è una cosa bella, ho condiviso finalmente una serata con i miei colleghi, i miei amici, ho dato fastidio a Giovanni della Generation, insomma tutte queste cose belle che si fanno il mercoledì sera. Adesso

0: sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri GoTech Plus e GoTech Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da SoftErgo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
1: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
2: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
1: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
2: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
1: È buonissima!
2: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
1: E per risotti cremosi?
2: Anche con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
8: L'estate di Porto Santa Margherita suona la musica 92.000 di Radio Peter Pan. Giovedì 20 agosto, dalle 21 in Piazzale d'Arsena sul grande palco, non perderti Peter Pan 90210. Il viaggio tra le migliori hit dance degli anni 92.000 che hanno fatto la storia con DJ Maxwell e Lady Ellen. Animazione, gadget, musica e la Peter Pan Dance Crew. Peter Pan 90210, giovedì 20 agosto, Piazzale d'Arsena a Porto Santa Margherita, Venezia.
9: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
10: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
11: Perché Nova del gusto è la prova.
12: Se l'energia è il tuo stile di vita, lo sport è la tua passione e la natura è il tuo habitat, l'Alpe Cimbra in Trentino ti accoglierà tra mille emozioni. Se ami fare movimento, se correre, pedalare e respirare a pieni polmoni ti dà gioia, allora non c'è nulla di meglio che muoversi nella cornice spettacolare di Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it per scoprirle tutte.
13: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
14: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
15: Peter Pan Pink Power.
16: Domenica 16 agosto, Peter Pan Pink Power alla Sagra della Pinsa di San Giorgio al Tagliamento. Se la tua voglia di divertimento non conosce limite, l'energia femminile della radio Forever Fan Forever Young è quel che ci vuole. In console, Sister Gloria, Francesca Voice e la crew in rosa di Radio Peter Pan. Domenica 16 agosto, Pink Power a San Giorgio al Tagliamento, Venezia.
17: Fan, Forever Fan, Forever Summer.
18: On Radio Peter Pan.
19: Non mi fraintenda, adoro tutta la musica, ma preferisco.

0: Non serve andare tanto in giro per il mondo per capire che oggi
1: c'è crisi patocchia.
0: C'è crisi patocchia oggi. Bentornati e bentornate all'interno di Muove nella casa, fino alle 17 in diretta qui da Radio Peter Pan. V'ho domandato, visto che sembra esserci grande crisi patocchia, al 393-7366-240 di condividere un momento bello, un momento tanto bello delle ultime 24 ore, quindi bando alle ciance, ciancio alle bande, andiamo a leggere un po' di messaggi che sono arrivati. Allora, ci sono questo gruppo di ragazzi che dicono: cose belle delle ultime 24 ore, andare a vedere le stelle cadenti sul Monte Subasio in Umbria. Noi siamo dalla provincia di Treviso, Federico, Mattia, Nicola e Riccardo. Bella raga. Allora, sto prendendo in considerazione anch'io di fare un giretto in Umbria a fine settembre. Raccontatemi che cosa avete visto, poi magari in privato io posso sganciare delle chicchette che ho visto l'anno scorso che mi sono rimaste nel cuore dell'Umbria. Poi, altra cosa molto bella capitata nelle ultime 24 ore, che sembra una cosa, in realtà un messaggio brutto, ma quando riesci a fare quel passo magari è la strada per stare meglio. Qualcosa di bello, dice lei: ho lasciato il mio compagno, buon proseguimento a me. Più o meno ho lottato per 3 anni e mezzo, starò male, ma mi ha tradita di nuovo, quindi basta. Noi siamo felici per te, se senti che è la cosa giusta, noi siamo al tuo fianco.

0: un momento bello, un momento anche magari non solo bello ma bellissimo delle ultime 24 ore. Cioè essere grati è una cosa che sto cercando di imparare a fare anch'io, per cui mi dà, cioè ci diamo una mano a vicenda insomma all'interno di questo programma, per cui già che ti ricordi una cosa bella e dici che bello che è stato, grazie per questo momento, no? Cioè grazie alle persone con cui l'ho condiviso, oppure grazie anche a te stesso o te stessa che hai avuto il coraggio di fare qualcosa, l'abilità anche di essere divertente in quel momento, che ne so, delle cose. James Hype con Dancing, si parlava di ballo, qui si parla di canto, senti.
1: La nostra cosa bella successa nelle ultime 24 ore.
0: Sì.
1: Ieri sera, sì, era il compleanno di mio padre, siamo andati a mangiare tutti insieme, mm-hmm, in macchina con me, il mio compagno e le mie figlie, c'era anche mio fratello.
0: Sì.
1: Tornando indietro abbiamo fatto il giro di canzoni, ognuno di noi ha messo una canzone, volume a palla, abbiamo cantato, ballato per quello che si poteva fare in macchina.

0: Bellissimo, bellissimo.
1: Ma cioè, hai appena raccontato una poesia. Poi alla fine sono cose semplici che messe tutte assieme creano un momento probabilmente indimenticabile nella vita di questa famiglia. Muva, ho già pronta la risposta. Ho convissuto per 6 giorni a Bibione, appartamento piccolo, chiaramente del mare, ero con i miei genitori e le mie bimbe, non vedevo l'ora di stare nella mia solitudine senza nulla togliere a loro. Ma sai quanto bene puoi fare? Ieri ho dormito come un ghiro. Allora, non sappiamo se tu sei felice di aver fatto questi 6 giorni a Bibione con la tua famiglia, oppure se sei felice di essere ritornato nella tua solitudine. Diccelo.

0: poi tutto torna, anche i momenti belli, però bisogna accorgersene che capitano. E quindi 393-7366-240, raccolta di un momento bello, almeno uno, nelle ultime 24 ore, giusto per cambiare un po' la frequenza, ok, di quello che stava succedendo in chat, che erano lamentele continue, parolacce, eccetera.
1: Buongiorno,
0: eccetera.
1: Muva. Ciao. Allora, ti racconto la mia.
0: Sì.
1: È successo giusto ieri sera.
0: Ok.
1: Niente, sono riuscito a parlare con mia moglie per un'ora intera senza essere stato disturbato dai bambini.
0: Oh.
1: In santa pace abbiamo bevuto il nostro caffè, abbiamo mangiato, abbiamo bevuto un pochino, abbiamo fatto la seratina.
0: Sì.
1: Ma aver parlato per un'ora con mia moglie consecutivamente è stata una cosa wow.

0: In the mix. More music in the mix.
1: Ecco il vincitore assoluto per la categoria Becchi. Com'è andata?
2: Com'è andata, Andrea De Luca DJ? Magnificamente, molto bene. Grazie per il tuo More Music in the Mix. Ci sentiamo fra pochissimo. Let's go!
0: Davvero molto bene. Peter Pan.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
4: Bahia Blanca, spiaggia, beach club e molto di più. Domani sera dai il via ad un weekend esagerato con Peter Pan 2000 Heroes. In console Marco Baxo, Steffi De Cicco e Fede, i supereroi del divertimento. Comincia la grande il weekend di Ferragosto. Domani sera Peter Pan 2000 Heroes al Bahia Blanca a Porto Santa Margherita a Caorle.
5: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
6: Stanco della routine di tutti i giorni? Senti il bisogno di risvegliare lo spirito, il fisico e l'umore? Cambia aria e vieni all'Alpe Cimbra in Trentino. Spazi infiniti, panorami mozzafiato, l'aria pura che ti rigenera e la natura che ti abbraccia. Connettiti con l'energia naturale di Alpe Cimbra in Trentino. Tanti luoghi incantevoli da scoprire ed esperienze emozionanti da vivere. Scegli la tua su alpecimbra.it.
7: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
8: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
9: Perché Nova, del gusto è la prova.
4: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
10: Non si batte, è troppo forte.
4: Peter Pan O'Clock.
2: Sono le 16 on point.
4: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa. Peter Pan Viabilità.
11: Bentrovati, in questo aggiornamento della viabilità non ci sono informazioni di rilievo. Il traffico sulla rete stradale e autostradale appare normale. È tutto.
12: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
13: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
14: Con il fuorituto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a 199 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
4: Forever Fun, Forever Summer.
15: Hola, amanti della musica.
0: Il menestrello della coscienza della musica.

0: fammici pensare ad una cosa molto bella che è accaduta nelle ultime 24 ore. Questa giornata, o meglio, questo pomeriggio all'interno di Muova nella Casa ha raccolto un sacco di messaggi, all'inizio tutti pieni di lamentele, gente con i maroni girati, tutte queste cose qui. Non si può fare al 13° giorno d'agosto, non si può assolutamente, per cui abbiamo raccolto quello che è successo di bello, un episodio bello che, per cui vuoi dire grazie al 393-7366-240 accaduto nelle ultime 24 ore. Ciao Muva, una cosa bella di queste ultime 24 ore? Stanotte ho sognato che mi ero licenziato e il giorno dopo ero già su un'altra ditta a lavorare, ma non capivo nulla. Per fortuna era un sogno e oggi relax. Birre e relax. Allora, non riesco a capire però se tu sei scontento del tuo lavoro e quindi il sognare di esserti licenziato è una cosa bella, oppure l'aver scoperto che era solo un sogno e ti sei tenuto il tuo lavoro che ti piace tanto. Fammi sapere. Ho condiviso, dice lei, una cosa bella, ho condiviso bellissimi momenti di affetto con la crew di Radio Peter Pan e Muva. Allora, io credo virtuale, cioè a distanza, perché di persona non credo che ci siamo visti, no? Cioè, fammi sapere. E poi c'è anche lei che dice, una cosa bellissima tra ieri e oggi è che venendo due giorni consecutivi a consegnare a Lignano non ho investito né tamponato nessun turista, che comunque mi sembra una bella vittoria.
1: Attenzione, nuova

0: nelle ultime 24 ore. E c'è chi scrive: ciao ragazzi, ieri sera è stata una serata indimenticabile tra eclissi, stelle cadenti, viste in spiaggia più DJ set finale. Aggiungiamo anche un bagno nudi alle 3 di notte e una dormita in spiaggia. Solo noi due, penso in coppia ovviamente. C'è anche chi ci racconta una storia e dice:
1: buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Allora, io sono tornata ieri da una settimana in Salento.
0: Sì.
1: Con un furgone camperizzato.
0: Bello.
1: Ho fatto tutta la costa del Salento, bellissimo.
0: Sì.
1: Una cosa stranissima, col furgone camperizzato, vivi proprio allo stato brado. L'unica cosa è che non c'era il bagno e quindi ci siamo per una settimana abbastanza arrangiati su tutto.
0: Sì.
1: E ieri sera quando sono rientrata ho fatto la doccia più bella della mia vita.
0: Oh.
1: Sono stata mezz'ora.
0: Sì.
1: In acqua, in doccia, quattro shampoo.
0: Sì.
1: Bellissimo, è stata proprio la doccia più bella e più desiderata di questa settimana. Questa è stata la cosa più bella che ho fatto ieri.
0: Molto bene, molto bene. Allora, adesso è il momento della canzone novità di oggi. Canzone novità di oggi che appartiene al genere della drum and bass, visto che in queste ultime settimane me la state tanto chiedendo, allora sono andato a ripescare se ci sono dei singoli interessanti. Qui hanno messo insieme, come hanno scritto vari appassionati del genere, gli Avengers della drum and bass moderna, cioè per quanto riguarda il rap e il canto, se non altro. Stiamo andando a trovare P-Money, Winnie, Doctor e Fred V con Crash and Burn. Fra poco vi spiego anche poi tutto il significato. Appena abbiamo sentito la canzone vi spiego poi tutto il significato del pezzo, che si chiama Crash and Burn. Alza il volume perché con questa si vola.

0: Let me go.
1: Let me go. Sono Pimoni Winnie Doctor Fred V con Crash and Burn. Una canzone di resilienza, devo dirlo. Una canzone di resilienza, anche se è il tatuaggio, insomma, più scontato della storia, questa in realtà lo è. Lo è. Una canzone di resilienza perché Crash and Burn, nel linguaggio figurato inglese, significa fallire miseramente, andare a rotoli, andare in fumo, eccetera, eccetera. Cioè, quando ti va tutto male, ti va tutto male. Crash and Burn è una canzone invece in cui ti dice resisti, lotta, ce la fai anche se ti senti Crash and Burn, puoi farcela. Missione di questo programma, anzi le due missioni principali di questo programma sono darvi ogni giorno roba fresca, quindi novità musicali come quella che abbiamo appena sentito, difficile trovare nelle radio italiane, e poi seconda cosa essere veicolo di gioia, per questo poi il fatto di raccontarmi una cosa bella delle ultime 24 ore al 393-7366-240. E poi terzo motivo è perché ci piace...

ci piace ficcare il naso dappertutto, e devo dire che su questa cosa noi siamo abbastanza addicted qui all'interno di Radio Peter Pan. Ritorniamo all'anno scorso, anzi all'altro anno, con Zerbe dei Chainsmokers.

0: il mood di giornata, io mi sento già più energico, già più energico. Pensate che mi è passata tutta la voglia di picchiare Rocky Festaiolo.
1: Ma perché?
0: No, sto scherzando. No, ti voglio bene. Anzi, però, Rocky,
1: io volevo essere picchiato. Io volevo essere picchiato.
0: Sì, lo so, è perché godi dappertutto, dopo mi sporchi dappertutto tutto lo studio, non è un bello spettacolo. Però c'è una nostra ascoltatrice che vuole rimanere anonima, che dice: ciao Muva, ma secondo te gli uomini sono più distanti proprio quando ci tengono? Chiedo per un'amica.
1: Oddio, sai che è una domanda molto difficile.
0: Ma
1: questa,
0: secondo me no. Cioè, io sarei brutale nella risposta.
1: Anch'io, quindi meglio non dirla.
0: Brutale, però facciamola. La poniamo a voi per l'ultima mezz'ora da passare assieme. Secondo te, ci chiede lei, gli uomini sono più distanti proprio quando ci tengono? Io non

0: on. Grazie per il saluto Peggy Gu e Aira Star con Woman. Allora, c'è lei che dice: Muva, ma secondo te gli uomini sono più distanti proprio quando ci tengono? Chiedo per un'amica. Fra poco con Muva nella casa.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan. Bahia Blanca, spiaggia, beach club e molto di più. Domani sera dai il via ad un weekend esagerato con Peter Pan 2000 Heroes. In console Marco Baxo, Steffi De Cicco e Fede, i supereroi del divertimento. Comincia la grande il weekend di Ferragosto. Domani sera Peter Pan 2000 Heroes al Bahia Blanca a Porto Santa Margherita a Caorle.
7: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
8: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
9: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
10: Perché Nova del gusto.
11: Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche ad agosto, con Nissan Pop Summer, hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
12: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
13: On Radio Peter Pan.
14: La domenica dalle 7 c'è Happy Ending con Joe e Angelo PA1.
15: Radio Peter Pan.
16: Non c'è altra scelta.
17: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
18: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: ad affrontare con una domanda. Una domanda che di lei, che dice: chiedo per un'amica. Ciao Muva, ma secondo te gli uomini sono più distanti proprio quando ci tengono? Chiedo per un'amica. Allora, facciamo rispondere a voi prima. Per esempio, c'è la nostra Blondie che dice:
1: ciao Muva, ciao Rocky. Rispondo alla ragazza facendole un'altra domanda. Tu riesci a stare lontano da una passione? Io no.
0: Questa, fatti una domanda e datti una risposta. Poi
2: io sono cinico, ma sì.
0: Ciao cinico.
2: Penso che quando una fa una domanda del genere, la risposta dentro di sé la sa già. Vorrebbe dargli dai radioascoltatori un appiglio dove attaccarsi per avere una speranza. Ma la realtà è che non ci tiene.
0: La verità è che ti devi attaccare da un'altra parte, probabilmente. C'è anche chi dice: io sono fidanzato e sono più attaccato alla mia ragazza più che mai, non mi sento distaccato, quello che dice lei per me è sbagliato. C'è anche chi dice: sì, si distanziano per prendere bene la rincorsa da quanto ci tengono, insomma. Come c'era un titolo di un film un tot di tempo fa, è che la verità è che non gli piace abbastanza, è che o ha dei problemi proprio relazionali all'attaccamento, quindi comunque è una bella gatta da pelare, oppure se, diciamo, si distanzia, eccetera, non ti fa sentire importante e tutte queste cose, è perché probabilmente non lo sei. Noi uomini siamo insomma una tipologia di persone abbastanza semplice: se è sì è sì, se è no, mediamente. Another 54 Ultra, let's go!

verso, piano piano, verso la fine del programma. Però visto che all'inizio della puntata avevo chiesto una cosa bella accaduta nelle 24 ore, una cosa bella ve la voglio donare anch'io, perché adesso, da questo momento, per cui apparecchiati al 393 7366 240 con la chat aperta su Radio di Peter Pan, perché oggi giochiamo per vincere una discesa rafting con Ivan Team. Preparati a vivere un'emozionante esperienza sul fiume Brenta con i gommoni gialli di Ivan Team a Solagna, Vicenza. Ivan Team ti aspetta tutti i giorni con tante incredibili proposte, a partire dai 3 anni in su per amici, famiglie, scuole e centri estivi. Tutte le info sui social Ivan Team Rafting e su www.ivanteam.com. ok, c'è un palio, un biglietto per fare questa discesa rafting. Il primo o la prima che mi risponde con appunto un quesito d'attenzione: di che colore

Saremo ricchi per sempre, sì ricchi per sempre. O forse no, vabbè fa niente, sì vabbè fa niente. Oggi ho scritto una canzone, sì quelle per sempre. Per certe persone sarà un salvagente.

0: con Ricchi per sempre, che fra l'altro ce l'ho un po' con Sfera e con questa canzone, perché non è che puoi dirmi saremo ricchi per sempre, ricchi per sempre, poi o forse no, cioè è una cosa o l'altra, Sfera, cioè tu mi stai promettendo che io sarò ricco per sempre e poi alla fine della frase mi metti il disclaimer e mi dice o forse no, vabbè, pazienza, cioè, e allora non vale. Allora abbiamo giocato per regalare una discesa di rafting con Ivan Team e si premiava la velocità, la prontezza e la velocità, e vi ho chiesto di che colore sono i gommoni di Ivan Team.
1: Muva, allora c'è un problema.
0: Sì, mi dica.
1: Un problema grosso.
0: Vai.
1: Mia figlia ha detto che sono rossi. No, sono gialli.
0: Sono gialli.
1: No, sono gialli. Allora, siccome noi andiamo lì di fronte almeno tre volte all'anno e li abbiamo visti spesso, chi ha le traveggole? Muva. Dammi ragione.
0: Ma in realtà...
1: Dillo, sono gialli.
0: Sono gialli.
1: Sono gialli.
2: Sono
0: gialli.
1: Sono gialli.
0: Vabbè, ma non litigate, basta. La risposta è facile. Mi dispiace, sono gialli. Ha ragione tuo padre. Mi dispiace, sono gialli. E infatti ha vinto Erika, che è stata la più veloce da Padova. Erika da Padova ha vinto il biglietto per il rafting di Ivan Team. Allora, raga, io prima di lasciarvi con la perla del pirla che parla, vi voglio ricordare l'appuntamento di questa sera, giovedì 13 agosto, Peter Pan Remix Show a Covolo di Pederobba, Treviso, dalle 22 in console. Marco Boffo, i remix è ovviamente Edo e Andrea Nordio. Come d'abitudine io vi lascio con un viaggione finale, Monti, ma scritto con la doppia E finale, Are We Alone?

0: Monti con Are We Alone. Io vi do appuntamento domani e vi lascio con Rocky. Ciao.
1: Sono nella casa cubana, nella casa. Sono nella casa, frate, puoi portarmi a casa.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
3: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
4: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
5: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
6: Perché Nova, del gusto è la prova.
7: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Materassi di nuova generazione, reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
8: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
9: Vattolo Design Store a Manzano. È arrivato il momento dei saldi. Sconti fino al 70% su arredo, complementi e tutta l'oggettistica di design. Da Vattolo trovi ispirazione per la tua casa e vivi una nuova esperienza di shopping, ora con occasioni uniche. Aperto dal lunedì a sabato con orario continuato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
10: Chi non si batte, è troppo forte.
11: Peter Pan O'Clock.
12: Le 17 da un minuto.
11: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti ha offerto da.
13: Qual è la coppia perfetta?
14: Beh, io e te.
13: Sì, ma guarda nel carrello, qui da lì a lì per questi due. I biscotti Mulino Bianco da 800 grammi a 2,49 euro. Con un litro di latte UHT Arborea parzialmente scremato a 85 centesimi.
14: Una coppia sveglia per il mattino.
13: Fino al 19 agosto la trovi a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
15: A lì migliora la.
16: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta di semola Boiello 500 grammi è a 79 centesimi. Fino esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
17: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
18: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
19: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: Forever Fun, Forever Summer, Radio Peter Pan.

0: dal 2001, Mary J. Blige con Family Affair qui su Radio Peter Pan. Salutiamo e ringraziamo Muva che torna domani con Muva nella casa dalle 15 alle 17 e direi di dare subito il via ad un nuovo appuntamento di Happy Vibes, condizione totalmente in solitaria, però vabbè, ci divertiremo lo stesso. Giovedì 13 agosto 2026, sono 5 i minuti dopo le 17, andremo avanti fino alle ore 19 con tante rubriche, sappiamo benissimo, due ore di programma caratterizzato dal Real or Fake, dove vi metto sempre sul tavolo due notizie fake e una real, poi voi andrete anche di dominare se avrete voglia qual è quella real e quali sono quelli fake. Poi vi porterò un po' in giro per il mondo con il ballerino Rocky, vi porta Rocky in questa rubrica a scoprire un po' di curiosità su dei festival strani in giro per il mondo. Poi attenzione perché oggi big surprise, non ci fermiamo qui alle rubriche perché giocheremo per darvi la possibilità di andare al concerto di Alan Walker venerdì 21 agosto all'Ama Music Festival a Romano del Lezzarino, quindi abbiamo tantissime di cose da fare. Poi dalle 19 alle 20 arriverà Fede e chiuderemo il palinsesto di Radio Peter Pan con i cosiddetti avanzi. Quindi le presentazioni le abbiamo fatte, direi che lasciamo spazio un pochettino alla musica perché sono le 17.07, arriva un nuovo disco molto figo, i suoni sono quelli di Gordon e dei Who Made Who e questa canzone si chiama Energy.
1: Attenzione, no.

0: disco che ci siamo appena ascoltati era quello dei Prosper in collaborazione con Clooney, Free Your Mind, questo Radio Peter Pan. 17:12, abbiamo dato il via a una nuova puntata di Happy Vibes in solitaria qui a Semarocchi all'interno degli studi di Radio Peter Pan, però direi di dare il via anche alla prima rubrica del giorno, quella del
1: Real Orfake.
0: Come funziona questa rubrica? Ma molto semplicemente, noi vi mettiamo sul tavolo tre titoli di tre notizie diverse, completamente diverse, accompagnati anche da una breve spiegazione, però, molta attenzione, perché ci saranno due notizie che saranno real, invece solo una sarà fake. Per esempio, partiamo dalla prima. Cina, spopolano i bot camp per dimagrire tra dieta alimentare e allenamenti estremi, dove le persone seguono per settimane dieta e allenamenti molto rigidi. Il fenomeno poi è diventato anche molto virale sui social, ma preoccupa perché può favorire il dimagrimento estremo, giusto? Seconda notizia, Corea del Sud, Dopamine Sites, la nuova tendenza per fare shopping senza spendere soldi, cioè sono siti che permettono di stimolare lo shopping online senza comprare davvero nulla, molto utile se vuoi risparmiare, comunque ci giochi un pochettino. Terza e ultima notizia, Roma, licenziata l'estetista ansiosa che faceva la manicure con i denti. A Roma un'estetista sarebbe stata licenziata dopo che alcuni clienti le avrebbero sorpreso a usare i denti per sistemare le unghie. Che schifo, posso dire, magari real or fake che sia, l'unica cosa certa che farebbe veramente veramente schifo. 393 7366 240, se anche a te va ad indovinare quali di queste notizie sono real oppure fake, puoi farlo tramite messaggio scritto oppure vocale. Radio

Vi abbiamo appena messo davanti tre notizie completamente diverse, ma piccolo problemino, ovviamente, perché abbiamo appena giocato con la rubrica Real or Fuck. Vi ho messo davanti queste notizie qui: Cina, spopolano i bot camp per dimagrire tra dieta alimentare e allenamenti estremi. Questa notizia era completamente real. Corea del Sud, dopamine sites, nuova tendenza per fare shopping senza spendere. Anche questa era completamente real. Quella fake invece diceva: Roma, licenziata l'estetista ansiosa che faceva la manicure con i denti. Tra pochissimo però vi spiegherò, vi dirò qualcosina in più sulle notizie reali. Intanto c'è Anima con Hypnotized.

direi di darvi una piccola spiegazione sulle notizie real, ovvero Cina spopolano i bot camp per dimagrire tra dieta alimentare e allenamenti estremi. Sì, succede proprio là in Cina, dove stanno diventando appunto virali i cosiddetti fat loss bot camps, strutture dove i partecipanti vivono per settimane seguendo dei programmi comunque rigidissimi di dieta, allenamento e disciplina. E tutti i loro risultati vengono praticamente pubblicati in questa piattaforma social cinese che è simile ad Instagram, Pinterest, TikTok, che si chiama Xiaohongshu, ok? Dove ci inseriscono un sacco tipo di hashtag della serie hashtag Weight Loss Camp e superano tantissime visualizzazioni, arrivano a fare tipo 2 miliardi di visualizzazioni, cioè quindi proprio gente che si impegna, che viene comunque postata sui social, soprattutto i loro obiettivi che hanno comunque ottenuto col tempo. Pensate che alcuni partecipanti trascorrono fino a 28 giorni nella struttura con allenamenti di diverse ore al giorno, pasti controllati e routine quotidiane estremamente rigorose. E la seconda notizia invece, quella rail, è proprio quella che riguarda alla Corea del Sud, i dopamine sites, la nuova tendenza per fare shopping senza spendere soldi. Che cosa sono? Sono delle piattaforme che permettono di simulare praticamente lo shopping online senza però comprare davvero, quindi si possono scegliere magari prodotti, riempire un po' il carrello un po' per finta, fare anche il checkout e persino seguire una consegna virtuale, quindi lo puoi fare sia con gli oggetti ma sia con il cibo, con il delivery, magari poi se c'hai veramente voglia la cosa la compri, non è che ti metti a giocare a questo giochino qui. Secondo me è solo per un po' la perdita del tempo, per passare un po' di tempo sopra, ecco. Sono particolarmente diffuse tra alcuni giovani sudcoreani perché appunto permettono proprio di provare l'emozione di fare shopping senza spendere soldi. Poi il fenomeno solleva però una domanda, cioè simulare lo shopping aiuta davvero a evitare gli acquisti oppure mantiene vivo solamente il desiderio? Chi lo sa?

0: con il disco di Jack Jones e Ri, You Don't Know Me, dall'anno 2017. Noi concludiamo la nostra prima mezz'oretta assieme. Ehi, attenti, perché tra pochissimo si vola in Messico.
1: Peter Pan. Peter Pan.
2: Fuori tutto Unieuro, abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier, classe C, Total No Frost, con extra capacità di 409 litri. A 579 euro, fino al 23 agosto. Solo da Unieuro.
3: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai. E inizia per F.
4: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
3: Brava Samira!
4: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
3: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
4: Riso Flora, non scuoce mai.
5: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché... Lasciami stare, sono white girl.
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
11: Ad esempio, l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
12: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
13: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
12: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800-651-651.
14: L'estate di Porto Santa Margherita suona la musica 92.000 di Radio Peter Pan. Giovedì 20 agosto, dalle 21 in Piazzale d'Arsena sul grande palco, non perderti Peter Pan 90210. Il viaggio tra le migliori hit dance degli anni 92.000 che hanno fatto la storia con DJ Maxwell e Lady Ellen. Animazione, gadget, musica e la Peter Pan Dance Crew. Peter Pan 90210, giovedì 20 agosto, Piazzale d'Arsena a Porto Santa Margherita, Venezia.
15: Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche ad agosto, con Nissan Pop Summer, hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
16: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
17: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
18: Scopri One Sweep 90 di InOne, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistica. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie al litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. One Sweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri One Sweep 90 su i-once.com. i-once, Smart Green Always On. E-Once è un brand del gruppo Eureka SPA.

0: Funk con Shiny Disco Balls dall'anno 2000 qui su Radio Peter Pan. Diamo il via ufficiale alla seconda mezz'ora di radio di Happy Vibes all'interno di Radio Peter Pan, appunto, assieme a Rocky. Adesso Rocky, sapete cosa fa? Vi porta un po' in giro per il mondo a scoprire un po' di festival strani.
1: I'm in the ghetto.
2: Bailalo Rocky.
0: Ta ta ta ta. Dove vi porta il caro vostro amico Rocky oggi a scoprire magari qualche curiosità su magari qualche festival particolare? Direttamente in Messico, alla danza de los Voladores, un'antica cerimonia tradizionale del Messico dove all'interno di questo rituale quattro danzatori salgono su un alto palo di legno e si legano a delle corde, e già qui cominciamo malissimo. Dopo alcuni movimenti rituali si lanciano nel vuoto e iniziano a girare intorno al palo, scendendo lentamente verso terra. Già me li sto immaginando, tipo, che ruotano attorno al palo e si trasformano in cosiddette catenelle. Noi le chiamiamo così, uguale giostra, le vere catenelle. Poi attenzione, perché c'è un quinto partecipante, ok, che rimane sulla cima e suona un flauto e un tamburo. Bellissimo. La danza richiede molto coraggio, equilibrio e grande fiducia, perché i partecipanti poi si esibiscono a molti metri di altezza. Ancora oggi pensate che questa danza è molto diffusa nelle zone del Messico ed è considerata comunque un importante simbolo della cultura messicana. Praticamente una specie di base jump, se così si può chiamare, ma versione tradizionale messicana.

7:45, Elton John, Britney Spears con Hold Me Closer, dall'anno 2022. Noi invece nel 2026 abbiamo volato, abbiamo preso un volo e siamo andati direttamente in Messico. E vi sto raccontando un pochettino della danza del Los Voladores, di questo antico rituale messicano dove quattro danzatori si lanciano da un alto palo, girando appesi a corde, mentre un quinto suona un flauto e un tamburo. La danza, diciamo che ha un significato religioso e spirituale, dove questi quattro danzatori rappresentano i quattro punti cardinali. Io ve li dico, ve li ripeto, perché magari alle elementari non li avete mai imparati: nord, sud, ovest, est, molto facile. Mentre il loro movimento in cerchio rappresenta il ciclo della vita, della natura e del tempo. Quindi questa danza veniva fatta per chiedere agli dei pioggia, buoni raccolti e fertilità. Poi nel tempo è diventata molto importante, tanto che nel 2009 è stata riconosciuta dall'UNESCO come patrimonio culturale dell'umanità. Noi invece adesso dal Messico torniamo in Italia e stiamo qui nel nostro paese, perché adesso giocheremo tra pochissimo per darvi un biglietto per Alan Walker per il suo concerto venerdì 21 agosto all'AMA Music Festival Romano De Zelino. Segnatevi il numero 393 73 66 240. Intanto ci ascoltiamo questa canzone nuova del 2026 e si chiama Muchacha qui su Radio Pietro.

0: fidati di me, vieni con noi ai nostri prossimi eventi di Peter Punk. Ti divertirai sicuramente un sacco.
1: Radio Peter Punk. Next event.
0: Partiamo già da questa sera, giovedì 13 agosto, Peter Pan Tele Mix Show, la festa patronale di Covolo di Pederoba in provincia di Treviso. Dalle 22 in console Marco Boffo, Edo e Andrea Nordio. Poi invece dal 13 al 23 d'agosto saremo media partner del Sea Music Festival, Isola dell'Unione a Sottomarina Chioggia in provincia di Venezia, dove ci sarà un festival per tutti i gusti con format anni 90-2000, però noi vi ricordiamo quello più pazzo, no? Quello di venerdì 14 agosto, perché sbarcheremo noi di Peter Pan and Cover in console, Thomas Fenegazzi, Fedro, Andrea Nordio, Rocky Festaiolo e tutti gli altri nostri performer, Lex Serafo, Mr. Ciao, la pole dancer, quindi insomma tanto divertimento e tanto trashismo, se così possiamo definirlo. E sempre venerdì 14 agosto, quindi nella serata di domani sera, Peter Pan 2000 Heroes al Baia Blanca, Porto Santa Margherita, dalle 22 in console Steffi De Cico, Fede e l'animazione a tema supereroi. Andiamo invece alla serata di sabato 15 agosto, Peter Pan XXL, mamma mia, un Peter Pan impatto XXL, gigante quindi, Ferragosto a Denego in provincia di Vicenza, dalle 21 con Marco Baxo, Andrea Glam, Emma Rossato e ci sarò anche io. Per maggiori informazioni date sempre un'occhiata alla nostra pagina social, alle nostre pagine social, quindi Facebook, magari Instagram, oppure al nostro sito peterpan.it alla sezione eventi. Intanto ci ascoltiamo Jonas Blue e Malive con

0: Music Festival a Romano dell'Ezzelino. Tra pochissimo però, e tra pochissimo ci ascolteremo anche Summer di Calvin Harris.
1: Radio Peter Pan. Peter Pan.
2: Squat. Pannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
3: Nissan Juke full hybrid, zero compromessi, efficienza e stile in un city crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste. Peter Pan Pink Power.
5: Domenica 16 agosto, Peter Pan Pink Power alla Sagra della Pinsa di San Giorgio al Tagliamento. Se la tua voglia di divertimento non conosce limite, l'energia femminile della radio Forever Fun Forever Young è quel che ci vuole. In console, Sister Gloria, Francesca Voice e la crew in rosa di Radio Peter Pan. Domenica 16 agosto, Pink Power a San Giorgio al Tagliamento, Venezia.
6: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
7: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
8: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
9: Radio Peter Pan. Chi non si batte è troppo forte.
10: Peter Pan O'Clock.
0: Le 18 da un minuto.
10: Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
11: Breaking news.
12: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Come previsto, si è tenuta davanti al comitato parlamentare Schengen l'audizione del ministro Piantedosi. Il titolare del Viminale ha detto che lo stop all'ingresso dei migranti avverrà solo con la fine totale dei rischi. Piantedosi parla anche di logica ritorsiva da parte di Madrid. L'attentato alla villa di Sigfrido Ranucci, resta in carcere Walter Lavitola, lo ha deciso il GIP di Roma respingendo l'istanza dell'avvocato Cola, che presenterà appello contro la decisione. In Sicilia, a causa dell'attività eruttiva sull'Etna, l'aeroporto di Catania resterà chiuso almeno fino alle 2 di questa notte. 700 i voli cancellati negli ultimi giorni nello scalo, 400 i collegamenti riprogrammati. Queste le breaking news di TGCOM 24.
10: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
13: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
14: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Peter Pan, Forever Pan, Forever Summer, Radio Peter Pan.

0: Harris con Summer. E direi che è arrivato il momento di giocare. Ve lo siete segnati il numero 393-7366-240. Se gioca
1: su Peter Pan. Ora si gioca con...
0: Ve l'ho già detto prima comunque, spero voi siate rimasti lì attenti ad ascoltare la radio, questa radio Peter Pan. Vabbè, ve lo ripeto, perché cos'è che si gioca? Beh, vi do la possibilità di vincere un ingresso per due persone per Alan Walker più Asco e Albi, previsto per venerdì 21 agosto all'Amman Music Festival a Romano dell'Ezzelino. Chi sono loro? Chi sono? Beh, vi do anche la piccola spiegazione. Alan Walker, produttore discografico norvegese e amante anche dell'anal, presumo, va, chi lo sa. Poi ci sarà anche Asco, quindi verrà accompagnato anche da Asco, questo DJ produttore musicale italiano, anche da Albi, cantante artista italiano attivo nella musica dance pop. Com'è che si fa a vincere, Rocky, visto che ci ha dato un sacco di informazioni? Beh, molto semplice, dovete dare la risposta corretta alla seguente domanda: come si intitola l'ultimo singolo di Alan Walker realizzato in collaborazione con Ava Max? A. Faded, B. Fate, oppure C. Alone Part 2. Ripetiamo la domanda: come si intitola l'ultimo singolo di Alan Walker realizzato in collaborazione con Ava Max? A. Faded, B. Fate, oppure C. Alone Part 2. Il più veloce si aggiudica appunto un ingresso per due persone a questo magnifico festival. Intanto voi pensateci: 393-7366-240, messaggio scritto oppure vocale. Noi andiamo carichissimi con un nuovo disco molto figo.
2: Attenzione, nuovo

0: Theory a quest'ora di Peter Pan all'interno di Happy Vibes. Abbiamo appena giocato per darvi la possibilità di vincere, di aggiudicarvi un ingresso per due persone per andare a vedere Alan Walker, Asco e Albi venerdì 21 agosto all'Ama Music Festival a Romano Dezzelino in provincia di Vicenza. Che cosa dovevate fare? Bah, molto semplice, rispondere correttamente a questa domanda: come si intitola l'ultimo singolo di Alan Walker realizzato in collaborazione con Ava Max? A. Ferid, B. Fate, oppure C. Alone Part 2. Diciamo che ci avete provato in tantissimi, però ci sono state delle risposte non corrette. Per esempio lui ha detto C, e quindi Alone Part 2, poi lui ha detto Fate, l'ha scritto in maniera sbagliata. Massimiliano, no, dovevi scriverlo anche giusto comunque. Poi c'è chi ha risposto la A, Ferid, invece sbagliato, poi chi invece ha detto
1: Alone Part 2,
0: e invece non è Alone Part 2, Alone Part 2 di nuovo, Ferid un'altra volta, Alone C, insomma tantissimi ci avete provato, però la più veloce è stata lei che ha risposto esattamente correttamente a questa domanda. Julie?
2: Fate.
0: Bravissima, grande Julie, che si è aggiudicata appunto un ingresso per due persone per andare a vedere questo magnifico concerto. Ma Julie sarà contenta? E certo che è contentissima.

Marza, quanto tempo! I Just Met qui su Radio Peter Pan. Adesso cambiamo genere perché stanno arrivando loro, quelli pazzi delle 18 a 23, e sono proprio loro, della musica reggaeton. Lo che era, babies!

0: responsabile.
1: Grazie ai nostri amici del Loqueras Babes, che vi ricordo torneranno sempre domani su Radio Peter Pan alla stretta ora, ma all'interno di Happy Vibes, ovviamente.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
9: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
10: Peter Pan Pink Power.
11: Domenica 16 agosto, Peter Pan Pink Power alla Sagra della Pinsa di San Giorgio al Tagliamento. Se la tua voglia di divertimento non conosce limite, l'energia femminile della radio Forever Fun Forever Young è quel che ci vuole. In console, Sister Gloria, Francesca Voice e la crew in rosa di Radio Peter Pan. Domenica 16 agosto, Pink Power a San Giorgio al Tagliamento, Venezia.
12: Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Domani sera al Sea Music Festival di Chioggia sul grande palco c'è Peter Pan and Gover. Dalle 21.30 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console Thomas Menegazzi come Stu, Nordio come Phil e Fedro come Alan. Ma anche il nostro Mister Ciao, la tigre, le ballerine poliziotte, le lap dancer di Las Vegas e tutti i nostri incredibili performer. Domani sera Peter Pan and Gover al Sea Music Festival, Isola dell'Unione, Chioggia, Venezia, ingresso libero.
13: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Peter Pan vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
14: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
15: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
16: Forever Fun, Forever Summer. Peter Pan.

Gangnam Style qui su Radio Peter Pan ad aprire l'ultima mezz'oretta assieme di Happy Vibes. Che bella canzone, che bei ricordi, che bel video che era uscito un po' di tempo fa, appunto nel 2012. Però non parliamo di Style, ma parliamo di Drake. Lo sapevate che Drake è single? Attualmente è single, cioè non c'ha fidanzato. Poi voi direte, pure con quel video che è uscito un paio di tempo fa, un paio di mesi fa se non sbaglio, dove faceva vedere praticamente la sua proboscide, quello che aveva sotto le gambe. Sì, è single, sarà appunto per quello forse. Il rapper ha raccontato sui social alcuni dei motivi per cui secondo lui si trova ancora senza una relazione. State molto attenti, magari non avrete tante possibilità di fidanzarvi assieme a lui, però mai dire mai. Ha spiegato di essere una persona che si affeziona molto e vabbè, da tanto nei rapporti, pensa troppo e ha bisogno di sentirsi ricambiato e rassicurato. Ma sapete cosa ha fatto? Non ha pubblicato cose strane sui social questa volta, che è la ricerca di fidanzate. Ha partecipato a un reality show, un famoso dating show nel quale Drake si è trovato davanti a una ragazza dallo stile gotico, piena di tatuaggi e con un look molto molto particolare. A un certo punto sapete cosa è successo? Lei gli ha chiesto di abbaiare per lei, no? A Drake. Drake senza esitare ha fatto woof woof, ha abbaiato. Io ho visto il video, è stato veramente bellissimo. Ma la cosa ancora più curiosa è che circa un anno prima nel podcast, in un podcast americano che si chiama Bobby Althoff Not This Again, Drake aveva descritto la sua ragazza ideale proprio come una ragazza gotica con i tatuaggi, quindi sarà stato un caso che l'abbia beccata proprio in questo dating show. Insomma, considerando che Drake è single e che ha già raccontato che cosa cerca in una relazione, incontrare una ragazza che magari sembra rispecchiare perfettamente le sue ideologie, mettiamola così, avrà trovato la ragazza? Avrà trovato la sua chicas? Chi lo sa, magari le fa vedere proprio in diretta anche le misure della sua proposta, che serviva a farlo vedere online. Vabbè, attenderemo news. Intanto c'è DJ Goja con Michiko, stai ascoltando.

Uno con Shakerando qui su Radio Peter Pan. Stavo un attimo sbirciando i suoi social, però non ho trovato nulla. Chissà dov'è Rove in vacanza in questo momento qui. Magari si sarà impegnato in qualche tour. Chissà se troveremo anche lui in questa maledetta Sardegna, perché abbiamo capito in questi giorni che tutti gli artisti famosi internazionali stanno andando tutti in Sardegna, a Porto Cervo, a fare la bella vita. Sì, abbiamo parlato nei giorni scorsi di Drake, di Travis Scott, che l'abbiamo visto in qualche discoteca appunto di Porto Cervo. Anche Justin Bieber ha confermato diverse volte di amare l'Italia, però e attenzione, perché poi si parla anche di artisti, ma anche di gente famosa, artisti famosi internazionali, anche Katy Perry è là, la Costa Smeralda, diciamo che si è esibita il 12 agosto 2026, quindi nella giornata di ieri sera. E chi ha ritrovato Katy Perry? Matteo Renzi, insieme alla moglie Agnese e ai figli, che sono stati appunto tra gli ospiti del concerto di Katy Perry all'Hotel Cala di Volpe. Quindi poi lì disastro, cioè, e si sono incontrati, Renzi si è lasciato coinvolgere dall'atmosfera cantando a squarciagola uno dei suoi pezzi famosissimi di Katy Perry, Rawr, accanto alla pop star e al suo compagno Justin Trudeau, ex primo ministro canadese. Quindi abbiamo capito che l'Italia ci piace, l'Italia è proprio il 2026 best meta, poi Porto Cervo, quella per i ricchi, giustamente. Noi siamo invece poveri, stiamo qui, ascoltiamo questa magnifica radio che si chiama Radio Peter Pan, però almeno passiamo dei bei dischi, Il prossimo che ci stiamo per ascoltare è quello di Sam Jacobs e Enstra Nurai con Iron Mind.

fare, fai come Matteo Renzi assieme a sua moglie e i figli che sono andati al concerto di Katy Perry, che si è esibita proprio durante la serata di ieri sera a Costa Smeralda. Magari sì, i prezzi sono un po' altini, però insomma vedete voi come fare un pochettino. Però se al concerto di Katy Perry non ci vai, non sai che ti perdi. Ecco, questa battuta dovevo farla, mi sono dimenticato di farla prima. Però attenzione, perché non si è esibita solamente qui in Italia tra la gente ricca, è volata anche in Albania al Sunny Hill Festival 2026 di Pristina, che è appunto questo festival organizzato da Dua Lipa e da suo padre Duncan Jean, e dove appunto lei, questa Katy Perry, si è esibita. E Dua Lipa si è divertita un sacco, poi anche gli fan hanno detto: ma perché non fate una collaborazione? Perché visto che voi due assieme stareste molto bene, insomma, quindi questi fan si aspettavano anche una collab, però niente, non è ancora uscito niente per quanto riguarda questa collaborazione qui. Però è successa un'altra cosa molto curiosa durante questo appunto festival in Albania, ovvero che Katy Perry si è avvicinata a un piccolo fan emozionato in prima fila, stava là piangendo. Dopo averle chiesto il nome, ha scoperto che la piccola, questa piccolina che si chiama attualmente Era, arrivava dall'Albania ed era lì grazie alla sua mamma, e sapete, compiva gli anni, 10 anni compiva. Allora Katy Perry è stata lì, le ha detto: ma sì, dai, come regalo ti faccio gli auguri, ovviamente, però se ti va canta insieme a me la canzone Rare. Quindi questa canzone Rare è diventata famosissima tra Costa Smeralda e Hini Festival in Albania. Insomma, bravissima Katy Perry, dolce dolce ragazza.

0: Daddy con Hypnotize dal 1997 all'interno di Happy Vibes, invece qui su Radio Peter Pan. Concludiamo queste due orette assieme di Happy Vibes, appunto. Noi ci sentiamo tra pochissimo, adesso si aggiunge Fede, si cambia il nome del programma e diventiamo gli avanzi
1: Peter Pan. Peter Pan.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
5: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modulor. Demoliamo per

0: questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
1: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
2: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
0: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
3: Non si batte, è troppo forte.
4: Peter Panno Clock.
5: Le 19 in punto.
4: Peter Panno Clock. Peter Panno Clock ti ha offerto da...
6: Guarda che bella coppia.
7: Quei due lì davanti.
6: Ma no, qui nel carrello da Alia Liber. Lo stecco gelato Groovy, 4 pezzi a 2,49€ con la pote Magnum Algi da gusti assortiti a 2,89€.
7: La coppia dell'estate è perfetta.
6: Fino al 19 agosto a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
8: Alì migliora la vita.
9: Breaking news.
10: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano una notizia dell'ultima ora che riguarda lo sport italiano. Sara Curtis ha realizzato il nuovo record del mondo nei 50 metri dorso e ha conquistato l'oro agli europei di nuoto in corso a Parigi. Resta in carcere a Roma Walter Lavitolo, accusato dell'attentato alla villa di Sigfrido Ranucci a Pomezia, vicino Roma, nel 2025. Il legale dell'imprenditore annuncia comunque ricorso contro la decisione del GIP. E Sigfrido Ranucci potrebbe essere ascoltato come persona informata dei fatti dopo l'analisi del PC dello stesso Lavitola. Il giornalista non dovrebbe essere ascoltato prima di settembre. Negli Stati Uniti, ora, dove un giudice federale dice no alla causa intentata dall'amministrazione Trump contro l'università di Harvard, quest'ultima era accusata di aver tollerato comportamenti antisemiti durante le manifestazioni filo-palestinesi nel campus dopo i fatti del 7 ottobre 2023. Chiudiamo con il lutto nella scienza e l'addio al fisico Giampaolo Bellini, che dedicò la sua carriera allo studio delle particelle più sfuggenti e misteriose, cioè i neutrini. Lo scienziato morto a Foresto Sparso in provincia di Bergamo a 91 anni. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
11: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
12: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
11: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
12: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
11: È buonissima.
12: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
11: E per risotti cremosi?
12: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
13: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Forever Fun, Forever Summer. Radio Peter Pan.

0: 2010, Afrojack and Eva Simons con Take Over Control. Ce la faremo a tenere tutto sotto controllo con questo programma?
1: Assolutamente no!
0: Esagerati.
2: Chi si addormenta col culo che prude, inevitabilmente si sveglia col dito che puzza.
0: Ma cambia dito ogni tanto.
1: Mamma mia. Senti qua, senti.
3: Tutto agosto, 19:20.
0: Stringi i denti.

0: siamo rimasti noi, gli avanzi, gli scarti di Radio Peter Pan. 19.06, giovedì 13 agosto. Mamma mia, fa caldissimo comunque.
1: Fa caldo.
0: Buonasera Fede, come stai?
1: Ciao Rocky, tutto bene, tutto a posto. Per citare il grande Muva che cita sempre il grande gioco, ormai non si autocita più perché è diventato troppo commerciale.
0: Davvero, hai provato un sacco di cose ultimamente. E quindi Gio, chi citerà nei prossimi giorni?
1: Che ne so.
0: Emma Rossato,
1: no,
0: chissà.
1: La cita in giudizio al massimo.
0: Va bene, allora cominciamo, diamo il via ufficiale appunto agli avanzi in conduzione di coppia. Rocky e Fede, insomma, quel programma in cui non si dice praticamente nulla, si parla di quelle notizie che sono avanzate, le notizie giornaliere, quelle un po' scrause.
1: Quelle giusto? Un po' bruttarelle. Però vorrei capire una cosa: siccome le notizie sono avanzo, noi siamo degli avanzi e anche voi, se ci state ascoltando, siete degli avanzi. 393-73-66-240, avanzi, fatevi sentire, dimmi come ti chiami, che fai in giro a quest'ora e dimmi soprattutto che sei un avanzo.
0: Ma ti ricordi in realtà la prima volta che abbiamo condotto questo programma assieme, ovvero il primo di agosto, li abbiamo chiamati anche scarti, che secondo me è molto meglio comunque.
1: No,
0: scarti,
1: gli scarti siamo noi, gli avanzi sono loro, perché gli scarti li butti, gli avanzi li tieni e te li mangi il giorno dopo.
0: E allora pensateci voi che cavolo siete. Noi intanto vi mettiamo un nuovo disco molto figo.
2: Attenzione, nuovo

0: incontrano a te con Moving
1: Angelo P1.
0: L'abbiamo citato perché domani sta da sola con 2 o 3 ore del remix show. Ma che figura!
1: Sì, perché magari se qualcuno non avesse ascoltato la radio stamattina, domani il The Remix Show dalle 7 alle 10 non c'è e c'è Angelo P1 da solo.
0: Mamma mia, che figura! Chissà di cosa parlerà.
1: Ma non lo so.
0: Sai cos'è questa sigla?
1: Che cos'è?
0: Non me la ricordo. Spiegamela te.
1: È l'ora della rassegna della giornata di Radio Peter Pan, ovvero di che cosa hanno parlato i nostri colleghi, quelli bravi, da stamattina alle 7 fino a poco fa, tipo i remix.
0: Argomentone: le Hawaii cercano volontari per prendersi cura degli animali.
1: Cioè, io dovrei andare nelle Hawaii per prendermi cura degli animali gratis, quando ho visto che c'è la lucertolona di Borbona qua dietro che mette paura, quasi quasi me ne rimango qua.
0: Ma sì, perché ti piacciono più le lucertole te, giustamente.
1: Esatto. La Generation:
0: guanti elettrici dell'ICE.
1: Cioè, tu ti prendi sti guanti che sanno le forze armate in America.
0: Ok.
1: E poi Joe sentivo che parlava di strizzate di palle per dimostrare l'amicizia nello spogliatoio. Cioè, io e te facciamo la doccia allo spogliatoio.
0: Certo, però
1: ci strizziamo le palle.
0: Cioè, da quel che mi ricordo io, assolutamente no. E non ci siamo mai strizzati nient'altro, comunque.
1: Muva! Anzi, no, scusa, Peter Panamanetta.
0: Scusa, anche te hai condotto oggi.
1: C'era,
0: stai calmo. Peter Panamanetta, giornata del prosecco.
1: Oh,
0: che buono, cavolo.
1: A saperlo non mi sono scordato, avrei portato una bottiglia. Tanto non c'è nessuno in tutta la radio. Siamo io e te e un altro paio di persone.
0: Vabbè,
1: siamo brindisi.
0: Sarebbe stato molto bello.
1: Muva!
0: Giovedì easy.
1: Comunque, giovedì.
0: Beh, lo sappiamo già. In realtà questo file noi non lo aggiorniamo mai quando parliamo di Muva, soprattutto il giovedì, perché sappiamo già benissimo che appunto
1: Eclissi patocchia. Ma stasera non vi parleremo noi di queste notizie, perché già ne hanno parlato ampiamente i nostri carissimi colleghi.
0: E quindi noi ci toccano gli avanzi. Quelle notizie che sono avanzate. Quelle
1: erano,
0: notizie
1: erano brutte, quelle del mattino, pensa.

0: Marriage and David Guetta con Sad Girls. Sappiamo benissimo che comunque voi sarete sicuramente tristi, perché poi qui ci sono gli avanzi, quelli che non sanno portare notizie decenti, quelle che portano gli avanzi, però vi danno anche l'occasione di esprimermi ogni tanto, giusto?
1: Sì, intanto ringrazio la nostra autrice Alice Fassina che ci ha trovato la notizia avanzo del
0: giorno. È stata
1: giorno.
0: Lei? Sì. Quindi stiamo parlando di lei praticamente in questa notizia.
1: Prego!
0: Pordenone, gioco erotico rovinato. Lui finisce in ospedale, ma per salvarlo arrivano anche i vigili del fuoco.
1: Che brutta scena, abbiamo controllato, è successo a San Vito al Tagliamento, in provincia del Friuli Venezia Giulia, quindi i nostri amici magari possono anche dirci: oh, lo sai che lo conosco, è Antonio che fino all'ospedale che si è schiaffato una cosa super irrenda.
0: Magari siete pure andati a trovarlo, chi lo sa.
1: Anzi, magari è vostro parente. Però qua vogliamo un po' aprire la domanda, no? Se volete vi teniamo anonimi. Siete mai finiti all'ospedale a causa di un rapporto sessuale?
0: Mamma mia, cioè tu ti immagini arrivi in ospedale con una cosa infilata tra le gambe e che dici?
1: Che brutta scena.

0: sente effettivamente andare all'ospedale e sapere che il tuo oggetto erotico si è incastrato magari in mezzo a dove non batte il sole?
1: Sicuramente si sente.
0: Si sente molto, dice. Soprattutto magari se ti infili una cosa molto lunga, anche appuntita. Però insomma, ognuno nel lato B si infila quello che vuole.
1: A parte quello, quando siamo stati a Rovare, tu non c'eri, c'era il The Remix Show. C'è questo ragazzo che è uno degli organizzatori che lavora nella Croce Rossa. E ci ha fatto vedere una cosa un po' strana. Cioè, ci ha raccontato, no? Ci ha fatto vedere quello che si era infilato un tizio, era finito all'ospedale, che dice: sono scivolato su una bottiglia di shampoo felce azzurra.
0: Quella felce azzurra, chissà dove è finito poi.
1: È finito.
0: Però è bello lungo, per
1: non solo, è anche bello largo, è anche soprattutto difficile da estrarre una volta che è entrato.
0: È profumato, però almeno, meno male.
1: Mamma mia, beh, sì, sicuramente ce l'avrò profumato per i prossimi anni. Allora abbiamo chiesto a voi: beh, mi è capitato di finire all'ospedale a causa di un problema legato al sesso? Sentiamo.
2: Sì, una volta alle 2 di notte mi sono rotto il cazzo, ma non dalla parte sotto del filetto, dalla parte alta. Mi sono proprio aperto e sono finito in ospedale, mi hanno cucito e dopo il dottore ha detto: beh dai, è venuto fuori anche bene.
0: Cosa è venuto fuori bene? Il cazzo aperto, è venuto fuori bene, non ho capito.
1: È venuto bene. Scusa, no, a parte gli scherzi, se ci vuoi raccontare, a parte in privato, magari non lo mettiamo in onda, come è successo, prima cosa. E poi non ho capito la parte alta, nel senso che gli si è aperta la
0: glande, sì, si chiama glande in un modo non.
1: In maniera tecnica, diciamo.
0: Esatto, però ti immagini che male, porca miseria.
1: Sei un glande essere finito all'ospedale per esserti rotto il glande.
0: Secondo me gliel'ha rotto la ragazza quando le ha detto: adesso ti spacco il cazzo.

0: capito che bravi i nostri ascoltatori. Nessuno che ha mai finito l'ospedale perché gli è rimasto qualcosa incastrato nel sedere. Bravi però comunque.
1: Beh, ma chi? Tu lo diresti mai. A te quando ti è successo l'altra volta non è che l'hai raccontato a tutti, l'hai raccontato solo a noi che siamo dei tuoi
0: amici. Esatto, perché mi avete aiutato voi a toglierlo poi dal sedere.
1: Ah, che brutta scena. Tra poco arriva la seconda notizia avanzo della serata.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Con il fuori tutto Uni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensore Sony Lithia a 249 euro fino al 23 agosto, solo da Uni Euro.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Radio Peter Pan.
1: Non c'è altra scelta.
2: Tre volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte. Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
3: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
4: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza, assistenza e prezzi Mobilia Group. Scopri il nuovo centro materassi sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
5: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
6: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche ad agosto, con Nissan Pop Summer, hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
5: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
8: Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it.

0: Anzio, dal 2016. Reggaeton!
1: Dal 2016,
0: stavo per dire. Seconda mezz'ora insieme qui su Radio Peter Pan, ci sono gli avanzi Rocky e Fede.
1: Ciao.
0: E durante la prima mezz'ora, beh, scusa, sì, saluta, ci mancherebbe, no?
1: Ciao a tutti, ciao, ciao mamma, ciao papà, ciao.
0: Piacere, Rocky, da dove vieni?
1: Io da Roma, ma ormai vivo in quel di Castelfranco Veneto, a.k.a.
0: Castelfranco Veneto. Bravissimo.
1: Pan.
0: Durante la prima mezz'ora assieme a questo romano abbiamo parlato appunto della prima notizia avanzo che trattava Pordenone, gioco erotico rovinato. Lui finisce in ospedale, ma per salvarlo arrivano anche i vigili del fuoco. Bravi vigili del fuoco, che coraggio comunque che hanno avuto poi.
1: Sì. Hanno tirato fuori roba dal buco nero, possiamo dire. Però c'è anche una seconda notizia avanzo che ci ha dato il nostro autore.
0: Mm-hmm.
1: Che noi ci abbiamo gli autori, siamo l'unico programma della radio che c'ha gli autori.
0: In realtà ce l'ha dato il vigile del fuoco, per cambiare argomento, perché qui la situazione è un
1: mamma
0: po' scivolata
1: mia.
0: Di mano.
1: È scivolata dentro. Benzina 2,40€, valle poste col cavallo al posto dell'auto, maglia consuma 1€ al giorno, speriamo non mettano le accise sulla biada. Sai cos'è la biada?
0: No, non lo so, la biadina dice, la biada.
1: La biada, quella B.
0: No, non mi ricordo.
1: Il fieno.
0: Ah, il fieno. Quindi sarà molto fiero di andare alle poste con il cavallo.
1: Mamma
0: e
1: mia.
0: Di conseguenza siamo a cavallo, possiamo dire.
1: Vabbè, posso dire una cosa però, lui dice perché no, maglia consuma 1€ al giorno di fieno. Mm. Beh, ho capito, ma il cavallo comunque lo devi comprare, se c'hai lo spazio vabbè, se no la stalla ti serve. Insomma, non è che non consuma il cavallo.
0: Non consuma, no, però chissà se anche quel cavallo c'ha qualcosa incastrato.
1: No, no,

0: musicali con Paprika qui con gli avanzi. Gli avanzi hanno appena discusso di questa notizia molto interessante dove Massimiliano Aceturro, uomo 56 anni, giardiniere, ha deciso di percorrere la sua vita, di trascorrere per le strade di Treviso, non mi ricordo più.
1: No, Rocchetta Sant'Antonio.
0: È molto difficile, quindi facciamo finta che sia Treviso. Ha deciso di comprarsi un cavallo e di girare con il cavallo perché la benzina costa effettivamente troppo.
1: Allora, lui ha detto che con un euro di fieno, d'avena, quello che sia, ci va in giro, col diesel no. Allora, abbiamo fatto una statistica grazie all'aiuto dell'intelligenza artificiale.
0: Ci mancherebbe.
1: In breve, un cavallo ti costa 700 euro al mese circa per mantenerlo, perché devi pagare il maneggio, quindi tutte le spese che comunque già costano sui 600-700 euro.
0: Devi istruirlo, devi fargli capire che sta per saltare sopra un uomo di 95.000 kg, quindi insomma ci sono tante cose. Dai.
1: No, ma poi comunque devi comprare il mangime, poi una spesa accessoria, e il diesel invece fai conto che per 10 km al giorno con consumo di 5 litri ogni 100 km il diesel a 2,39 sono 1,20 euro al giorno, quindi costa molto meno.
0: Sei andato troppo velocemente, però direi di fare un piccolo recap che forse magari capiamo meglio.
1: Allora, fondamentalmente costa una cavolata girare in diesel rispetto a girare col cavallo, ecco.
0: Anche perché poi mi stavo domandando quanto cavolo costa comprare un cavallo. Costa quello, tanto,
1: aspetta,
0: secondo me.
1: Chiedo,
0: cerca velocemente, io cerco di intrattenerli, attenzione, perché Federico non c'è.
2: Costa comprare un cavallo nel
0: Dai, cerca, 2026.
2: Ok.
1: Cerchiamo.
0: Aspetta che sta caricando.
1: Sta elaborando. Il cavallo costa... un cavallo da passeggiata tra i 2.000 e i 5.000.
0: Buon cavallo da equitazione amatoriale, quindi in una categoria molto più alta, dai 5 ai 10.000 euro.
1: Cavallo sportivo ben addestrato, 10.000, 20 cavalli.
0: E un cavallo. I cavalli qua della macchina.
1: I cavalli da competizione, quelli che hanno più di 180 cavalli, 20.000 euro.
0: E oltre, fino ai 40.000 euro.
1: Ti faccio la macchina.
0: Basta, non facciamo più niente invece.
3: Radio

0: Questa sera che ci saranno i The Remix Show a cavolo di Pederobe in provincia di Treviso dalle 22 in console, appunto Marco Boffo, Edo e Andrea Nordio.
1: E se siete in giro andate a prenderli perché vi aspettano. Pensa che Edo mi ha detto in privato, ma non lo dite a nessuno, che stasera fa la capriola.
0: Come all'indietro pure.
1: Sì, ma di testa verso il fiume, speriamo.
0: Magari.

0: abbiamo terminato. Adesso ce ne andiamo a casa, ci mangiamo un buonissimo hamburger e torniamo domani, giusto?
1: Chi te l'ha detto che io mangio l'hamburger?
0: Cosa vuoi mangiare questo?
1: Io ho la piadina stasera perché sto a dieta, quindi mi tocca il salmone.
0: E allora ci sentiamo domani assieme a Rocky, assieme anche alla Dallan, che poi si incavola se non la cito in onda. Dalle 17 alle 19 con Happy Vibes.
1: E io invece torno domani dalle 13 alle 15 in solitaria con Peter Pan a manetta.
0: Ciao!
2: Radio Peter Pan. Peter Pan.
3: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio, lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale, è a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
6: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
7: Battolo Design Store. Saldi fino al 70% su arredo e design. Battolo, il nuovo negozio sedi arreda .com a Manzano.
8: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
9: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme.

0: Pan TV premendo il tasto ok del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
1: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
2: Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi, efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
0: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
3: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
4: Radio Peter Pan. Si batte, è troppo forte.
5: Peter Pan O'Clock.
6: Le 20 e un minuto.
5: Peter Pan O'Clock.
0: Peter Pan Meteo.
7: Un saluto agli ascoltatori di Radio Peter Pan da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno sulle regioni settentrionali, salvo per la possibilità di qualche temporale di calore sui rilievi alpini. Domani sarà un'altra giornata per lo più soleggiata, sempre con maggiore instabilità tra pomeriggio e sera su Alpi e Prealpi. Temperature massime ancora roventi, con calde afa molto intensi e specie in pianura nei grandi centri urbani, dove si toccheranno anche i 36-37 gradi. Ma per tutti i dettagli precisi, scaricate l'app di Trebi Meteo.
8: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
11: Perché se non Deghi, non ci credi.
12: Forever Fun, Forever Summer.

ogni sera dalle 20 alle 21, poi in replica al mattino presto, il giorno dopo dalle 6 alle 7 le più belle canzoni di tutte le estati. E ve lo dimostriamo fin da subito, perché ascolteremo tra pochissimo dal 1998 Ricky Martin con la Coppa della Vida, colonna sonora dei mondiali del 98 vinti dalla Francia, poi Loco Loco estate 2026 e El Perdon 2015 Nicky Jam.

feste, tanti eventi con Radio Peter Pan, che questa sera sarà con il Derebic Show, quindi Edo, Andrea Nordio saranno alla festa patronale di Covolo di Pederobba con un show dedicato a, alle feste patronali. Quindi ci sarà tipo la palla avvelenata, ci sarà il gioco del fazzoletto, tutte queste cose che si fanno al patronato. Scherziamo ovviamente, festa patronale a Covolo di Pederobba, molto bella questa sera dalle 22 in poi. Tra pochissimo ascolteremo anche il nuovo di Anna, estate 2026, poi Bad Bunny dal 2025 con The Beat in Armas Photos e Weekend di Medusa, estate 2026.

preparati e occhio, perché anche il weekend, questo dal 13 al 23 di agosto, la settimana anzi dedicata al Sea Music Festival, dove noi siamo partner, e a Sottomarina, ovviamente l'isola dell'Unione, dove troverete, oltre a noi con il Peter Pan and Gover, ci saranno anche tutti quanti format anni 90, 2000, tribute band e grandi ospiti. Tra pochi invece ascolteremo dall'estate 2005 Gwen Stefani con All About Girl, poi James Hype con Serato, e 2013 Avicii con E.

0: Mira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
1: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
0: Brava Samira!
1: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
0: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
1: Riso Flora, non scuoce mai.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
7: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
6: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800 651 651.
8: L'estate di Porto Santa Margherita suona la musica 92.000 di Radio Peter Pan. Giovedì 20 agosto, dalle 21 in Piazzale d'Arsena sul grande palco, non perderti Peter Pan 90210. Il viaggio tra le migliori hit dance degli anni 92.000 che hanno fatto la storia con DJ Maxwell e Lady Ellen. Animazione, gadget, musica e la Peter Pan Dance Crew. Peter Pan 90210, giovedì 20 agosto, Piazzale d'Arsena a Porto Santa Margherita, Venezia.
9: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
10: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre, sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
11: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
12: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
13: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
14: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
15: Forever Fun, Forever Summer.
16: Tanta

Soprattutto per quanto riguarda i tormentoni della musica italiana, c'era anche questa di Fabri Fibra e dei giornalisti. Tra pochissimi invece sentiremo un'altra bella terzina, ovvero Reload, The Renegade Master di Ben Kim, di estate 1999, Alice DJ con Better of Alone, ripresa più avanti da David Guetta per Play Hard, e tormentone dell'estate 2026.

Once again, the Renegade Master. Andiamo a dare un'occhiata a quello che faremo anche nel Ferragosto di Radio Peter Pan, perché sabato 15 agosto Peter Pan Impatto versione XXL al Ferragosto a Venego, su in altopiano di Asiago, dove dalle 21 ci sarò io insieme ad Andrea Glam, Emma Rossato e il Rocky Festaiolo. Andiamo da

occhio, occhio, occhio, perché qui su Tanta Estate vi ricordiamo anche che domenica 16 agosto, che praticamente fa parte del Ferragosto, del weekend di Ferragosto caldissimo, c'è il Pin Power alla Sagra della Pinza a San Giorgio al Tagliamento, provincia di Pordenone, con le nostre ragazze, la Sister Gloria, la Francesca Voice. C'è anche Rocky in versione pink, ovviamente. E poi la domenica mattina saremo in diretta dalla Baia Blanca de Puerto Santa Margherita, vicino a Caorle. Dalle 10 in diretta troverete quelli della mattina in spiaggia, Angelo P1 e il nostro

0: Sport.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata, adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
2: Bahia Blanca, spiaggia, beach club e molto di più. Domani sera dai il via ad un weekend esagerato con Peter Pan 2000 Heroes. In console Marco Baxo, Steffi De Cicco e Fede, i supereroi del divertimento. Comincia la grande il weekend di Ferragosto. Domani sera Peter Pan 2000 Heroes al Bahia Blanca a Porto Santa Margherita a Caorle.
3: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
4: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
5: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
6: Ma va! Sono andata da Ivan Team.
7: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
8: Gino se batte, è troppo forte.
9: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, due rulli per una doppia pulizia in metà tempo a 199 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
10: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium, doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo, idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
11: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
13: Perché se non Deghi, non ci credi.
14: Forever Fun, Forever Summer.

0: facciamo così, ci fermiamo un attimo, però restate sempre qui su Radio Peter Pan.
1: Original Boombox.
0: Ok.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene.
6: Io ascolto Peter Pan perché...
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Bahia Blanca, spiaggia, beach club e molto di più. Domani sera dai il via ad un weekend esagerato con Peter Pan 2000 Heroes. In console Marco Baxo, Stefi De Cicco e Fede, i supereroi del divertimento. Comincia alla grande il weekend di Ferragosto. Domani sera Peter Pan 2000 Heroes al Bahia Blanca a Porto Santa Margherita, Caorle.
10: Vattolo Design Store a Manzano. È arrivato il momento dei saldi. Sconti fino al 70% su arredo, complementi e tutta l'oggettistica di design. Da Vattolo trovi ispirazione per la tua casa e vivi una nuova esperienza di shopping, ora con occasioni uniche. Aperto dal lunedì a sabato con orario continuato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
11: Voglia di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni.
12: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
13: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza, assistenza e prezzi Mobilia Group. Scopri il nuovo centro materassi sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
14: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
15: Forever Fun, Forever Summer.
0: Original

0: Sport.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
3: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
4: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
5: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si.

0: Anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
1: Ti aspettiamo da Autonord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
2: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
3: Peter Pan Pink Power.
4: Domenica 16 agosto, Peter Pan Pink Power alla Sagra della Pinsa di San Giorgio al Tagliamento. Se la tua voglia di divertimento non conosce limite, l'energia femminile della radio Forever Fun Forever Young è quel che ci vuole. In console, Sister Gloria, Francesca Voice e la crew in rosa di Radio Peter Pan. Domenica 16 agosto, Pink Power a San Giorgio al Tagliamento, Venezia.
5: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
6: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti, classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
9: Forever Fun, Forever Summer.
10: Alla discoteca
9: Radio Peter Pan.
10: Alla discoteca giovedì sera, alla discoteca.
11: Da questo momento
9: il suono del
10: The Pan Dance
9: da Tribasile che è Padova.
10: Giovedì sera

0: Brava Rossella, per fortuna esisti.
1: Stai ascoltando il suono del The Pandas, il giovedì su Peter Pan, da Tre Basiliche, Padova. Oh,

0: jackpot.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxibon Nestlé classico o pistacchio, 6 gelati, 554 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Pan.
1: Non c'è altra scelta.
2: Nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo, oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla Nova Gorica, Slovenia.
2: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
3: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
4: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
5: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
6: Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpi Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpi Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpecimbra.it.
7: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività.

0: 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
1: Forever Fun, Forever Summer.
2: Alla discoteca.
1: Radio Peter Pan.
2: Alla discoteca. Giovedì sera alla discoteca.
3: Da questo momento
1: il suono del
4: The Pan Dance.
1: Beatriz Basile che è Padova.
2: Giovedì sera alla

0: Jackpot.
1: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
2: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
3: Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso.
5: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modulo Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.

0: grazie ad Hubbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate

0: a 199 euro. Fino al 23 agosto, solo da 1 euro.
1: Forever Fun, Forever Summer.
2: Alla discoteca.
1: Radio Peter Pan.
2: Alla discoteca. Giovedì sera alla discoteca.
3: Da questo momento
1: il suono del
4: The Fun Dance.
1: Da Tribasile che è Padova.
2: Giovedì sera alla

0: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
2: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
3: Peter Pan Impatto
4: XXL.
0: Il grande Ferragosto firmato a Radio Peter Pan è a Enego. Sabato 15 agosto, presso gli impianti sportivi di Via Zante, Peter Pan Impatto XXL. Dalle 21, opening set by Recorp. A seguire il big event di Peter Pan. In console Marco Baxo, Andrea Glam, Emma Rossato, la big crew di Peter Pan e animazione di Rocky. Solo hit, solo grande divertimento per un Ferragosto davvero XXL. Sabato 15 agosto, Peter Pan XXL. Impianti sportivi Via Zante, Enego, Altipiano dei Sette Comuni. Evento in collaborazione con Comune di Enego e Recorp.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
7: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
8: Il tetto tiene ancora.
9: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
10: Forever Fun, Forever Summer.
11: Alla discoteca
10: Radio Peter Pan.
11: Alla discoteca giovedì sera, alla discoteca.
12: Da questo momento
10: il suono del
11: The Pan Dance
10: da Trebaseleghe, Padova.
11: Giovedì sera, alla discoteca.

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan.
3: What?
4: Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
5: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali. Su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League.
1: John Summit.
2: John Summit.
1: John Summit.
2: John Summit.

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan.
2: What?
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
4: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
5: Forever Fun, Forever Summer. La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League,
6: Medusa.